Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria.

del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte,
Proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla
la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.
nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole,
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia

santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini,
prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questa bellissima giornata, tanto attesa, il giorno di Natale, la giornata eccellente, stupenda, la giornata che viviamo nella famiglia, che viviamo intensamente, ci siamo già preparati, spero tutti, a questo grande evento che è proprio il Natale. Allora, oggi ovviamente parleremo di questo perché un'occasione del genere non capita tutti i giorni. Siamo il momento più bello dell'anno, il momento più, direi anche luminoso, perché è un mistero che stravolge la storia dell'umanità, stravolge l'universo intero, l'evento della nascita di Gesù. Facciamo un piccolo passo indietro, perché prima di Natale abbiamo vissuto questo momento, queste 4 settimane dell'Avvento, come una preparazione, come un cammino verso Betlemme, verso Gesù, verso la grotta, a trovarlo come i pastori. Ma in realtà la preparazione per questo grandissimo evento è venuta molto prima. Pensate a tutta la storia, tutto l'Antico Testamento che preannunciava Gesù, preannunciava la sua venuta come Messia, come Salvatore. E poi, ovviamente, dopo il sì di Madonna, della Maria, che è venuto alla Santa Casa, è cominciato tutta la sua formazione dentro il corpo della Madonna, dentro il corpo umano era contenuto Dio. Un'immagine, un mistero incredibile, impensabile anche poter riuscire a rendersi conto di quanto Dio si umiliò, si spogliò della sua maestosità, della sua divinità, ha scelto la donna, la perfetta donna che è la Madonna, e poi voluto nascere prima nel suo grembo. Prima voleva, Dio lo si incarna attraverso il corpo della donna, che trova in lei la sua prima casa, la prima santa casa, il tabernacolo vivente. È un mistero stupendo. E questo Gesù che era dentro corpo umano, dentro il grembo della Madonna, ci ha voluto, come tutti i bambini che nascono, queste 40 settimane della gravidanza per poter uscire alla luce, ma di più, per dare la luce a tutta l'umanità che lo attendeva, l'umanità che era nel buio, nella notte, nella piena notte, mezzanotte, Gesù nasce. Questo avviene proprio oggi, proprio questa notte, questo grandissimo evento che stravolge la storia, ma stravolge anche la nostra vita. Dovrebbe farlo, perché se noi non ci rendiamo conto, non ci poniamo dinanzi a questo grandissimo mistero, siamo fuori Natale, non lo viviamo, ci fermiamo magari sulle cose che sono esteriori, come un

Ma torniamo all'origine, torniamo all'essenziale, a quello che è veramente Natale. Gesù che nasce per illuminare il mondo, per illuminare i nostri cuori, per darci questo grandissimo regalo a tutti noi. Allora, questo tempo di gravidanza, queste 40 settimane, io ho collegato anche con 4 settimane dell'Avvento, ma anche con 40 anni del popolo dell'Israele che ci è dovuto per arrivare alla terra promessa. Questo esilio, questo popolo ha dovuto attraversare queste terre, questi chilometri, questi anni, queste generazioni che poi ovviamente sono partiti, ma prima di arrivare la gente era già diversa, era già formata, quindi il tempo della preparazione, questa cifra 40 che nella Bibbia è anche una cifra simbolica, perché voi pensate anche 40 giorni della preparazione che Gesù va in deserto, anche lì Gesù si prepara, quindi anche noi prepariamoci, ci siamo già preparati, ma rendiamoci conto che un momento così alto, così grande, ha bisogno di un'attesa, di una preparazione, dove dobbiamo preparare i nostri cuori, dobbiamo cambiarli, dobbiamo cambiare atteggiamenti, dobbiamo cambiare le nostre abitudini, i nostri modi di vedere. Pensate come cambia la vita di una donna che aspetta bambino, come cambia la vita dei coniugi che aspettano un bambino. La vita cambia. Ma cambia per un qualcosa di straordinario. E questo avviene proprio questa notte, questo grandissimo evento, il Natale. Allora, vorrei tanto, dopo aver un attimo parlato dell'Avvento, tornare al significato dell'Avvento, dell'evento, che è un punto zero. Pensate anche nel calendario che è usato in tutto il mondo, l'anno zero è l'anno, il momento in cui Gesù prende corpo e nasce, e quindi comincia il tempo, c'è il prima e dopo Cristo, quindi sull'asse del tempo, come l'altra volta abbiamo parlato del tempo, vi ho fatto vedere l'asse come croce, ma anche come punto di partenza, come asse che poi dal punto centrale si allarga all'infinito, anche nell'anno zero abbiamo questo momento, questa grande svolta, questo punto che da lì comincia tutto. Comincia la nostra fede anche, perché noi come cristiani proprio veniamo da questo evento, dalla nascita di Gesù. Gesù che è centro dell'universo. Pensate, qui ho proposto un'immagine, un quadro realizzato anni e anni fa, 12 anni fa precisamente, che quando abbiamo atteso il nostro figlio, primo figlio Francesco, primo figlio unigenito, avevamo questa grande gioia. Io questo che vi ho detto appena prima, abbiamo vissuto proprio con mia moglie, come un tempo di attesa, e la nascita che veramente è un qualcosa di straordinario. Quindi nel giorno di Natale, chi ha avuto i bambini, chi magari aspetta bambini, o chi magari non si vuole decidere di averli, io invito tutti a contemplare questo grande mistero in questa ottica, perché quando noi veramente abbiamo vissuto questo momento, anche questa attesa, ci possiamo rendere più conto di quello che è veramente stata la nascita di Gesù, con tutti i suoi anche ostacoli, perché quando oggi il bambino nasce ci abbiamo ospedali, c'è delle persone che ci aiutano, c'è tutta la struttura che la civiltà ci ha offerto per rendere la vita più facile, anche perché questi bambini possano sopravvivere, possano nascere. In quei tempi, soprattutto nella nascita di Gesù, erano privati di tutto, erano privati di casa, erano senza casa, erano sfollati, erano respinti dalla società, gli mancava completamente tutto. Noi quando pensiamo del Natale, quando ci facciamo questi presepi viventi luminosi, bellissimi, tante volte io penso che ci sfugge questa cosa, che veramente il Natale è avvenuto nelle condizioni più umili, più difficili, più disastrosi, per una coppia che deve dare alla luce un bambino. E poi era il nostro Salvatore. Pensate alla Madonna che era consapevole di chi era il suo figlio. Pensate la sua sofferenza. Pensate quante lacrime hanno bagnato Gesù in quei giorni. E il freddo,
le condizioni anche dei

La stalla, noi oggi la stalla vediamo con un ambiente bello, luminoso, con quegli animali, ma provate a immaginare quando Gesù nasce in quella grotta con quegli animali, che odori, che condizioni, la mancanza dell'acqua, la mancanza di tutto, l'insicurezza totale e poi in contrasto con la loro totale fiducia, la fiducia che Dio gli dà, perché il Dio si fidò di loro, si fidò anche di noi, umanità, come che li riceviamo questo Gesù, questo grande dono. E questo è un grande mistero. Dobbiamo tornare a queste origini, dobbiamo veramente pensare quanto è stato difficile. Adesso vorrei parlarvi un attimo del quadro che io vi ho portato oggi, di alcune cose che magari sfuggono. Gesù ascolta il cuore della Madonna, ascolta il cuore della sua mamma. È al centro dell'universo, al centro del dipinto, che poi è un dipinto che ha una forma non a caso, inquadrato, e dentro questo quadrato c'è il cerchio che in qualche modo significa anche tutto il mondo, tutto l'universo che contiene in sé Gesù. È Gesù che prende forma di un bambino, prende corpo della madre, della donna, la donna perfetta, e sta dormendo, quindi come se ancora sta vivendo ancora il momento, come se ancora fosse dentro la pancia, quindi sta ancora tornando a quell'accoglienza che ha ricevuto dentro il cuore, dentro il grembo della madre. La Madonna guarda il bambino, la guarda bambino perché sente il suo respiro, sente il suo cuore, sente il suo calore e percepisce da lui la sua luminosità, perché è lui la luce, come San Giovanni disse, no? All'inizio del suo Vangelo, che questa grande luce è venuta al mondo per illuminarlo. La Madonna per prima viene illuminata, viene irradiata da questa luce, viene santificata nella pienezza, è un essere perfetto. E la Madonna poi è protetta anche dalle mani forti di San Giuseppe. San Giuseppe che la accoglie, che la tiene, la protegge, questo bambino dal freddo, da tutti gli ostacoli, dai pericoli, da tutto quello che può succedere. San Giuseppe, perché l'uomo, il ruolo dell'uomo è proprio questo, è quello di proteggere, quello di provvedere a tutte le cose, di dare la sicurezza, di essere responsabile per il dono ricevuto, che è il figlio, e deve dare questa pace, questa forza anche alla donna che ha tanto bisogno in quei momenti soprattutto. Poi c'è un altro simbolo, l'arcobaleno. L'arcobaleno è il simbolo, oggi magari è usato diversamente, ma nell'antichità, nell'Antico Testamento, il simbolo dell'arcobaleno era sempre legato alla promessa, all'alleanza che Dio fece con l'umanità. E questa alleanza si realizza nella nascita di Gesù. C'è anche la stella cometa che indica questo luogo che poi i re magi riescono a giungere e vedono questa luce che sorge per il mondo. Ecco, questo, e poi l'ambiente notturno significa proprio non solo la notte di quel momento esatto quando Gesù nasce, ma soprattutto quella notte di attesa, questa notte della storia che attendeva la sua venuta, l'alba del nuovo giorno, l'alba di questo sole che non ha più fine, questa vita che poi apre a tutta l'umanità, la vita eterna. Ecco, questo in tutto sono più o meno i simboli che ho voluto mettere, ma la cosa più importante è che noi, perché sono io, mia moglie e mio figlio, ci siamo messi nei panni della Sacra Famiglia, anche perché proprio quando nasceva Francesco anche noi abbastanza eravamo privati di tutto, eravamo un po' senza sicurezza. Quindi vi dicevo prima, la più grande, il Dio dà grande, grande fiducia in uomo, ma quindi quando dà un bambino lui si fida che viene accolto. Oggi pensate che veramente viviamo in tempi dove non c'è più, Dio si continua a fidare dell'uomo, ma tante volte la vita viene respinta, viene annientata. Questo avviene proprio nei grembi delle donne, nei momenti ancora più importanti, dove per il bambino loro vivono ancora nel paradiso, perché il grembo della donna è la continuazione del paradiso. In questo dipinto la Sacra Famiglia, anche se non ha niente, hanno tutto, hanno l'amore, e questo è già un assaggio del paradiso, è l'assaggio di quello che

ci aspetta, dove siamo chiamati. Ecco, io intanto penso che adesso volevo presentarvi un altro dipinto e chiedo alla regia intanto di fare una breve pausa. A fra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Dunque, ci siamo detti alcune cose su che cosa è Natale, soprattutto quello che sento io, quello che ho provato nella mia vita, che cosa è per me la Natale. Ma volevo tornare anche al discorso di come dobbiamo vivere Natale, perché ho accennato prima che oggi Natale è tutt'altro tranne la nascita di Gesù, che basta guardare fuori, guardate un po' quello che succede in televisione, nei supermercati, anche nelle famiglie, siamo lontani, lontani migliaia di miglia da Betlemme, la grotta in realtà. E quindi torniamo un po' a pensare come dobbiamo vivere questo straordinario momento che ci dona tanto, perché siamo noi che perdiamo veramente molto, perché Gesù ci regala tantissimo, siamo noi che ci chiudiamo spesso a questa grazia. Ecco, quindi mi sono scritto alcuni punti stanotte, come dobbiamo vivere Natale. Ora lo leggo leggermente, velocemente, come la cosa più importante, dobbiamo sentirlo. Ma per sentire le cose, noi uomini abbiamo bisogno di percepire con tutti i sensi, dobbiamo coinvolgere tutti i sensi, come diceva San Francesco, anche l'occhio vuole la sua parte, quindi sentirlo con tutti i sensi e quindi entrare nella grotta e percepire questo ambiente, sentire il profumo di fieno, sentire il freddo di quella notte, che magari c'era vento, c'era veramente umidità, c'erano gli animali, c'erano questi odori che erano tutt'altro che belli, e poi c'era questa musica che noi oggi pensiamo agli angeli che cantano e tutto quanto, ma in realtà c'era Gesù che piangeva. Pensate a questa musica del suo pianto, le orecchie della Madonna e di San Giuseppe che ascoltavano il suo pianto, era quella la musica di quella notte, ecco, e non solo quella notte, anche perché dopo Gesù nasce dal suo grembo dove stava bene, dove stava nel caldo, e poi affronta questo mondo ostacoli, questo mondo che è tutto altro, già comincia la sua sofferenza già dal momento della sua nascita. E quindi quando cantiamo anche questo famosissimo canto di Anfolso di Cuori, tu scendi dalle stelle, viviamo veramente queste parole, questo brano, perché viviamo quello che rappresenta, perché quello che dice, perché dobbiamo veramente cercare di inserirsi in quell'ambiente per non perdere questa grande occasione. Oggi abbiamo anche la possibilità di gustare, di vedere tanti presepi viventi, anche nel mio paese qui vicino a Montesanto, Potenza Picena, c'è un stato sempre da 10 anni, il presepio vivente, che quando si va lì veramente si percepisce quell'atmosfera, quella notte, con tutto quello che era intorno. Noi abbiamo avuto anche il modo, avuto questo grandissimo onore anche di essere la Sagra Famiglia un anno, quando è nato il nostro figlio Emmanuel. E quindi vi invito anche chi può a fare parte anche, partecipare pienamente, se possibile anche nei presepi viventi, a questo grande evento. Così entriamo meglio in questa atmosfera, in questa dimensione del Natale, quello vero. San Francesco, come sappiamo,

ce lo dicono i fonti francescani, ha chiamato questo suo amico, questo Giovanni di Greggio, per fare primo presepio vivente, perché lui ha capito e aveva questa grandissima intuizione come grandissimo santo, che l'uomo ha bisogno di vedere, di sentire, di toccare, perché Dio si incarna, diventa parte della nostra realtà visibile. È una cosa immensa. Ecco, quando poi pensiamo della grotta, pensiamo di questo evento, dobbiamo anche pensare della fiducia che Dio, come dicevo prima, pone nelle mani della Madonna, di San Giuseppe, e anche quando noi oggi riceviamo questa grazia di poter essere genitori, Dio dà la fiducia in noi, ci dà tutto quello che serve, ma lo dà passo dopo passo, quello che serve in quel giorno. Non dobbiamo pensare troppo, non dobbiamo ragionare per il futuro, che poi è tutto incerto, tutto magari è un po' oscuro tante volte. Dobbiamo fidarsi totalmente di Lui, perché Lui ci darà tutto quello che serve. Quando Dio dà un bambino, dà anche un cestino, c'è un bellissimo detto. Io l'ho provato questa esperienza moltissime volte, ed vi assicuro che è così. E quindi contemplare la Sacra Famiglia è contemplare la vita, questo grandissimo mistero luminoso. Quando poi pensiamo della Sacra Famiglia, dobbiamo pensare anche a che quando Dio ha un piano per noi, dobbiamo accettare con fiducia, anche se questo piano spesso comporta delle difficoltà, delle sofferenze, dei sacrifici. Il piano di Dio è ben diverso dei nostri progetti, ma vi assicuro che sicuramente è migliore, perché ci porta direttamente al cielo. Infatti la Sacra Famiglia è il preludio del paradiso, è la porta aperta al cielo. Pensate alla Santa Casa, la casa dove ho posto questa Sacra Famiglia, c'è anche Santa Anna, San Gioacchino. La Santa Casa diventa una porta al paradiso. Pensate che qui siamo all'oretto, abbiamo le tre pareti della Santa Casa. Io ho pensato a questa immagine, tre pareti della Santa Casa, è come una casa aperta, con una porta spalancata, una parete spalancata, perché ci apre verso il cielo, ma ci apre anche per accoglierci tutti. E attraverso la famiglia, attraverso questo percorso ordinario che Dio ha preparato per l'uomo, per la donna, noi possiamo giungere al paradiso. Questa è la strada che dobbiamo intraprendere, non dobbiamo avere paura di prenderla, perché è la strada che ci porta direttamente da Lui. E Lui ci aspetta con le braccia aperte. Un'altra cosa che volevo parlarvi di questo quadro che ho fatto recentemente, è la posizione di Gesù, la posizione che ricorda, che anticipa già la posizione della croce in cui Gesù muore, perché Gesù nasce per morire. Nasce per darci la vita, ma deve morire. Gesù che ci guarda, l'occhio di Dio attraverso il Gesù, ma io ho percepito anche attraverso i nostri figli quando nascono, Dio ci guarda, questi occhi puri, quest'occhio che ci guarda, l'occhio divino, dal bambino, dal suo sguardo, siamo visti, siamo guardati da Dio stesso. Ecco, come vedete anche gli altri sguardi sono tutti concentrati su Gesù, ma Gesù guarda te, guarda me, guarda il nostro cuore, guarda la nostra vita e ci parla. Ecco, poi abbiamo ovviamente la figura di San Giuseppe, che è quello che era puro. Non c'è più bisogno di rappresentarlo come anziano, perché San Giuseppe era santo, è il più grande santo che abbiamo nella Chiesa, nella storia, che ha affidato della Madonna, si è affidato di Dio, si è affidato dell'angelo che si è venuto nel sogno, si è fidato e ha realizzato tutto quello che Dio ha preparato per loro, senza dire una parola. Pensate, nella Santa Sacra Scrittura, nel Vangelo non c'è sua parola pronunciata, perché lui è uno che fa, che compie la volontà di Dio perfettamente. E Gesù e San Giuseppe è giovane, è forte, è bello, è puro. Questo è San Giuseppe, è il più grande santo che abbiamo, un santo che io, quando ho scoperto la forza, la grandezza di San Giuseppe, l'ho affidato tutto il mio, la nostra vita, il mio lavoro. Anche lui era libero professionista, era falegname, aveva un lavoro

sicuro, aveva, doveva provvedere a tutto quello che doveva fare per la Sacra Famiglia, per dargli il pane. Il pane, ma il pane in questo quadro è anche Gesù. È Gesù che si dona come pane. Un'altra cosa che volevo farvi notare, questa tavola, sarà una tavola di San Giuseppe quando lavorava, quando ci aveva queste tavole, è una tavola che qui diventa anche un pezzo dell'altare, oppure la croce. Questa tavola ha un suo significato, la Madonna lo pone, lo mette e sta per metterlo sull'altare, perché viene perché venga consumato da noi, sull'altare delle nostre chiese, ma prima ancora sulla croce. Ecco Gesù che è il pane, pane di vita. Così volevo dirvi che sono cose che quando faccio non è che ci penso, che le progetto prima, sono cose che io leggo anche attraverso dipinti che in qualche modo il Signore vuole rivelarci. La casa, ecco, io anche della casa ci potrebbe dire tante cose, vi ho già detto che la prima casa che conteneva Dio, conteneva l'universo intero, perché Dio in sé contiene tutto l'universo, tutta la storia. La prima casa, la sua santa casa, è la grembo della madre, è la grembo della Madonna, è il primo tabernacolo vivente. Dobbiamo ricordare, quando pensiamo alla Madonna, della Madonna, che è lei, è la portatrice di vita di Gesù, è la porta del paradiso. Ecco, quando pensiamo alla Sacra Famiglia, un po' ci avremo anche la festa della Santa Famiglia, dobbiamo pensare anche alle nostre famiglie, alla nostra realtà in cui viviamo, dove le famiglie, non c'è bisogno che ve lo dico io, ma sappiamo benissimo quanto siamo lontani dal progetto di Dio che ha per le famiglie, per i coniugi. Voi sapete, Giovanni Paolo II scrisse una volta una cosa stravolgente, bellissima, fortissima, che l'unione del matrimonio e l'unione dei coniugi, della donna e dell'uomo che si sposano, è paragonabile all'unione della Santissima Trinità. Pensate, questa è una cosa immensa, una cosa che se uno ci si mette a pensare apre un orizzonte infiniti. Sembra quasi esagerato, perché la Santissima Trinità è un mistero che non possiamo assolutamente del tutto comprendere, è talmente grande. Ma la famiglia è l'immagine e si deve in qualche modo assomigliare con questa unione che Gesù, figlio, che il Padre, figlio, Spirito Santo sono una cosa sola, anche la famiglia è una cosa sola. Ecco, e quindi la famiglia deve essere un terreno fertile, un terreno aperto alla vita. Non dobbiamo avere paura della vita dei bambini. Pensate che oggi la più grande paura di questo mondo è quello di accogliere la vita. È una cosa inspiegabile. Il più grande dono che Dio ci vuole dare diventa la più grande paura dei nostri tempi. E l'uomo fa di tutto per non avere figli, per non avere famiglie. E il Satana è contento, perché questo è il suo piano. Lui vuole distruggere la famiglia, e per distruggere la famiglia deve distruggere prima il matrimonio, deve distruggere tutti i valori che esso pone. E quindi dobbiamo contemplare anche la Sacra Famiglia come un modello per noi, per le nostre famiglie, e come un percorso che ci avvicina a Lui, ma ci fa andare da Lui, che ci apre la porta veramente del paradiso. E i ruoli ci si potrebbe parlare moltissimo in famiglia, è un tema che io piace tanto, anche perché vivo la mia famiglia in pieno, quindi è un tema che veramente lo vivo intensamente. I ruoli della donna all'uomo, tante volte oggi c'è in crisi anche questo anche concetto della famiglia, ma anche chi è l'uomo, chi è la donna, quali sono i ruoli. Invece i ruoli sono ben precisi, ben impostati da Dio, la natura stessa ci in qualche modo suggerisce, perché non siamo uguali, siamo completamente diversi, e grazie a Dio che sia così, perché i compiti della donna sono ben diversi da quelli dell'uomo. La donna è quella che ama, quella che accoglie, quella che deve donare.

anche con i sacrifici, la sua vita, la sua maternità, che è un grandissimo onore, un grandissimo privilegio, per custodire la vita, per dare la vita, per amare. E l'uomo è colui che dà la sicurezza, è colui che dà il sostegno, è lui che è responsabile per il dono ricevuto. Quindi oggi, quando pensiamo a famiglia, pensiamo un po' a come questi ruoli oggi sono anche stravolti, e quindi torniamo a questo modello, torniamo a quello che Dio vuole veramente da noi. Lui vuole da noi la nostra santità, e la strada della santità è lì, e sono loro. Ecco il quadro di quello che Dio ci mette dinanzi, dove dobbiamo veramente cogliere tutta la saggezza, tutta la bellezza, perché anche noi siamo chiamati alla santità. Non ci dobbiamo mai dimenticare, la santità è per noi, è raggiungibile in questi tempi in cui viviamo, con tutte le difficoltà, ma non dimenticate mai di confidare tutto a Lui, fidarsi di Lui. Lui, quando dà le cose, quando dà impegni, quando si creano i problemi, che tante volte si riesce a fare, risolve uno, arrivano altri due, altri tre, ogni problema ha la sua soluzione. Quando Dio ha dato vita, ha già la visione di quello che sarà. Quindi non dobbiamo mai terrorizzarci del futuro, non dobbiamo mai preoccuparci di come sarà, cosa faremo, cosa mangeremo. Dobbiamo gustare quello che Dio ci dà in questo momento, e Lui dà tutto quello che ci serve ora, l'essenziale. Lui è l'amore, è la luce. Cerchiamo di accoglierla, cerchiamo di viverla, di irradiare anche per gli altri, perché non basta che noi viviamo in questa prospettiva, in questo percorso che Dio ci pone, ma dobbiamo anche condividere questa visione con gli altri. Il mondo ha bisogno della testimonianza di noi, di voi. Ciascuno nel suo piccolo deve dare deve trasmettere questa luce, la luce del Natale, la luce che viene da Gesù, dalla sua nascita. Questo è Natale. Questo è un grande regalo che dobbiamo scartare, dobbiamo togliere tutto in contorno, tutta la confezione natalizia che non serve a nulla. Scartiamo questo regalo, questo dono che Dio ci dà. Facciamolo oggi, facciamolo stanotte, fatelo continuamente. Questo ve lo auguro con tutto il cuore. Noi ci vediamo prossima volta. Domenica prossima, dove cercherò anche di approfondire questo immenso mistero, questo dono che abbiamo, la Maria, Madonna, colei che ci ha dato Gesù, lei che è il tabernacolo vivente. Dobbiamo sempre ricordare che lei, attraverso di lei, Dio ha dato tutte le grazie per noi uomini. E noi qui a Maria Vision vi vogliamo dare questa nuova visione, questa vera visione luminosa della Madonna, di Gesù e di Dio. Ci vediamo presto, la prossima volta, su questo programma sull'Ali dell'Arte. Buon Natale a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.

0: E ultimiamo questa raccolta di testimonianze meravigliose di come Dio entra nella vita e quando entra nella vita per chi lo accoglie è irrompente perché converte ogni tipo di animo, ogni malattia, ogni tentazione, ogni tragedia. E qui abbiamo una testimonianza forte di Giovanna e Denis Orione, ce lo raccontano loro e accanto a loro la meravigliosa famiglia, perché oggi sono una famiglia di sei con quattro meravigliosi figli. Giovanni, dici la vostra, Denis, la vostra vita.
1: Tieni tu. Praticamente niente, la mia vita è una vita come quella di tanti giovani di oggi, come del passato. Intorno alle

0: Dall'adolescenza ho iniziato a pensare a tante cose e ho iniziato anche ad uscire di casa, a vedere, capito, a cercare fuori casa quello che magari non trovavo dentro. A un certo punto della mia vita le mille domande e la ricerca della felicità mi ha portato ad aggregarmi a un gruppo di ragazzi e questo gruppo di ragazzi col tempo è diventata la mia vera famiglia, trovando in loro quello che non trovavo dentro a casa, soprattutto l'amore e l'affetto dei genitori. E con loro ho iniziato le prime esperienze, anche esperienze di morte, con la droga, con l'alcol, con le uscite, le serate in discoteca, a volte situazioni anche estreme e molto rischiose. Problemi con la giustizia, problemi personali, ci hanno portato, dopo diversi anni, intorno ai 20 anni, a conoscere Giovanna, che faceva parte anche lei del mondo, diciamo così, della strada, del mondo dei ragazzi, diciamo quelli fuori. Ed è stato con lei subito amore. Parla lei.
1: Sì, ci siamo incontrati in questo momento che per noi è, ecco, un po' particolare, no? Condividevamo questa esperienza, ecco, di droghe, di situazioni, di morte interiore. E in questo momento, diciamo, della nostra vita, c'è stata una salvezza che per noi è stata poi veramente una rinascita, no? Sono rimasta incinta della prima figlia a 21 anni e in quel momento, pur tanto distanti comunque anche dalla fede e dall'amore di Dio, abbiamo accettato di accogliere questa creatura. E in quel sia la vita il Signore ha dato una nuova vita a noi, perché poi con questa gravidanza noi, ecco, abbiamo smesso anche di far uso di eroina, delle sostanze pesanti. E io in primis, perché comunque sentivo dentro in cuore proprio la fortezza di una maternità, no? E così, nonostante tutto, poi abbiamo deciso di sposarci anche incoscienti in quello che era poi la bellezza del sacramento. Lì però abbiamo portato poi dentro tutte le nostre ferite del matrimonio e c'è stato proprio un momento forte di discese agli inferi, di disastro, di morte interiore, perché poi quando è un vuoto dentro non hai ancora Dio, non hai incontrato questo amore immenso, cerchi di ricolmare questo vuoto con tutto quello che ti capita. E Denis, ecco, io ero più presa con la famiglia, con i figli. Perché poi nasce Noemi, la seconda, e Dennis si butta un po' più, ecco, sull'alcol. E quindi all'interno della famiglia vivevamo dei momenti veramente atroci. A volte, ecco, c'erano delle discussioni grosse, succedeva che anche si allungavano le mani, Dennis a volte, ecco, tirava gli oggetti, ma tutto questo perché cercava di ricolmare questo vuoto con, ecco, quello che in quel momento era portata di mano ed era un bicchiere, insomma. E in quel momento io ho toccato veramente il fondo e ho urlato a Dio, ho fatto proprio un urlo disperato al Signore perché non ce la facevo più. E lì ho incontrato la fede, ho iniziato un percorso per altri 4-5 anni più o meno, dove ho sopportato Denis per tutto quello, insomma, che faceva. E non mi ha cambiato subito la vita, ma comunque la fede mi ha dato la capacità e la resistenza di accettare il matrimonio per quello che era, fino a quando il Signore ha ascoltato le mie preghiere, anche se le ha ascoltate dopo un tradimento, perché ho visto mio marito che mi tradiva, l'ho perdonato e grazie alle preghiere, grazie al contatto con Maria soprattutto, perché è stata per me una mamma eccezionale, lo è tuttora, questa Madonna veramente che è il tramite di Gesù, mi ha portato a un perdono a mio marito e questo perdono ha aperto per noi una strada nuova, una porta nuova enorme di amore all'interno della nostra famiglia che ci ha donato altri due figli, Davide e il piccolo Samuele. Ed ora come famiglia ci occupiamo di evangelizzazione perché sentiamo nel cuore che il Signore ci ha dato talmente tanto che non possiamo dirgli di no, ecco, ridonare tutto l'amore che Lui ha dato a noi e che ci sta ancora donando.
2: Un concetto fondamentale, Denis, l'ha detto Giovanna, quando si tocca il fondo si incontra, è lì che si urla a Dio e lo si incontra. Ecco, cosa significa esattamente questo? Come lo avete incontrato in verità?
0: Premetto che la mia vita è stata sempre senza Dio, fin da quando abitavo con i miei.

0: che non c'era Dio nella nostra casa, i miei non credevano, o credevano in modo molto particolare ai loro idoli. E quindi vivere senza Dio mi ha portato a non crederci, a non credere. Per me Dio erano i soldi, il divertimento, gli amici, il potere e tante altre cose. Quando tocchi il fondo, come dici te, è disperato, la disperazione ti prende e tutto quello in cui credi non ti salva, non ti dà niente, anzi ti schiaccia ancora di più, rimane quel Dio lontano che magari ne avevo sentito parlare, che in realtà è Lui, è proprio quello cui ti fa risalire, che ti tira su da quelle situazioni. E quindi ti senti amato, ti senti tirato su, ti senti ricolmato di un amore che tutte le altre cose in cui credevi non ti hanno mai dato.
1: Perché Dio è amore misericordioso, Dio tutto perdona e tutto dimentica, e la testimonianza di questo oggi è la meravigliosa famiglia che vediamo qui, grazie a Denis e Giovanna.
2: Grazie a voi.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette

di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Cari fratelli e sorelle, cari amici telespettatori, se io vi dicessi i nomi di Ada e Silla, mi chiama qualcosa? Eppure questi due nomi sono i primi nomi di donna che seguono quello di Eva. Forse non ci avevate pensato, non ci avete fatto caso, però di fatto è questo. Sono dei nomi che lì per lì possono sembrare sconosciuti, ma hanno un loro messaggio e adesso vedremo. Dove ci troviamo? Siamo ancora qui, all'inizio proprio del libro della Bibbia, di questo grosso volume, e siamo nel capitolo quarto del libro della Genesi. Il libro della Genesi è il primo. Quando sentiamo il nome Genesi già capiamo che cosa vuol dire. Genesi è quello che ci ricorda la generazione, quindi è il libro degli inizi, il libro del cominciamento di tutto. Comincia il mondo, comincia la storia dell'uomo, comincia soprattutto la storia della relazione tra Dio e l'uomo, con le sue difficoltà, con i suoi momenti di interruzione. Abbiamo visto il peccato originale, Eva, la quale nella sua debolezza cede alla tentazione e accetta l'idea che Dio possa essere un nemico. Da allora c'è come una crescita del male nel mondo, e in questo capitolo quarto della Genesi abbiamo una serie di personaggi che ci fanno vedere come il male sta crescendo veramente nel mondo. Siamo nel capitolo quarto, lo ripeto, ed è il capitolo che inizia con la storia tristissima di Caino e di Abele. Ora, vale la pena di aprire una parentesi e spiegare qualche cosa. Vi ho detto libro della Genesi, vi ho detto capitolo quarto. Il libro della Genesi è il primo della Bibbia. I primi cinque libri della Bibbia formano insieme quello che si chiama il Pentateuco. Può sembrare una parola difficile, ma non lo è, perché questo penta, sapete anche voi che cosa vuol dire. È la parola greca per dire cinque, ma chi non ha visto il pentagono a scuola ci hanno fatto fare questa figura geometrica che ha cinque lati. Allora, dato che ha cinque lati, si chiama pentagono. Avete visto senz'altro anche alla televisione, in fotografie, l'immagine del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, questo immenso edificio appunto fatto con cinque lati, quindi con la forma di un pentagono. Ancora un'altra parola in cui c'è il penta, Pentecoste. Pentecoste sono i 50 giorni dopo della Pasqua, ecco il penta che torna. Per quelli che sanno la musica, il pentagramma sarebbe la linea, le cinque linee su cui si fanno la musica, quindi i compositori scrivono con le note la melodia che hanno nel cuore e nella mente. Ecco quindi che questo penta, ecco il pentateuco, sono i primi cinque libri. Teuco sarebbe il raccoglitore, quindi noi lo traduciamo come libro. Un giorno vi spiegherò che cosa vuol dire anche questo fatto di come erano fatti i libri, quindi perché si parla di raccoglitori, astucci per i libri. Comunque sia, ecco qua, e il libro della Genesi, io dico capitolo quarto, ma non è che chi ha scritto la Bibbia ha diviso la sua opera in capitoli e poi in versetti, quindi in divisioni più brevi. Quando la Bibbia, proprio nel mondo cristiano, è diventato uno strumento necessario per ogni fedele, e quando era necessario soprattutto nella liturgia e negli studi teologici, ecco che a qualcuno è venuto l'idea, ma per orientarsi in tutta questa serie di scritti, forse è il caso di dare una divisione, appunto una divisione in capitoli. Allora, ogni tanto tagliamo il racconto, magari dove c'è una qualche logica per interrompere, e diciamo capitolo 1, poi capitolo 2, poi capitolo 3, avanti a seconda della lunghezza del testo. Poi all'interno del capitolo, dividendo una frase dall'altra,
Ecco che vengono i versetti. Per cui, se io vi dico, siamo nel capitolo 4 della Genesi, potete vedere al versetto 10, ecco, voi sapete subito come

andare a cercare e trovate appunto che si parla di queste persone di cui io vi stavo già dicendo qualcosa. Il personaggio che viene fuori e che giustifica con la sua presenza quello che diremo oggi è Lamech. Vi dicevo, cresce il male nel mondo e con Lamech cresce in maniera terribilmente veloce, perché già si dice questo: Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. Ecco i due nomi che vi ho detto all'inizio, due nomi, le prime donne dopo di Eva. Certamente ci sono state altre donne. Quando si parla di Caino e si dice ora Caino conobbe sua moglie che partorì, eccetera, evidentemente c'è stata un'altra donna, ma non sappiamo il suo nome, non viene menzionata. Ada e Silla hanno un nome. Ma questo particolare di Lamech che prende due mogli ci fa capire come già il male stia crescendo. Perché dico questo? Vi ricordate quando Adamo ha visto Eva per la prima volta, l'ha riconosciuta come quella che sta davanti a lui e la completa. Sono due persone fatte per incontrarsi. Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Un uomo, una donna, in parità di condizione. Quando l'uomo prende due mogli, ecco già che si stabilisce un principio di differenza molto chiaro. Le due mogli non sono uguali all'uomo perché lui è uno e ha la possibilità di avere due persone, non più al suo fianco, ma dovremmo dire purtroppo sotto di lui. E di queste due donne, Ada e Silla, noi abbiamo delle informazioni scarsissime, però che fanno riflettere, e fanno riflettere soprattutto in riferimento a quella canzone, a quel urlo vendicativo che Lamech pronuncia. E in questo stesso capitolo, poche righe sotto, noi leggiamo. Sono parole terribili. Lamech disse alle mogli: Ada e Silla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una scalfitura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Ecco, questo canto di vendetta di Lamech è un monumento alla cattiveria e alla vendetta senza nessun limite, senza nessuna giustificazione. Vedete, quando noi pensiamo a quello che si dice la legge del taglione, restiamo offesi perché si dice occhio per occhio, dente per dente. Noi siamo abituati a parlare di perdono, anche se non sempre siamo capaci di viverlo, ma quell'occhio per occhio, dente per dente era un modo per dare una proporzione alla vendetta. Cioè c'è stato un peccato, la riparazione deve essere equivalente. Cioè tu non puoi uccidere qualcuno soltanto perché ti ha graffiato, a un graffio corrisponde un graffio. Ecco invece che Lamech dice: ho ucciso un uomo per una mia scalfitura, un ragazzo per un mio livido. Ecco che non c'è più proporzione, è la vendetta assoluta senza nessun limite. Lamech ha superato tutti i limiti e diventa un po' il padre di tutte le persone che vivranno di vendetta, che commetteranno stragi. Diciamo che è un po' l'ispiratore di tanti personaggi tristi, tragici della nostra storia, anche della storia di questi nostri anni del secolo precedente. Ecco, tutti quanti quelli che sono macchiati la coscienza di grandi delitti possono rifarsi a un loro patrono, a un loro padre protettore che aveva questo nome di Lamech e che si vantava della sua crudeltà con le sue mogli.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Abbiamo ascoltato il grido di vendetta di Lamech. Non so se avete pensato a qualcosa quando leggevo questa frase: sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Sette è un numero importante, è il numero perfetto, e questa ricerca dei numeri dovrebbe farci ricordare un episodio del Nuovo Testamento, del Vangelo. Pensateci un po', è un dialogo, guardate, giro le pagine e vado in quella nuova, diversa parte della Bibbia che si chiama Nuovo Testamento, e vado ad aprire il Vangelo di Matteo, il primo dei quattro Vangeli. Siamo nel capitolo 18. 7:77. Allora Pietro gli si avvicinò, naturalmente vuol dire si avvicinò al Signore. Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte 7. Ecco, sentite come il grido di Lamech si riflette nell'affermazione di Gesù nel Vangelo. Pietro dice: ma se c'è un fratello, quindi qualcuno, che commette delle colpe contro di me, io, va bene, lo perdono, ma quante volte lo devo perdonare? E dice 7. Si aspettava che Gesù gli dicesse: bravo Pietro, hai detto giusto, 7 volte è un numero sufficientemente grande. Ma Gesù gli dice: no, 7 non basta. E allora richiama quel numero 77 che Lamech aveva usato per la sua vendetta. Quindi, come Lamech voleva dire c'è una vendetta senza fine, senza proporzione, Gesù ci dice il perdono è ugualmente senza nessuna proporzione. Ma torniamo alle nostre due donne, Ada e Silla. Che cosa possiamo dire di loro? E noi le vediamo davanti a questo marito così violento, così arrogante, ci sembra di vederle spaurite davanti a quest'uomo che certamente non sta chiedendo loro un parere, sta soltanto affermando con arroganza la sua infinita prepotenza, la sua crudeltà. E qual è la risposta delle donne?

certamente impaurite. Non hanno certamente provato a contraddirlo perché doveva essere un violento, come appare, ma sappiamo anche che non andavano per niente d'accordo con lui. Perché lo dico? Perché poco prima di queste due mogli si dice così: Ada partorì Jabal, il fratello di questi si chiamava Jubal. Jabal e Jubal. Ma sentite cosa fanno questi fratelli. Ada partorì Jabal e fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Jubal. Egli fu padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Vediamo Silla. Silla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. E poi c'è una sorella di cui si dice soltanto che si chiama Naama, ma non ci si spiega che cosa hanno fatto. Ecco, allora, pensate, abbiamo una famiglia in cui le madri sono certamente incaricate di educare i figli. E quello che queste madri fanno evidentemente è quello di non trasmettere questo senso di vendetta, questa bellicosità del padre nei figli, ma aiutarli a scegliere delle professioni e delle passioni completamente diverse. Jubal è il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Quindi ecco, il primo figlio diventa pastore. Non si ispira alla violenza, ma si ispira al mondo naturale, segue le pecore, guida le pecore, adopera la lana, munge il latte, mangia la carne delle pecore quando questa occasione si presenta. Ecco, è una persona completamente diversa da quella che il padre forse avrebbe voluto che diventasse. Ecco quindi che il pastore è un'immagine che ci parla di dolcezza, ci parla di tranquillità, ci parla di contatto con la natura. Nulla a che fare con il violento Lamech. L'altro, Jubal, fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto, quindi è quello che anche lui, vivendo in un mondo campestre, ha creato uno strumento a corde che si chiama la cetra, e poi usando probabilmente delle canne, come abbiamo fatto tutti quando eravamo ragazzi, ha creato il flauto. Ecco, allora anche lui non segue il padre nella sua violenza, non segue la bellicosità di Lamech, ma si dedica all'arte. Ecco che è il primo musicista che la storia del mondo registra, quello che suona la cetra, quindi suona il flauto, una persona che è assolutamente serena, tranquilla e pacifica. Poi Silla a sua volta, ecco l'altra madre, che partorisce Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. Quindi qui siamo ancora una volta nel lavoro artistico, e possiamo immaginare il martello che batte, la forgia che rende il metallo flessibile, e il battere del martello sui vari materiali per creare degli oggetti che potevano essere oggetti per la vita quotidiana, potevano anche essere oggetti di decorazione. Quindi ecco qua, queste immagini ci fanno pensare Ada e Silla, mogli di un mostro, ma per se stesse dedicate a una vita diversa, che sono state capaci di trasferire nei loro figli degli ideali diversi, degli ideali nuovi, una creatività nuova, una passione per atteggiamenti di pace e anche per manifestazioni artistiche che avranno un seguito molto grande.

È vero che nel mondo saranno poi tanti a seguire l'esempio mostruoso di Lamech con la sua voglia di distruggere, ma saranno tanti anche, forse anche di più, quelli che seguiranno la passione di Yabal, capace di addomesticare gli animali e adoperarli per il bene di tutta l'umanità. Ci saranno tanti che seguiranno la passione del fratello Yubal per la musica e per la composizione musicale, per la bellezza del suono e per l'armonia. E poi tanti saranno quelli che, modellando il ferro, modellando il bronzo, lavorando minerali vari, creeranno strumenti utili per il lavoro, creeranno opere d'arte e saranno artigiani, quindi costruttori per una vita di pace. Ecco quindi che Ada e Silla, due nomi appena pronunciati, hanno con sé un messaggio che è quello di una femminilità che riesce a superare la brutalità, in questo caso, del maschio. Lamech lascia un ricordo triste, ma questo ricordo triste viene recuperato dalla dolcezza di due donne, con questi due nomi che non sono più sconosciuti, ma possono diventare per noi cari e familiari: Ada e Silla, donne di pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ora facciamo un salto in avanti, ed è un salto molto importante. Nel libro della Genesi i primi 11 capitoli sono una parte a sé, come una preistoria che guarda la storia dell'umanità nella sua globalità. Sono i capitoli nei quali si parla della diffusione del mondo, dell'uomo nel mondo, si parla dell'allontanamento degli uomini da Dio, si parla della punizione o della purificazione rappresentata dal diluvio universale con la figura del primo grande giusto che è Noè. Poi arriviamo al capitolo undicesimo, proprio alla fine, e troviamo dei nomi che ci sono estremamente familiari. E da quel capitolo dodicesimo, da quello che segue, ecco, la storia comincia in qualche modo a restringersi, non è più l'umanità intera, ma è un popolo, cioè quel popolo che prende il nome dal suo grande patriarca, che ha il nome che tutti conosciamo di Abramo. La prima volta che la Bibbia ne parla è alla fine del capitolo undicesimo, quando leggiamo: Terach prese Abram suo figlio e Lot figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abramo suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Ecco quindi che Terach, padre di Abramo, inizia una pellegrinazione che lo porta lontano dalla sua terra, e inizia un trasferimento, quel trasferimento che poi porterà Abramo a giungere nella terra che noi chiamiamo la terra promessa, la terra santa, quindi la Palestina. Abramo viene da lontano con suo padre. Ma ecco l'altro nome, quello di cui oggi dobbiamo occuparci in particolare, perché noi dobbiamo parlare delle donne. È Sarai, la moglie di Abram, che più tardi sarà chiamato Abramo, e la moglie cambierà il nome da Sarai a Sara. Ecco, noi abbiamo un particolare che è quello fondamentale. Abram e Nacor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai, e la moglie di Nacor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Ecco la linea fondamentale per noi. Sarai era sterile e non aveva figli. Ecco, la sterilità è la grande maledizione per una donna. Una famiglia nella quale non c'erano figli è una famiglia che non conta nulla, è un ramo secco, significa un non poter portare un contributo alla crescita di un popolo. Noi guardiamo ad Abramo, sappiamo che il Signore lo ha chiamato, lo ha invitato a lasciare la sua terra, a lasciare la sua parentela, a iniziare una vita nomadica, e ad andare in una terra che Dio indicherà. Dio promette una posterità grande, e Abramo, fedele, parte, ascolta la promessa di Dio, crede in quella parola, ma ecco che c'è questa realtà al suo fianco, la donna che lui ama, e l'ama veramente tanto, la donna che sappiamo dal contesto dei racconti è bellissima. Eppure questa donna non riesce ad avere figli. Ecco quindi il dramma di questa situazione in cui queste due persone camminano, si spostano, hanno con loro alcuni parenti e soprattutto hanno dei servi, dei loro domestici, sono signori, proprietari di grandi greggi, sono considerati principi del loro popolo, però il Signore ha negato a Sarai la maternità, e quindi le promesse fatte ad Abramo si scontrano contro una realtà che dice: tutto questo non sarà possibile. Ecco che nel procedere di questa storia, con i vari trasferimenti e con le promesse che vengono ancora una volta ripetute,
noi arriviamo al momento in cui Sara, poverina, decide che ormai le promesse del Signore che il marito diceva di aver ricevuto forse non sono così vere, o perlomeno devono essere interpretate. Per cui Sara dice: ma guarda, io non riesco ad avere figli, c'è qui la mia schiava Agar, è una egiziana, è giovane, vai con lei, i figli che nasceranno saranno come miei figli. Ecco quindi che alla impossibilità della natura Sara cerca di porre rimedio con una sua idea che è naturale, ma non è quella che appartiene al progetto di Dio. E difatti Agar rimane incinta, partorisce un ragazzo, un bambino che si chiamerà Ismaele, ha un grande futuro davanti a sé, ma il futuro di Ismaele non è quello di essere lui il portatore della promessa. Tant'è vero che quando poi Abramo prega per Ismaele, il Signore gli dice: sì, d'accordo, Ismaele avrà un suo futuro, ma il futuro che io voglio per il tuo popolo non è in Ismaele, ma è nel figlio che nascerà da Sara per te. E di fronte a una di queste promesse ripetute, noi abbiamo una scena in fondo divertente, anche se è drammatica la cosa. Abramo parla con Dio, quando Dio addirittura gli dice come si chiamerà il figlio: Isacco. E allora Abramo si inginocchia, ma non tanto per adorare Dio quanto per nascondere il moto di ironia che sente con sé. Abramo ride e dice: ma figurati, all'età mia, si dice che ha già 100 anni, cosa posso fare? Come fa mia moglie che è già vecchia, quando la natura ormai nega a tutte le donne la possibilità di partorire, di avere un figlio? E come faccio? Ecco, Abramo ride, ma questo sorriso di Abramo non è la risposta finale, perché ancora una volta Dio si presenta ad Abramo. E c'è questo episodio famoso, anche perché è estremamente suggestivo, nel capitolo 18 del libro della Genesi, ed è l'incontro di tre uomini, tre angeli, Dio accompagnato da angeli. Qualcuno addirittura dice: ma è la Trinità. Qualunque sia la interpretazione, noi possiamo pensare alla Trinità, che difatti gli artisti hanno rappresentato in questo modo, ma evidentemente nella teologia del popolo ebraico non c'era nulla che potesse far immaginare un Dio uno e trino come lo crediamo noi. Comunque sono tre personaggi che si presentano ad Abramo, là dove Abramo ha il suo accampamento. Ci sono le tende, immaginiamo le greggi, attorno Abramo è sotto un albero, sotto queste querce, perché è l'ora più calda del giorno. Arrivano tre personaggi, Abramo si accosta a loro, non vuole assolutamente che passino senza potersi fermare. E quando i tre personaggi accettano di fermarsi, immediatamente Abramo organizza tutto perché ci possa essere un'accoglienza cordiale per loro. Un'accoglienza ben fatta, e vi faccio notare soltanto un particolare. Immaginiamo il tempo che ha preso, perché ha fatto uccidere il capretto, l'ha fatto cucinare, quindi parliamo di ore di tempo. Ma dice: si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Notate questo particolare del lavatevi i piedi, vedete, è un'accoglienza signorile, generosa. Ma quando si arriva a lavarsi i piedi, io vi faccio portare l'acqua, ma i piedi ve li lavate voi da soli. Capite la differenza con quel gesto che Gesù ha fatto la sera dell'ultima cena, quando lui stesso ha lavato i piedi? Abramo
neppure ha detto ai suoi servi: lavate i piedi ai nostri ospiti. Ha ricevuto questi ospiti come fossero dei grandi signori, ma il gesto di lavare i piedi lo ha lasciato a loro stessi. Neppure i servi potevano umiliarsi tanto fino a lavare i piedi di qualcuno che veniva ricevuto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo ancora alle querce di Mamre, in questa scena tipicamente orientale. Abramo ha ricevuto questi tre personaggi che sono passati vicino al suo accampamento, li ha invitati, ha preparato per loro un pranzo e mentre gli ospiti mangiano, Abramo è là in piedi a guardare. Sara invece è dentro la tenda e ascolta e segue, nessuno la vede, ma come accade nelle tende, e chi ha fatto i campeggi lo sa, anche se non si vede si sente tutto, perché l'ostacolo della stoffa o della pelle non è tale da impedire la comunicazione. Ecco allora che mentre avviene questa scena di ospitalità, i tre personaggi che talvolta parlano insieme, talvolta parlano come uno solo, chiedono ad Abramo: dov'è Sara tua moglie? Rispose: è là, nella tenda. Ed ecco, riprese: tornerò da te fra un anno e a questa data Sara tua moglie avrà un figlio. Ecco che la promessa di Dio ritorna, è stato detto tante volte, ma questa volta con una maggiore solennità e direzione. Non è più una ispirazione che appare, Dio che si presenta come in un sogno, in una visione, no, qui sono delle persone che sono lì, vive e vere. E queste persone dicono: io torno tra un anno e di qui a un anno Sara avrà un figlio. E lo scrittore sacro commenta: Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, e era cessato a Sara quello che avviene regolarmente alle donne. Ricorda che fisicamente quello che questo personaggio continuava a dire era semplicemente impossibile. Ma ecco Sara che è dentro la tenda e ha ascoltato, ha sentito, e lei si mette a ridere. Vi ricordate Abramo che ha riso alla promessa? Adesso è Sara che ride. Ride dentro di sé e dice: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio Signore è vecchio. Aveva ragione. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? Vedete che gioco delle parti. Il Signore parla, Sara ascolta senza essere vista, ride, ma il Signore la vede anche se lei è nascosta e dice: perché ha riso? Perché pensa che non sia possibile? Ed ecco una frase: c'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò e Sara avrà un figlio. Allora questa frase, ricordatevi, c'è qualcosa di impossibile per il Signore?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì,
0: siamo stati. E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano. E basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto. Lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni e dico ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di quattro decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi, e bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Ad esempio, ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore fa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare. Ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con i canti.
0: E lo Spirito Santo opera
1: e
0: anche.
1: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa,
1: a lei.
0: Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi tutti, fratelli e sorelle, presenti in questa grotta per questo annuale l'incontro con il nostro Arcangelo Michele, attraverso quel ricordo della spada che avete portato dalle vostre città, paesi, parrocchie, santuari. Saluto in modo particolare tutti i sindaci qui presenti, con fratelli sacerdoti che hanno accompagnato i rispettivi gruppi o le parrocchie. Benvenuti. Saluto in modo particolare colui che ormai da diversi anni si prende cura di questa celebrazione e manifestazione, professor Michele Ciccatelli. Grazie per il tuo immenso impegno di organizzazione e di tante preoccupazioni. San Michele sicuramente, come tuo patrono, ti assisterà e ti accompagnerà. Iniziamo la celebrazione eucaristica, il momento più culminante della nostra vita di credenti, incontro con Gesù risorto. Celebriamo oggi il martirio, ecco perché siamo anche con il colore rosso, martirio di Giovanni Battista. Invochiamo l'intercessione di San Michele, di San Giovanni Battista, perché la nostra vita, essendo battaglia continua, possa essere vinta con la protezione e accompagnamento dei nostri santi e ciascuno di noi possa raggiungere l'obiettivo della nostra vita e la nostra santità. Allora all'inizio di questa nostra celebrazione eucaristica chiediamo perdono per la nostra infedeltà, per il nostro peccato, per il nostro limite, perché il Signore trasformi i nostri cuori, li renda più disponibili all'ascolto e soprattutto alla realizzazione della sua parola, che è la verità. Confesso a Dio onnipotente per mia grandissima colpa, supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison.
1: Kyrie
0: eleison. Preghiamo. O Dio che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di lottare con coraggio per la testimonianza della tua parola, come egli morì martire per la verità e la giustizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive regna con te nell'unità dell'uomo.

0: del Signore. Tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe, mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Dio, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, sin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai sin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Sin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
1: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non ci fu più posto per loro in cielo. E il grande grado, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. È entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giuro più volte: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, forse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi porti, mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero e ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, anche quest'anno ci ritroviamo così numerosi per questa, possiamo ormai dire, tradizionale incontro delle spade dell'Arcangelo Michele, dei diversi paesi, luoghi, città, parrocchie, santuari, rappresentati da così significativa presenza dei sindaci, dei sacerdoti qui presenti e da voi, cari fratelli e sorelle, che ancora con tutto il cuore, anche a nome del rettore del santuario, saluto e vi do il nostro benvenuto. Cari, la spada che avete portato, nel linguaggio direi comune, parla di guerra, parla di divisione, parla anche di ferita. Ma la spada, come sappiamo, di San Michele Arcangelo è diversa, completamente diversa. Non serve a versare sangue, bensì a tracciare un confine ben preciso, confine tra la luce e le tenebre, tra la verità e la menzogna. Nell'Apocalisse che poco fa, nella seconda lettura, abbiamo ascoltato, ci è stata raccontata una grande battaglia nei cieli. San Michele Arcangelo, come immaginate, non vince quella battaglia per forza di muscoli, ma per la forza della sua identità. Custode di quel grido, di quella domanda, se vogliamo, fondamentale, che era chiusa nel suo nome: chi come Dio? In un mondo spesso frammentato, dove i punti di riferimento sembrano sfumare, come quello nostro, e il male tenta di presentarsi sotto le spoglie del bene, l'Arcangelo Michele ci invita a impugnare la nostra spada spirituale, soprattutto noi che siamo, ecco, quella porzione del mondo cristiano che ha una particolare devozione per Arcangelo Michele. Che cosa è questa spada per il cristiano di oggi e di sempre? Non è altro che la parola di Dio. La vera spada a doppio taglio, che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, aiutandoci appunto a discernere ciò che viene dal Signore da ciò che ci allontana dal Signore, ciò che viene dal maligno. La verità e la coerenza, carissimi, la capacità di dire sì quando è sì e no quando è no, senza cedere ai compromessi del tornaconto personale o della comodità, o qualche volta anche per paura di perdere la posizione o qualche altra cosa. La preghiera invece è la carità, le uniche armi, carissimi, capaci di spezzare le catene dell'odio, del rancore e dell'egoismo che attanaglia i nostri ambienti di vita quotidiana. La preghiera e la carità sono le uniche armi capaci di seminare la pace così desiderata soprattutto nel mondo di oggi. Pellegrinare lungo i luoghi micaelici significa ricordarci che la vita stessa è un cammino e che la vita stessa è una continua lotta spirituale. Vedete, San Michele non combatte al posto nostro. San Michele combatte con noi, ricordandoci che il male, per quanto rumoroso e apparentemente forte, ha già i giorni contati. Non siamo chiamati a essere spettatori passivi, ma testimoni attivi della vittoria di Cristo. Ed ecco il patrono di questa giornata, San Giovanni Battista, il precursore. Non è considerato martire, attenzione, della fede, cioè non è stato ucciso perché è discepolo di Gesù. Lui è martire perché cosa? Della verità, per la verità. Egli è stato messo a morte perché ha richiamato un potente della terra annunciandogli la parola di Dio e vivendo la fedeltà al suo mandato. L'amore per la verità, e carissimi, per noi la verità che noi sappiamo non è un insieme di concetti, ma è una persona, ha un nome e un volto, si chiama Gesù Cristo. Quindi l'amore per la verità è l'amore per Gesù. E questo dovrebbe essere come un motore che ci spinge a vivere in modo ogni giorno autentico, contribuendo a costruire un mondo più giusto e più fraterno, a incominciare dai nostri ambienti in cui viviamo. La verità è ciò che permette un'autentica libertà. E Cristo ci ha liberati dal male e ci insegna qual è la verità dell'amore. Senza verità non c'è libertà e senza verità non c'è nemmeno la vera carità. come disse Papa Benedetto XVI, la verità è la luce che dà senso al valore, dà senso e valore alla carità. Solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta. Invece, nel 16 maggio l'anno scorso, Papa Leone XIV ha detto: da parte sua la Chiesa non può mai esimersi dal dire la verità sull'uomo e sul mondo, ricorrendo, quando necessario, attenzione, anche ad un linguaggio schietto che può suscitare qualche iniziale incomprensione. La verità però non è mai disgiunta dalla carità, che alla radice ha sempre la preoccupazione per la vita e il bene di ogni uomo e di ogni donna. D'altronde, continua il Papa, nella prospettiva cristiana la verità non è l'affermazione di principi astratti e disincarnati. La verità è l'incontro con la persona stessa di Cristo, che vive nella comunità dei credenti. Così la verità non ci allontana, dice il Papa, anzi ci consente di affrontare con miglior vigore le sfide del nostro tempo. Fine citazione. Perciò, carissimi, concludo con invito alla preghiera. Chiediamo al Signore la grazia che ci aiuti ad amare la verità, cioè la parola di Dio, che ci aiuti a testimoniarla negli ambienti in cui siamo inseriti, sia sociali, parrocchiali, cercando di viverla senza mai separarla però dalla carità. Chiediamo oggi all'Arcangelo Michele di custodire le nostre famiglie, le nostre comunità, di donare forza a chi sta attraversando il buio della prova e di infondere nei nostri cuori il coraggio, sottolineo, coraggio della fede. Che il nostro raduno annuale non sia solo un momento di incontro, pur essendo molto bello, ma un rinnovamento interiore, un rinnovato impegno a portare la luce del Vangelo ovunque ci troviamo a vivere, a incominciare dalle nostre famiglie, comunità parrocchiali, comunità comunali e così via. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio, così sia.

0: La luce di una stella fa palpitare la volta del cielo e la fiamma di una lampada ravviva l'intimità di una casa. La nostra preghiera in questo momento dona alla nostra assemblea le vibrazioni di una veglia. Diciamo insieme: confermaci nella tua pace.
1: Il profeta non appartiene più a se stesso, ma è un combattente votato per il regno di Dio. Perché anche noi non veniamo mai meno agli impegni del battesimo, che ci ha reso partecipi della missione profetica di Cristo, preghiamo.
0: Confermaci nella tua pace.
1: Perché nelle immancabili difficoltà della vita cristiana dimostriamo anche noi quell'incrollabile fiducia in Dio, così ben espressa dal salmista, preghiamo.
0: Confermaci nella tua pace.
1: La testimonianza della verità offerta da Giovanni non venne mai meno e non si affievolì, perché anche nei nostri giorni conosca la Chiesa anime intrepide e coraggiose, preghiamo.
0: Confermaci nella tua pace.
1: I discepoli di Giovanni resero un ultimo omaggio al Maestro, provvedendo alla sua sepoltura, perché non abbiamo mai a dimenticare quanti soffrono persecuzioni per il Regno, preghiamo.
0: Confermaci nel tuo cuore.
1: Si ricordi il Signore di tutti coloro che hanno lasciato questo mondo. Li prenda con sé nella sua dimora di luce e di pace, preghiamo.
0: Confermaci nel tuo pace. Per intercessione dell'Arcangelo Michele presentiamo anche le preghiere che in questo momento portate con voi nei vostri cuori. O Gesù, Sposo dolcissimo della tua Chiesa e di ogni credente, non lasciar mancare alla nostra lampada l'olio della fede e della grazia, perché ti sappiamo attendere e accogliere con amore forte e perseverante, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le nostre offerte e fa che camminiamo sempre nella via di santità che San Giovanni Battista proclamò con la voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in parte al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto, consacrato e a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano, lo stesso tuo figlio autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli, ai santi, a te, innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati del nostro fratello Raffaele, che si è addormentato nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci il parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni, San Michele e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: come figli dell'unico Padre e fratelli tra di noi, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
2: Pace. Pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza.

0: Amici telespettatori e tutti quanti voi, il più cordiale buonasera e ben ritrovati. Eccoci qua, dopo la prima puntata di Una Nota per Te, oggi è la seconda puntata. Una Nota per Te ritorna in diretta qua dagli studi di Maria Vision e vi devo dire veramente che è stata una settimana molto importante per noi che abbiamo ideato questo programma. Perché? Perché abbiamo avuto tanti messaggi da parte vostra e questo ci ha fatto immensamente piacere perché siamo partiti un po' titubanti, infatti il telefono non squillava più di tanto, poi a un certo punto a fine trasmissione si è veramente scatenato di tutto e di più. Grazie veramente di cuore perché avete capito il senso di questo programma. Ma adesso, prima di andare avanti con tutta quanta la trasmissione, questa sera poi ci riserva delle sorprese bellissime, sempre parlando di musica, vorrei fare dei ringraziamenti speciali, anche perché, ripeto, questa settimana sono arrivati molti messaggi, e sono arrivati molte telefonate in merito a questa trasmissione, eccetera. Allora, io inizio subito dicendo che ringrazio immediatamente, dov'è? Allora, vediamo un po', la Paola di Perugia, poi ringrazio Dino e Gabriella di Sant'Egidio Vibrata, poi ringrazio Susanna di Osimo, Tiziana di Milano, Maria e Gigliola di Osimo, Marisa di Corinaldo e Monica da Reggio Emilia. Queste sono le persone che veramente sono fatti più sentire e hanno appunto espresso i loro giudizi su questo programma. Ma facciamo un po' un riassunto di quello che è in realtà Una Nota per Te. Una Nota per Te è un programma di musica, di dediche e di richieste. È un programma dove il telespettatore, che siete voi che siete dall'altra parte del video, potete tranquillamente telefonare al numero che vedete in sovrapprensione e richiedere il brano che più vi piace, quel brano che magari vi ricorda qualcosa di particolare, che magari vi fa pensare a qualcosa della vostra vita che veramente ha dato un segno positivo a questo. E questo brano lo potete dedicare a chi volete e anche alle persone che vi stanno un pochino non tanto simpatiche. Oltretutto è chiaro che parliamo comunque sempre di brani e di un certo stile, di uno stile religioso, di uno stile cristiano, quindi con questi brani bellissimi, tra altre cose che sono, possiamo anche lodare il Signore, invocare lo Spirito Santo e pregare Maria. Questo un po' è lo stile di questa trasmissione, quindi vi invito da subito a telefonare. Le telefonate verranno passate a me qua in studio perché saranno in diretta, quindi avrò tanti speaker con me e questa è la cosa più bella. Poi ci tengo a sottolineare un altro aspetto importante di questa trasmissione, che il direttore musicale di questo programma, nonché colui che ricerca sempre le musiche tutta la settimana e in stretto contatto ovviamente con tutta la redazione di Maria Vision, è Marco Mammoli, l'autore dell'Emmanuel, che è anche la nostra sigla, e questa sera a grande richiesta, perché in tantissimi avete fatto questa richiesta, veramente in tantissimi, vi farò una sorpresa sul finale, però ve la lascio per dopo. Allora, io spero che tutti quanti voi avete passato una buona settimana, perché giustamente noi ci vediamo ogni martedì, quindi passa una settimana. Adesso ci prepariamo ad affrontare un'altra settimana, le previsioni del tempo non sono proprio bellissime, però noi cercheremo di dare il meglio a voi, quindi facendovi passare anche una bella serata, malgrado che questa sera qualcuno ha un pochino più freddo del normale, eccetera, eccetera, facendovi ascoltare della buona, ma veramente buona musica. Io saluto anche tutte le nostre signore che sicuramente saranno dietro i fornelli preparando qualcosa da mangiare, perché è anche l'ora di cena, sono le 20:05, siamo strettamente in diretta, quindi tutto quanto quello che vedete sta succedendo dal vivo. Quindi salutiamo anche tutte le signore che stanno preparando la cena e anche coloro che si stanno mettendo a tavola per gustare quello che il buon Dio oggi offre ad ognuno sulle nostre tavole. Chiaramente ricordiamoci anche delle persone che hanno qualche difficoltà e questa sera magari ricordiamo con dei canti particolari. Io direi che questo cappello d'ingresso va più che bene. Adesso voglio subito iniziare con la musica e avremo un inizio trasmissione un po' particolare perché abbiamo pensato con Marco di dare un taglio un pochino francescano a questo inizio di programma, a questa nota per te di questa sera. Allora io vi ricordo due cose importanti. Una Nota per Te è un programma musicale, vi invito a telefonare qua a Maria Vision per fare le vostre richieste, le vostre dediche e vi dedico con tutto quanto il cuore un brano bellissimo che si intitola in questa maniera qua. Fratello Sole e Sorella Luna, un brano che conoscete tutti, ma interpretato e pensato da chi? Da Claudio Baglioni. Buon ascolto e buona visione.
1: Cosa c'è?
2: Francesco! Francesco!

0: Bellissimo, abbiamo visto veramente un video fantastico, nonché abbiamo sentito anche una grande voce, quella di Claudio Baglioni, che ha interpretato una cosa fantastica che veramente ci ha fatto sognare. E poi comunque vedere l'immagine di Francesca è sempre una cosa bellissima. Mi hanno detto alla regia che abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buonasera.

0: Sera, da dove chiami?
1: Chiamo da Coridonia.
0: Coridonia. Nome e cognome. No, nome solo basta.
1: Sono Adriano.
0: Ma Adriano, allora, questo è un mio carissimo amico, non è Adriano Adriano, è il grande Adriano. Adriano, ma come hai fatto a scoprire questa novità?
1: La passione per la musica e per Maria di Loreto che ci unisce.
0: Adriano, guarda, io sono contentissimo.
1: Grazie,
0: che mi hai chiamato. Prima perché vedo sempre le tue foto con delle belle situazioni che stai vivendo, ma soprattutto perché la tua telefonata per me è molto importante. Cerco di spiegare un po' chi è Adriano. Adriano è un carissimo amico che vive un'esperienza molto importante alla sua vita, però ha due cose bellissime, un cuore enorme e una fede immensa. Quindi, voglio dire, ha tutti i connotati per essere un grande uomo. Giusto, Adriano? Sei d'accordo? Spero di sì.
1: Troppa gentilezza,
0: Marco. No, assolutamente, quello che è giusto è giusto. Senti Adriano, una cosa velocissima, perché tu sai che i tempi televisivi sono sempre molto stretti.
1: Esatto.
0: C'hai qualcosa che vuoi dire a qualcuno, vuoi salutare qualcuno? Ti lascio questi 10 secondi per te.
1: Ma io vorrei salutare a tutti i volontari dell'Unitalsi con la canzone di Servo per amore.
0: Ah, benissimo. Guarda Adriano, ti spiego una cosa, noi non abbiamo in programmazione questo brano, però ti prometto che adesso lo scrivo subito, la prossima settimana iniziamo con Servo per amore, dedicato da Adriano di Coridonia, che conoscono tutti quanti, io compreso, a tutti quanti i volontari dell'Unitalsi. Adriano, grazie di cuore, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Un abbraccio Adriano, veramente di cuore, a prestissimo. Ah, queste sono quelle cose belle che ti capitano quando fai un programma come è una nota per te. Quindi salutiamo Adriano, ecco, questo mi ha fatto nascere una spiegazione maggiore, perché le richieste che voi fate in diretta verranno programmate la prossima settimana. Questo perché? Perché il nostro palinsesto deve essere un attimo programmato in questa maniera, altrimenti poi rischiamo che dall'altra parte del vetro, insomma, mi fanno qualche attentato particolare. Allora, voi fate le vostre richieste, noi le mettiamo subito in lista e la prossima settimana iniziamo con le vostre richieste. Allora, io voglio salutare adesso Adriano e tutti gli amici dell'Unitalsi, perché io sono molto legato all'Unitalsi, anche perché comunque non è che voglio sponsorizzare nessuno, però faccio parte anch'io di questa famiglia di volontari, quindi mi sento un po' il cuore con loro. E li voglio veramente salutare tutti, uno per uno, tutte quante le parti d'Italia dove si trovano. Un abbraccio fortissimo ad Adriano che ha telefonato, con un brano sempre stile francescano, però con un ritmo decisamente diverso. Voi sapete che tanti anni fa una compagnia teatrale inventò una novità assoluta, un musical sulla vita di San Francesco. Fu un successo a 360 gradi, perché comunque tutti hanno visto questo musical, in tante compagnie hanno provato a rifarlo e ci sono più o meno riusciti, ma noi questa sera vi passiamo l'originale, Laudato Si, per Adriano e tutti gli amici dell'Unitalsi. Buon ascolto!

0: Eccoci qua, allora siamo di nuovo in studio. Io vi chiedo perdono se ogni tanto quando ritorniamo in studio mi vedete che ho gli occhi che guardano un po' qui e un po' là, ma è semplicemente perché parlo sempre con i ragazzi della regia che stanno dall'altra parte del vetro e ogni tanto non mi accorgo che mi rimettono poi in diretta, ma del resto io la mia esperienza vengo da un mondo radiofonico che è completamente diverso dal mondo della TV. Mi sto abituando, prometto che da qui a qualche anno diventerò anche esperto, quindi guarderò sempre nelle telecamere che abbiamo qua in studio. Comunque dicevo che stavo adesso proprio analizzando questo video che abbiamo visto, che era veramente bello, era la piazza di Assisi nella rappresentazione originale di questo musical, e il Laudato Si è veramente l'emblema di questo musical, che era bellissimo, un'interpretazione dei vari artisti che sono susseguiti, che abbiamo visto, ma soprattutto perché io penso che è stata un'opera proprio bella che ha creato Francesco d'Assisi, e dando questa lode al Signore nella maniera più naturale possibile, ed è bello vedere proprio questa sua spontaneità, questa sua cristallina fede che proprio è piena di gioia, eccetera eccetera. Allora adesso noi dovremmo avere in diretta il mio grande direttore musicale. Pronto Marco?
1: Ci sei? No, non sono grande se non nella pancia.
0: Senti Marco, allora adesso ho fatto questa cosa, cioè abbiamo fatto il collegamento con te, anche perché prima del tuo collegamento è andato un pezzo della tua Umbria, perché abbiamo avuto un brano che era stato ripreso ad Assisi, quindi per fare un po' i tuoi onori di casa.
1: Sì. San Francesco indubbiamente è il santo dei santi, no?
0: Esatto.
1: E che dire, insomma, non c'è da aggiungere niente, insomma, su San Francesco.
0: Voglio dire, e poi parliamoci chiari, Marco, nella terra umbra di San Francesco sono nati tutti quanti grossi personaggi anche della cristianità. San Francesco, Marco Mammoli, insomma, sono tanti.
1: No, ascolta, non stiamo mettendo insieme troppe cose che non vanno bene insieme in questo senso. No,
0: senti, diciamo, Marco,
1: il sacro dove deve stare, io.
0: Parliamo di cose serie. Ora, io so che questa settimana tu hai lavorato molto per questo programma, perché cerco di spiegare un po' questa cosa, poi il resto lo farai tu. In pratica Marco sta facendo una grossa ricerca di artisti emergenti, giovani, che possono portare il nome di Cristo in tutto il mondo. Sono ragazzi che fanno musica anche un pochino più azzardata, musica con dei ritmi e delle sonorità un attimo diverse rispetto a quelle che abbiamo ascoltato per tanto tempo. E Marco sta facendo proprio questa ricerca, e il resto lo dice lui. Vai Marco.
1: Sì Massimo, che dire, è stata un'occasione ed è un'occasione per incontrare e per conoscere delle persone, dei poeti, diciamo dei innamorati di Cristo, perché la sorpresa è veramente è sempre dietro l'angolo, perché più guardo, mi guardo intorno, più cerco e più trovo delle realtà

bellissime che ci lasciano veramente a bocca aperta. E per dire, questa sera sicuramente ne avremo due sorprese bellissime, perché sono, diciamo, un gruppo

0: questo dono che loro ci fanno attraverso la musica, noi dobbiamo ascoltarlo, non possiamo non ascoltare brani di questa bellezza e di questa intensità.
1: Sicuramente. Senti Marco, io mi sento di prendere un'iniziativa, poi tanto penso che la produzione non me ne darà meno. Ecco, diciamo, facciamo un annuncio adesso proprio qua in diretta, che se ci sono all'ascolto dei giovani che stanno facendo della musica, certamente cristiana, ma anche comunque una musica dove si parla di speranza, di amore, di gioia, di vita, ecco, magari si mettesse in contatto con noi, con Maria Vision, che mettiamo in contatto con Marco Mammoli per fare e vedere di trovare delle belle novità. Sei d'accordo?
0: Assolutamente sì.
1: Dai, perché potrebbe nascere... Vai Marco, vai.
0: Sono convinto, proprio guardandomi intorno, anche per questo programma che stiamo facendo, che ci sono veramente delle realtà nascoste straordinarie.
1: Esatto.
0: E quindi dobbiamo dare orecchio, ascoltare, dare possibilità, perché no, di far ascoltare anche i ragazzi o poeti o innamorati di Cristo che ci sono in giro per l'Italia, sicuramente.
1: Senti Marco, tu sai che adesso noi abbiamo in programmazione questi due brani in una sequenza mixata. Allora, io vorrei che tu ci parlassi del primo gruppo e poi dopo torneremo in studio di nuovo con te e parleremo del secondo gruppo, anche perché questa sera abbiamo promesso anche ai nostri telespettatori una sorpresa bellissima che farai tu, però ce la lasciamo alla fine. Allora, parlaci del gruppo che andiamo ad ascoltare, i Beloved.
0: Ho incontrato la loro cantante che si chiama Sara, è tra l'altro una ragazza con una voce straordinaria e abbiamo avuto modo di confrontarci sull'esperienza, insomma, dell'incontro di Cristo. Insomma, abbiamo parlato anche questa settimana quando mi ha presentato il brano, abbiamo ascoltato il brano e devo dire che ho trovato un brano di una grandissima intensità. È molto bello, un brano molto molto bello. Questi ragazzi sono uniti in primis dalla loro fede, quindi hanno deciso di condividere attraverso la fede, cioè di condividere attraverso la musica la loro fede, il loro percorso. E ho scoperto che questi ragazzi, tra l'altro, hanno dei brani molto molto belli e questa sera andremo a ascoltare uno. Questi
1: allora,
0: ragazzi sono di Perugia, tra l'altro sono qui di Perugia, sono qui vicino. È una di queste realtà che sicuramente dovremmo ascoltare e valorizzare.
1: Perfetto. Allora, guarda Marco, facciamo in questa maniera qua. Io ti lascio adesso il microfono, tu rimani in diretta con noi perché poi torneremo in studio insieme, e ti lascio la possibilità di presentare questo gruppo. A te Marco la presentazione, vai, sentiamo come sei come speaker, vai.
0: No, io non sono tanto bravo come speaker. No, questa sera vi lascio ad ascoltare questa band di Perugia, tra l'altro, i Beloved, che ha questo brano molto molto bello. Il brano si intitola Solo in te. È stato scritto e musicato dalla cantante Sara Piccioni e nasce, come dice lei e dicono loro del gruppo, nascono dall'amore per la contemplazione di Gesù e Eucaristia. Quindi andiamo ad ascoltare Solo in te.
1: Perfetto, andiamo con i Beloved.

0: Penso che abbiamo visto qualcosa di veramente eccezionale. Marco, ci sei?
1: Ci sono qui.
0: Senti Marco, a me ti do la verità, ho visto adesso il video di Giuseppe Bruno, un nome che è un po' che mi è rimasto subito impresso, però ma veramente questo ragazzo si è inventato una cosa stupenda.
1: Giuseppe Bruno, che in arte si chiama Hate, io ho avuto occasione di conoscerlo e ci siamo anche incontrati tra l'altro ad Assisi. Io vi posso garantire che è un ragazzo che è pura poesia.
0: Ah,
1: cioè, è un ragazzo veramente che va con il cuore, non sta seguendo strade particolari, ascolta il cuore e fa quello che dice il cuore. Lui si presenta come mercante di emozioni, il suo obiettivo, lui racconta anche nelle sue canzoni, ma anche se voi visiterete il suo sito, lui racconta questa voglia di donare felicità, mercante di emozioni, vuole donare emozioni, regalare un sorriso. Questo è il suo obiettivo, questo è il suo DNA.
0: Fantastico.
1: È un ragazzo che nel cuore evidentemente ha incontrato l'amore per eccelso e quindi lo sta cantando, lo sta raccontando attraverso le sue canzoni che sono pura poesia.
0: Guarda Marco, io tu sai che adesso per una scaletta che abbiamo ci dobbiamo interrompere e lasciare. Io diciamo faccio un riassunto. Abbiamo ascoltato i Belove con un brano bellissimo dal titolo appunto Solo in te, e ti dico la verità, è stata una cosa bella. Io l'ho ascoltato, ho visto il video che già avevo visto anche prima durante la settimana. Abbiamo ascoltato anche Giuseppe Bruno, Io lotto, ed è stato un video veramente particolare. Senti Marco, ci sentiamo più tardi che ti chiamo perché dobbiamo fare insieme a te questa sorpresa che abbiamo promesso. A dopo!
1: Va benissimo.

0: dopo, Massimo.
1: Grazie. Ecco, questo è un po' lo spirito del nostro programma, quello di dare voce a tanta gente che vorrebbe veramente parlare di Gesù Cristo in una maniera nuova e diversa. Adesso io so che abbiamo anche una telefonata, che tra un po' me la passeranno qua in studio, e nel frattempo vi dico che appunto la selezione di brani che stiamo facendo è molto importante, perché vogliamo dar voce a tanti giovani che sappiamo che fanno musica sacra. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Ancora non abbiamo una telefonata, mi stanno dicendo che ancora abbiamo una telefonata. Quindi dicevo che è molto importante questa ricerca musicale che noi stiamo facendo, perché parlare di Cristo oggi, ci sono tanti modi, però parlarne attraverso la musica, perché Dio ci ha dato la musica, è un aspetto molto importante. E questo è quello che noi vogliamo fare con questo programma che si chiama Una Nota per Te. Quindi io vi invito sempre a telefonare, perché se voi telefonate diventate con me speaker, quindi facciamo questo lavoro insieme che è fondamentale, perché poi dopo un po' io non posso sempre parlare e dopo un po' rischio anche un po' di stancare. Quindi è molto bello che parliamo insieme e io aspetto con ansia le vostre telefonate, intanto passiamo sempre alla musica. Vediamo se dalla regia riescono a passarmi una telefonata, che so che ci hanno cercato prima. Ci siamo, ancora qualche minutino. Vedete che ogni tanto io guardo da quella parte, perché questa è una deformazione professionale, prima che guardo sempre qualcuno. Sto guardando la telecamera che è bellissima, però insomma parlare anche con qualcuno fa sempre piacere. Pronto? Ci siamo?
2: Pronto?
1: Pronto, buonasera!
2: Pronto?
1: Sì?
2: Sono sempre io. Sono Gabriella.
1: Paola da Perugia.
2: Sono Gabriella.
1: Ah, Gabriella, oddio, oh Gabri!
2: Gabriella e Dino, veramente. Tu lo
1: Gabriella
2: sai,
1: e Dino. Senti, io mi posso mettere in ginocchio, perché tu sai che in TV non si possono fare queste cose, però fai conto
2: perché?
1: Che sono in ginocchio davanti a voi.
2: No, mai, no, no, nella maniera più assoluta. Siamo noi che ti ringraziamo, ci stai dando delle emozioni uniche.
1: Ah, uniche, allora senti.
2: Bellissime, bellissime.
1: Ringraziamo a Dio che riesce a fare questo con noi.
2: Sì, è veramente un grande miracolo quello che sta accadendo. Arrivano delle note e delle emozioni particolari qui a casa.
1: Bene.
2: E ti posso assicurare, stai facendo un gran bel lavoro, stati facendo un gran bel lavoro.
1: Guarda,
2: dal fondo del cuore, ci tenevamo a dirtelo e noi siamo con te e sempre con te.
1: Oh Gabri, guarda, grazie, grazie veramente di cuore, perché questo mi fa sentire questa comunione che ci abbiamo insieme. Ma sai, la cosa bella è che a me mi fa piacere, quando anche prima Marco parlava, no, di trovare dei nuovi personaggi, dei nuovi giovani, no? Noi abbiamo sempre questa lamentela nei confronti dei giovani, quando invece in realtà ci sono delle persone che sono veramente importanti.
2: No, sono meravigliosi, veramente.
1: Ecco.
2: Siamo riusciti a coinvolgere anche Virginia, anche nostra figlia,
1: ecco,
2: perché poi sono generi e sono soprattutto emozioni che ti coinvolgono, non ti lasciano indifferente.
1: È vero, giusto,
2: guarda, siamo emozionati, abbiamo visto Guido e siamo rimasti emozionati al più profondo del cuore.
1: Guarda Gabri, io ti ringrazio molto, saluta Dino, perché ecco, e voi dovete sapere,
2: come
1: amici
2: no?
1: telespettatori, che io ho tanti amici in giro sparsi per l'Italia e mi fa piacere che ogni tanto ci rispolveriamo le nostre amicizie.
2: Sì.
1: Che sono sempre
2: sì, sì,
1: fresche.
2: Siamo noi onorati, l'abbiamo sempre detto, di avere conosciuto te, Lucia, e
1: grazie.
2: La vostra spiritualità, la più profonda
1: grazie.
2: Del cuore. E
1: grazie.
2: Poi abbiamo sempre anche noi delle proposte da farvi per questi nuovi giovani, oddio giovani. Abbiamo
1: sì.
2: qualche quarantenne
1: guarda,
2: che penso farà comunque una gran bella figura, perché abbiamo delle persone, conosciamo un paio di persone che hanno scritto delle bellissime canzoni.
1: Bene.
2: E appena possiamo vi daremo veramente un saggio della loro spiritualità, ma soprattutto della loro umiltà.
1: Grazie. Gabri, guarda, io mi prendo questo impegno, come lo prendo anche a nome di Marco, anche se lui già mi ha dato l'ok. Lo faremo mettere in contatto questi nostri
2: sì,
1: amici con Marco
2: sì,
1: e
2: sì,
1: da
2: sì.
1: fare in modo di vedere qualcosa.
2: Sarà
1: Gabri,
2: meraviglioso, sono sicurissima che sarà veramente un momento magico nel,
1: veramente
2: nel nome del Signore. Grazie.
1: Gabri, grazie a te, un abbraccio
2: grazie
1: forte
2: te,
1: su Dadino.
2: Martedì prossimo,
1: ci sentiamo martedì prossimo. Senti, poi vi dedico il brano che andrà, perché è un brano meraviglioso.
2: Sì, va benissimo, ok.
1: Un abbraccio
2: okay,
1: a voi, le figlie, a tutti.
2: Il brano scegliete quello che volete voi,
1: sì.
2: tanto sono tutti belli.
1: Guarda,
2: ed è per voi, per tutti, per i sacerdoti. Ho lasciato anche delle intenzioni per l'adorazione per dopo.
1: Perfetto, grazie Gabri, grazie di cuore.
2: Un bacio, un abbraccio, martedì prossimo, ciao.
1: Grazie Gabri a te.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie. Vi chiedo scusa che ogni tanto qualche colpo di tosse mi ha causato un po' da questo freddo che ho preso. Abbiamo un'altra telefonata.

0: Telefonata, pronto? Sì, allora, ecco, mi dicono che c'è una telefonata. Vi spiego un po' come funziona qua. In pratica arrivano le telefonate, la regia le sente prima e poi me le passa a me. E poi piano piano c'è una vocina che mi dice sempre c'è una telefonata per te. Allora io la passo subito, invece c'è sempre qualche minutino ancora. Sentiamo un po' la prossima telefonata, da dove vieni, e soprattutto sentiamo anche l'impressione di questo nuovo programma che si sta muovendo un po' qua da Maria Vision. Programma di musica, di dediche, di richieste, un programma in cui possiamo parlare di Gesù in un modo diverso, in un modo musicale, in un modo gioioso. Sentiamo un po' se è pronta la telefonata. Pronto? Ancora qualche secondino. Questo è anche il bello della diretta, perché ogni tanto rimaniamo un pochino così spaesati, ma siete sempre in buonissime mani. Poi dobbiamo anche richiamare il nostro amico Marco Mammoli, perché deve fare una sorpresa per tutti quanti voi che questa sera ci tengo in modo particolare. Allora, vediamo se siamo pronti. Pronto?
1: Vai.
0: Pronto?
1: Sei Marco?
0: Sono Marco, non sono Marco, sono Massimo.
1: Ciao Massimo, io chiamo da Pioltello, Milano.
0: Ah, bellissimo Milano. Dimmi, come ti chiami innanzitutto, scusami? Come ti chiami?
1: Massimiliano da Seggiano di Pioltello.
0: Massimiliano, buonasera, benvenuto, come stai innanzitutto?
1: Bene, bene, io ti posso dire una cosa, mia mamma è di Loreto, veniamo tutti gli anni a Loreto.
0: Bellissimo, bellissimo. Senti Massimiliano, cosa ne pensi di questo programmino che sta partendo da Maria Vision?
1: Bello, bello, bello, bello.
0: Ti piace questo messaggio musicale che diamo?
1: Sì, sì, è bello, perché io lo ascolto, mia madre, siccome che la guarda sempre, perché lei è un'affezionata di Loreto, perché ti ho detto che mia mamma è di Loreto, veniamo tutti gli anni a farci le vacanze lì.
0: Ah, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Senti Massimo, Massimiliano, cosa fai tu nella vita?
1: Io bene, adesso sono disoccupato perché lavoravo in una tipografia, però la mia tipografia ha chiuso.
0: Ah, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito.
1: Però adesso, però durante l'estate faccio il volontariato in parrocchia da Padre Vincenzo.
0: Quindi salutiamo anche Padre Vincenzo.
1: Sì, Padre Vincenzo Mattia, che è la parrocchia del San Camillo.
0: Allora, salutiamo tutti gli amici della parrocchia di San Camillo di Milano, che parroco è Padre Vincenzo, ok Massimiliano?
1: Sì.
0: Sei d'accordo? Senti, io ti ringrazio che tu ci hai chiamato, ti abbraccio forte.
1: Perché mia mamma è di Loreto.
0: Ah, fantastico, allora salutiamo anche... Come si chiama tua mamma, Massimiliano?
1: Vuoi parlare con la mamma?
0: Sì, sì, grazie.
1: Ma vieni, ti vuole parlare, dai, dai vieni.
0: Vieni mamma.
1: Che già ha letto.
0: Ah, allora guarda, senti, la saluto direttamente da qua. Come si chiama tua mamma?
1: Mamma Maria.
0: Allora, ah, vabbè, un nome fantastico. Sì. Mamma Maria, ti salutiamo, un abbraccio.
1: Mamma Babbo l'ha conosciuta a Loreto tanti anni fa ed è di Loreto.
0: Ah, ho capito. Ok, Massimiliano, senti, noi ti lasciamo adesso e ti dedichiamo il prossimo brano, a te e alla mamma, ok?
1: Va bene, ciao, ciao, buonanotte.
0: Grazie, ciao, un abbraccio, ciao. Oh, queste sono le cose belle che capitano quando fai un programma di questo genere. Io adesso veramente saluto Massimiliano, saluto la sua mamma Maria, saluto tutti quanti gli amici di Milano e adesso chiedo anche alla regia di fare di nuovo il collegamento con Marco, perché dobbiamo presentare una cosa fantastica con lui. Dicevo, questa è la bellezza e la purezza di questo programma, quindi io vi invito un po' a fare quello che stanno facendo i nostri amici. Qualcuno certo ci conosce, perché comunque noi non siamo extraterrestri, siamo semplici persone che vogliono, ecco, fare questo gesto di cortesia e dare gioia a chi veramente è un pochino, un po' giù, un po' stanco, eccetera. Massimiliano ha toccato un argomento molto importante, la disoccupazione. Ecco, io mi unisco a tutte quelle persone che hanno questa difficoltà, ma mi unisco veramente con il cuore, non solamente con le parole. Anzi, mi prendo un impegno che durante l'adorazione eucaristica, che andrà dopo questo programma, pregheremo specialmente per loro. Adesso io sto aspettando Marco, perché siamo arrivati a un momento molto importante della trasmissione, perché ci stiamo avvicinando anche un po' verso la chiusura, e questo mi dispiace molto, perché comunque aspetto sempre con ansia questo martedì per stare un po' così in allegria con i nostri amici. Sentiamo un po' se Marco è ritornato tra noi. Marco, ci sei? Marco? Eccolo qua, mi sa che c'è, quasi sento qualcosa che si muove da sotto. Pronto Marco? Non è ancora pronto. Comunque dicevo che questa sera Marco Mammoli ci farà una grossa sorpresa in molti amici. E... Sì, pronto Marco, ci sei?
2: Sì, mi senti Massimo?
0: Sì, ti sento. Senti Marco, allora, riprendendo un po' il discorso, nel frattempo abbiamo avuto due telefonate, una telefonata da Milano che sì, ha ringraziato te, che hanno detto che sei veramente fantastico, sei un bellissimo uomo, è rimasto
2: ma
0: affascinato.
2: No. Sei forte Massimo.
0: Ma hanno detto questa cosa, io te la rigiro subito.
2: No. Fortuna che ti guardo in diretta Massimo, quindi tante cose non le puoi dire, che ti controllo, vai.
0: Senti Marco, no, a parte gli scherzi, torniamo un po' al nostro vissuto. Veramente ci ha chiamato una signora, Gabriella, che vorrà conoscere presto te. Io posso dire una cosa, che Marco Mammoli sarà a Loreto l'8 dicembre per un grosso spettacolo che sta organizzando Maria Vision. Anzi, vi invito anche a venire a prendere i biglietti per questo spettacolo. E Marco sarà presente lì, quindi se poi qualcuno vuole incontrarlo fisicamente, lo può incontrare lì, chiaramente saremo insieme, parlerete con lui, io so solamente a fare la sua guardia del corpo. Senti Marco, abbiamo...
2: Massimo, allora diciamo ai spettatori che Massimo veramente è lui il divo della situazione, perché io gli faccio praticamente il portaborse, diciamolo adesso.
0: Senti Marco, no, abbiamo veramente poco tempo, dobbiamo fare due cose importanti. E riallacciandoci un po' al discorso di prima, abbiamo parlato poco di Giuseppe. Giuseppe è di Milano, mi dicevi?
2: Giuseppe di Milano, sì.
0: Giuseppe di Milano, ed è un cantante rap.
2: Sì, lui si diretta su questo stile, particolarmente in questo stile, ma diciamo che io ho ascoltato anche altre canzoni di Giuseppe. Giuseppe ha veramente dei capolavori.
0: Ecco. Sai, a me mi ha colpito molto il suo video, perché il video di Giuseppe parla molto chiaro di quello che è la vita, cioè la fatica, lo sforzo e la battaglia che si fa contro sappiamo chi, e Giuseppe sul suo testo parla questa lotta che lui fa interiormente, no?
2: Sì. E beh, poi credo che sia un po' anche il percorso di ogni persona che si converte e che inizia un percorso in salita, perché con le sofferenze, nelle cadute, nelle rialzate, no? Però certo, è bello vedere, per esempio, adesso stiamo parlando di Giuseppe, è bello vedere come Giuseppe racconta questo percorso, che è un percorso comunque di fede in qualche modo, come lo racconta con il suo stile, che è uno stile bellissimo, dove dentro ci mette tutta la sua poesia. Tra l'altro devo dire anche che Giuseppe produce anche i video che voi avete visto, li crea lui direttamente, quindi è un artista a 360 gradi, non solo a livello musicale, ma anche a livello proprio video, come avete visto.
0: Bene, allora guarda, noi programmeremo poi le prossime settimane ancora questi brani, perché comunque è importante farli ascoltare. Senti Marco, adesso parliamo un attimino di te, perché questa è la sorpresa, viene fuori adesso. Allora, oggi ho visto sulla rete che hai messo in circolazione l'ultimo tuo lavoro, che è Misericordia.
2: Sì, questa mattina sono riuscito a caricare diciamo il video ufficiale di L'Ecco Perché Canto di Verona, che è stato l'esordio ufficiale di questo nuovo brano che è Misericordia, che nasce dalla lettura della Divina Misericordia. Cioè, io parlo in questo momento, parlo ecco, di me, del mio percorso, no? E la Divina Misericordia e il diario di Santa Faustina è stata una bomba spirituale dentro, che dopo due anni, fra virgolette, ha scatenato dei suoni e ha scatenato questa canzone, fra virgolette, che ho praticamente ufficializzato la settimana scorsa.
0: Ok, Marco, adesso ti blocco solamente perché non voglio che vai avanti sui racconti, perché poi io c'ho un'altra sorpresa per i telespettatori, che sulla tua presenza qui in studio ormai tra non molto, e tante cose le vuoi lasciare un pochino in sospese, perché se tu mi racconti tutto poi dobbiamo ricominciare da capo. È vero che la storia di Marco Mammoli è talmente bella e affascinante che veramente io ogni volta che parlo con Marco ci rischiamo sempre che stiamo ore al telefono. Infatti ci hanno tolto il telefono, avevamo il telefono sotto controllo, l'hanno tolto perché sono stancato a sentire che parliamo sempre.
2: Siamo molto pericolosi, la famosa frase, quando diciamo ci stiamo un minuto al volo, prima di un quarto d'ora non si chiude mai.
0: Appunto, è il minuto che ci frega. Senti Marco, però adesso dobbiamo fare una cosa veramente in poco tempo, perché io questa sera ho promesso ai telespettatori un tuo regalo, e anche perché è stata una cosa molto richiesta. Allora, voi sapete che Marco Mammoli nel 2000, correggimi se sbaglio Marco, ha scritto per una casualità, lui dice, ma io penso che sia proprio perché lui è un uomo di profonda fede e anche un grande artista, ha scritto un brano che sembrava, lui dice sempre, un brano che ha quattro accordi, ma in realtà a parte i quattro accordi è una profondità meravigliosa. Ha fatto questo brano che è diventato l'inno mondiale della GMG del 2000 a Roma, giusto Marco?
2: L'Emmanuel, l'inno della 15ª GMG di Roma 2000.
0: Sì. Ok, è stato tradotto in quante lingue, Marco, questo brano?
2: Ma ho perso il conto, credo 7-8 lingue sicuramente. L'ultima in portoghese è stata tradotta per la GMG di Rio de Janeiro, quindi l'ultima sicuramente è stata questa, ma in tutte le lingue, polacco, all'olandese, naturalmente inglese, spagnolo, ne ho sentite in mille salse veramente, in croato.
0: Diciamo che tutti in tutto il mondo hanno cantato l'Emmanuel, quindi un brano che, come dice Marco, perché è una persona molto umile, ha quattro accordi, in realtà con quattro accordi ha smosso il mondo. Senti Marco, allora facciamo una cosa che io ci tengo in modo particolare. Questa sera chiudiamo il programma con una chicchetta. Chiudiamo il programma con il video nuovo che tu hai fatto ad Assisi lo scorso anno, alla presenza di Papa Francesco, dove hai riproposto questa versione dell'Emmanuel, giusto?
2: Sì, questa versione che adesso andrete ad ascoltare è una versione che ho riarrangiato insieme a Michele Rossati e ad altri, in occasione proprio dell'arrivo del nostro Papa Francesco, quando è venuto ad Assisi a Santa Maria degli Angeli.
0: Allora Marco, guarda,
2: abbiamo accolto con questo brano, sì.
0: Io ti do meno di 5 secondi per salutare i telespettatori e dare l'appuntamento alla prossima settimana, poi se mi dai l'onore io voglio salutare presentando il tuo brano.
2: Sì, ma sicuramente no. Allora, faccio un calorosissimo applauso a tutti coloro che ci ascoltano e ci seguono, perché sento già il loro affetto, sono persone straordinarie. Ho sentito delle cose molto belle in questa settimana. E quindi io vi abbraccio e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre numerosi, perché attraverso la musica noi parleremo di Cristo.
0: Grazie Marco.
2: Grazie Massimo, un saluto a tutti voi.
0: Un saluto a tutti quanti voi, grazie Marco. Ciao Mario, stiamo tornando in studio, Mario mi facendo tutti quanti i gesti. Mario, guardo la telecamera, non ti preoccupare. Cosa mi ha portato? Allora, Patrizia, vuoi la canzone Il fratello del sole e sorella luna? Devo dire, se vuoi, che andrà in onda la prossima settimana. Ah, va bene. No, va bene, facciamo questa cosa. La prossima settimana manderemo questo brano di nuovo perché è stato molto apprezzato. Ora, veramente, siamo giunti al termine di questo programma perché il video di Marco dura 9 minuti, ma chiederò alla regia di rubare qualche secondo al programma dopo perché è importante. Allora io vi ringrazio della vostra attenzione, mi scuso se c'è stato qualche piccolo problemino, che ogni tanto guardo qui, guardo là, mi perdonate, lo so che mi perdonate, perché mi perdonate, la prossima settimana farò ancora meglio, però vi voglio lasciare con un abbraccio, una canzone fantastica di Marco Mammoli, appunto Emmanuel, che dedico a tutti coloro che mi hanno telefonato questa sera, a tutti coloro che sono dall'altra parte del video che stanno guardando Maria Vision, e con questo brano ringrazio anche Mario che questa sera pure mi ha sopportato in maniera esagerata, ma senza Mario sarei veramente un po' bloccato, e ringrazio tutti quanti voi. L'appuntamento è a martedì prossimo, un abbraccio, buona settimana, l'Emmanuel di Marco Mammoli, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Carissimi amici, carissime amiche, fratelli e sorelle, siamo di nuovo in studio, adesso sono qua da solo e come vi abbiamo detto nell'introduzione, il tema di questa puntata del nostro corso La gioia di amarsi, il tema di oggi, è Dio, l'amore e la sessualità. E il mio compito oggi, stando con voi, quindi parlandovi, è quello di approfondire un po' il tema di Dio come amore. Ecco, Dio è amore, ci dice la nostra fede, e quindi poi con tutte le conseguenze, diciamo, che questa verità, che questa frase così grande, così forte, così anche misteriosa, ha poi, diciamo, sull'amore umano, sull'amore dei fidanzati, sull'amore sponsale. Ecco, allora, cosa vuol dire Dio è amore? Ecco, fratelli e sorelle, oggi la parola amore è una parola usata, strausata, abusata e anche abusata e strausata in termini anche non sempre corretti. Lo sappiamo, tutti parlano d'amore oggi, no? Tutti dicono di amare, però noi dobbiamo capire in che senso noi applichiamo questa parola e questa verità a Dio. Quindi non possiamo banalizzarla con la mentalità e la cultura che il mondo oggi tenta un po' di inocularci anche a noi cristiani. Allora, dicendo che Dio è amore, noi diciamo che l'essenza di Dio è l'amore. Quindi prima di dire che Dio è onnisciente, che Dio è onnipotente, che diciamo Dio è eterno, Dio è infinito, per noi cristiani prima di tutto viene questa verità, Dio è amore. E quando diciamo Dio che è amore, non vuol dire semplicemente solamente che Dio è buono, che Dio ci vuole bene, che Dio è, diciamo, benevolente nei nostri confronti, nei confronti di tutta la creazione, sicuramente anche questo. Ma quando noi diciamo Dio è amore, può aiutarci a fare riferimento al significato, diciamo, originario di questa parola amore nella Bibbia, nella Scrittura, in particolare nel Nuovo Testamento. È nella prima lettera di Giovanni, che quindi San Giovanni Evangelista, esprime proprio con chiarezza questa verità dicendo che Dio è amore. Il Vangelo originariamente è stato scritto, e quindi anche le lettere di Giovanni, in greco. Quindi quando noi diciamo Dio è amore, noi traduciamo praticamente questa parola dal greco. Nel greco non ci sono non c'è solamente un termine per definire amore, come noi in italiano, ci sono vari termini che esprimono, diciamo, con varie sfaccettature i vari tipi di amore, cioè quindi l'amore, quello passionale, che ha un termine, c'è cioè l'amore di amicizia che ha un altro termine, il termine che viene usato nel Nuovo Testamento per definire l'amore e l'amore di Dio in modo particolare è la parola agape, che è una parola appunto greca. Come la possiamo tradurre? Ecco, è importante perché ci aiuta a capire che cosa vuol dire che Dio è amore, ci aiuta a capire le qualità dell'amore di Dio, che poi dopo appunto ha dei riflessi, dei riverberi anche nel nostro amore umano e in particolare noi poi sottolineeremo nell'amore di coppia, dei fidanzati e degli sposi. Allora, questo termine agape, che appunto indica l'amore di Dio, l'amore che Dio ha per noi, l'amore di Gesù per noi, vuol dire un amore totale, un amore di donazione piena, un amore incondizionato, cioè che non pone condizioni, come a volte il nostro amore, no? Io ti voglio bene, ti amo, però se, e mettiamo le condizioni, i paletti. L'amore di Dio non mette paletti, è incondizionato, non ha condizioni ed è un amore infinito, un amore disinteressato. Ecco, che non ha un interesse, noi spesso amiamo quando c'è un interesse, un secondo fine dietro, anche buono. Invece l'amore di Dio per noi è completamente disinteressato, incondizionato, che non pretende il ricambio. E invece il nostro amore umano, a volte, quando non riflette l'amore di Dio, è un amore che aspetta sempre il ritorno. Infatti tante volte noi diciamo, ecco, io ho voluto bene, ho amato. Però se quella persona, ecco, mi rimane indifferente, non ricambia il mio amore, ecco, io mi chiudo, io mi ritiro, io mi giro dall'altra parte. Ecco, l'amore di Dio non è così. Ecco, quindi voi capite che
specificare in questo modo che Dio è amore e avere poi la possibilità nella nostra vita di fede e di preghiera e di conversione di sperimentare, questo è importantissimo, che l'amore di Dio per noi è così, ecco, capite che cambia completamente la prospettiva, che non dire che è semplicemente Dio amore, ma senza poi approfondirlo con questi aspetti in questa dimensione. E allora ci possiamo già fare una domanda, mi permetto di farvela, ognuno di noi e di voi può darsi nel cuore, nella mente, la risposta. Allora, che tipo di immagine di Dio ho dentro di me? Ho un'immagine di Dio che corrisponde a questa verità, che Dio è fatto così, che Dio mi ama così, che Gesù mi ama in questo modo incondizionato, in questo modo disinteressato, senza misura, donando totalmente se stesso, senza pretendere nessun ricambio da parte mia? Io ho veramente l'esperienza di un Dio fatto così? Sapete, questo è molto importante, perché a seconda dell'immagine di Dio che io ho dentro di me, nella mia esperienza, nel mio cuore, nella mia vita, nella mia testa, ecco, io trasmetterò un'immagine, diciamo, corrispondente agli altri. Allora, se io credo che Dio è veramente così, come abbiamo appunto letto e sottolineato, io avrò ovviamente degli atteggiamenti che trasmetteranno questa immagine di Dio. Oppure, in realtà, io magari qui con la testa so, credo che Dio è così, che Gesù è così, però in realtà non l'ho ancora sperimentato nella mia vita, non l'ho sperimentato profondamente. E allora dentro di me, nel profondo, nel mio inconscio, ho un'immagine di Dio che è completamente diversa dal Dio di Gesù, dal Dio che Gesù mi ha trasmesso, che è questo che abbiamo appunto appena adesso sottolineato e approfondito. Allora, a volte magari possiamo avere questa immagine di Dio che è un giudice, ecco, che è un Dio implacabile, che sottolinea i nostri errori, che ci punisce, che ci castiga, che manda anche magari all'inferno. Noi diciamo, pensiamo e sotto sotto crediamo e trasmettiamo poi questa immagine, no? Quindi questo è terribile. Ovviamente Dio non manda nessuno all'inferno, noi dobbiamo crederlo profondamente, anche se sappiamo per fede che l'inferno c'è, però all'inferno ci va chi rifiuta fino all'ultimo questo amore disinteressato, incondizionato, di compassione, di misericordia.

misericordia di Dio e che il Signore ce ne scampi a tutti noi e a tutti anche coloro che non ascoltano, evidentemente che anche che non sono cristiani. Quindi non è Dio che manda l'inferno, ma evidentemente la

dono di Dio, che invece comunque c'è sempre ed è in un certo senso incondizionato nella sua intenzione. Le condizioni le pongo evidentemente io. E allora preghiamo perché possiamo sperimentare gli uni gli altri questo amore di Dio così bello, così grande, così diverso dall'idea che abbiamo noi dell'amore di Dio, e che possiamo condividercelo tra noi. E difatti noi siamo chiamati a condividere questo amore così bello, così grande di Dio. Perché? Perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Allora, se siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e la Genesi ce lo dice al capitolo primo, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora vuol dire che se sono fatto così, a immagine e somiglianza di Dio, vuol dire che io mi realizzo solo se giorno dopo giorno imparo, per grazia e misericordia del Signore, ad amare in questo modo, senza misura, donandomi totalmente, aprendo il cuore agli altri con un amore incondizionato, con un amore senza riserve, che non pretende, che non aspetta, che non vuole il ricambio, il ritorno. E quindi siamo felici solo se amiamo in questo modo. La coppia uomo-donna, ci dice la Scrittura, la nostra fede e la Chiesa, che sono l'immagine più bella di questo amore di Dio, cioè dell'amore di Dio Trinità. Perché il nostro Dio è un amore, è un Dio, scusate, Trinità, quindi fatto da tre persone uguali e distinte, lo sappiamo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, permettetemi di risottolinearlo, di ripeterlo. Quindi vuol dire che nella Trinità, in Dio, questo amore viene condiviso tra le persone divine, c'è quindi relazione, c'è quindi comunicazione di amore. Allora la coppia umana, gli sposi, pensate che bello, dice la Chiesa, che sono il segno dell'amore di Dio, cioè vedendo, guardando l'amore degli sposi cristiani in modo particolare, perché hanno una marcia, una grazia in più, un aiuto in più proprio dalla presenza del Signore, noi guardando gli sposi cristiani dovremmo dire: guarda, vedendo come vi amate, io vedo come il Signore ama nella Trinità e come il Signore ci ama e come il Signore mi ama. Dovremmo vedere riflesso questo amore. Quindi pensate che chiamata grandissima, che vocazione grandissima è quella degli sposi. E quindi un privilegio, possiamo dire, una possibilità grandissima e bellissima di manifestare in questa relazione, in questa accoglienza reciproca, in questa accoglienza gli uni degli altri così come si è, in modo incondizionato, senza misura, con una donazione totale, manifestare questo amore di Dio che c'è nella Trinità. E quindi manifestando l'unità nella differenza, così come è nella Trinità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono tre persone uguali ma distinte, e l'unità nella complementarietà, quindi uomo e donna, come è importante questo soprattutto oggi, vero? Voi mi capite. Allora, alcune conseguenze, proviamo a sottolineare alcune conseguenze di questa verità, che Dio è amore, che noi, soprattutto voi sposi, siamo chiamati ad amarci con questo amore di Dio, con queste caratteristiche così grandi, così belle, così risplendenti di luce, di bellezza che abbiamo appunto sottolineato. Allora, prima conseguenza, gli sposi cristiani, che sono segno dell'amore di Dio, sono chiamati a comunicare questo amore in questo modo. Quindi vuol dire che gli sposi cristiani non sono chiamati solamente, e anche i fidanzati questo, a vivere solo la dimensione del sentimento, la dimensione dell'emotività, solo dell'innamoramento. Perché? Perché il sentimento passa, l'emozione passa, l'innamoramento passa, mentre l'amore vero è questo amore che resta, che cresce, che matura andando avanti nel tempo, che non passa, e che quindi l'amore degli sposi va oltre il sentimento e diventa un dare la vita, un donare la vita, come ha fatto Gesù con noi, che ha manifestato l'amore di Dio come donando la vita per ciascuno di noi, per tutti, ma anche per ciascuno di noi, morendo ovviamente appunto in croce per noi, anche risorgendo, ma in particolare morendo, donandosi per noi. Difatti, nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, arrivando a dare anche la vita. E l'amore

0: Gli sposi è un'occasione particolarmente, diciamo, felice e bella per vivere questo, anche se evidentemente non è facile. Ma il Signore non ci chiede cose facili, ci chiede cose semplici, perché Dio è semplice, però il semplice non coincide col facile, eh? Allora abbiamo bisogno della grazia di Dio. Un'altra conseguenza, allora, se è vero amore, che non è solo sentimento, e se è diventare una cosa sola, donandosi reciprocamente nella coppia degli sposi, diventando una carne sola, allora questo amore è per sempre. Non può essere un amore ballerino, un amore danzereccio, ecco, un amore che va un po' qua, un po' là, dopo un po' d'anni, ecco, questo amore finisce, ma può finire il sentimento, può finire quell'emozione, può finire e finisce l'innamoramento. Ma se noi siamo sposati, cioè noi ovviamente riferito a voi, ovviamente scusate, io non sono sposato e insomma sono già diciamo occupato col Signore, no? E per diciamo per modo di dire, per intenderci, insomma, passato, quindi se si è sposati, quindi nel Signore si riceve la grazia, almeno insieme, che poi dopo bisogna sviluppare, di amare con questo amore di Dio che va appunto al di là del sentimento. Allora si diventa una cosa sola, si diventa una carne sola. Questo implica un per sempre, implica. Quando è vero amore c'è la definitività. E allora cosa c'è come conseguenza? Dice il Vangelo, Gesù, uomo non divida ciò che Dio ha unito. Quindi soprattutto per gli sposi cristiani col sacramento del matrimonio. E allora il divorzio. Quindi capite che se c'è questa indissolubilità, il divorzio è ovvio che il Signore non l'ha permesso nel Vangelo e la Chiesa con tanta fatica e sudore e spine di persecuzione anche con la cultura di oggi cerca di portare avanti questa verità, ma non perché è un obbligo, un peso, un giogo che la Chiesa vuole buttare sulle spalle degli sposi. La Chiesa permette ovviamente la separazione. Quando le situazioni oggettive, concrete, quotidiane degli sposi impediscono di portare avanti la convivenza, scusate. Però a volte, diciamo con la scusa appunto che si può divorziare, tante volte non ci sono magari delle situazioni oggettivamente insuperabili e quindi si sceglie la scorciatoia, la strada più corta che il mondo ovviamente propone. Ma se è vero amore, ecco, gli sposi cristiani sono chiamati, con la grazia di Dio e con la presenza del Signore attraverso il sacramento, a cercare, a provare con tutte le forze, chiedendo anche aiuto, no? Quindi agli amici, alla comunità di fede, al sacerdote, al parroco, a chi vi accompagna, vi segue, di superare, per superare le difficoltà, per non arrivare al divorzio, perché poi voi sapete che essendo fatti immagine e somiglianza di Dio, e quindi chiamati a vivere, a realizzarci con l'unità tra di noi, tra l'amore e la donazione reciproca, il divorzio è una ferita che ferisce, fa sanguinare il cuore di chi poi lo vive, senza pensare ovviamente poi alle conseguenze, lo sappiamo, no? Sui figli. Però non c'è solo il divorzio, quello che lo Stato permette e che poi dopo concretamente, materialmente, fisicamente si realizza tra gli sposi a volte, purtroppo, e purtroppo anche sempre più spesso. C'è anche un altro tipo di divorzio che è il divorzio del cuore. Quante volte gli sposi continuano a convivere, a essere insieme, ma in realtà sono divorziati di fatto, dentro, perché è nata un'indifferenza tra di loro. Ecco, evidentemente anche questo è una cosa che va contro l'indissolubilità, anche se magari fisicamente gli sposi sono ancora insieme, no? E poi il Vangelo, Gesù ci dice che c'è un adulterio. Quindi diciamo una separazione del cuore tra i coniugi, anche solo con l'intenzione del cuore. Gesù dice nel Vangelo al capitolo 5 di Matteo, chi guarda una donna, evidentemente per la donna un uomo, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, con l'intenzione del cuore. Si può essere adulteri anche continuando a stare insieme, anche continuando a vivere nel matrimonio sotto lo stesso tetto e magari anche illudendosi di continuare ad amare. Ovviamente uno può magari vivere questo per fragilità e per debolezza e quindi è ovvio che è invitato a fare un cammino, no? Di conversione chiedendo grazia e misericordia al Signore per cercare di superare questa difficoltà. Un'altra, ultima conseguenza, ecco, una conseguenza che riguarda in modo specifico i fidanzati ed è un tema particolarmente delicato perché è quello della vita prematrimoniale, quindi la Chiesa, o meglio il Signore attraverso la Chiesa, lo sapete, chiede, cosa tanto disattesa oggi, irrisa dalla cultura dei mass media oggi, vivere praticamente la castità e la continenza prematrimoniale, che sembra una cosa tanto fuori dal mondo. È evidente che non è facile, ma perché il Signore tramite la Chiesa lo chiede e la Chiesa con tanta fatica lo porta avanti? Perché farebbe molto più comodo alla Chiesa, riceverebbe l'applauso di tutti dicendo: ragazzi, è completamente indifferente, fate quello che volete, quello che sentite, che così sarete felici. Invece la Chiesa sa che non è vero e quindi, pur avendo contro tutti, continua a ribadirlo. Quindi vuol dire che non è la Chiesa che lo dice, ma è il Signore che impone alla Chiesa di dire questa verità sull'uomo e sulla donna. Allora, perché la Chiesa chiede questo? Perché, se abbiamo detto che è vero amore, che è un amore che è per sempre, che è un amore che è indissolubile, allora diciamo, questo amore così grande di donazione, così indissolubile, implica anche l'unità dei corpi, proprio attraverso anche la relazione sessuale, anche attraverso i rapporti intimi, cioè si diventa una carne sola. Allora, se io divento una carne sola, una cosa sola, questo implica appunto una definitività. Cioè, se io divento una carne sola con la sposa, con lo sposo, si presume che poi dopo non ci si possa separare, dividere, perché io non posso staccarmi il braccio a mio piacimento, buttarlo via, tagliare una gamba e buttarla via, perché ci sono poi delle conseguenze sanguinanti, diciamo, no? E delle terie per la salute. Allora, se si diventa una carne sola, questo può essere fatto solo quando c'è già un impegno pubblico, un impegno solenne davanti a Dio, un impegno di grande responsabilità, che è appunto quello del sacramento del matrimonio. Prima non c'è questo impegno, quindi non c'è nessuna garanzia, quindi, che se io sono diventato una carne sola con te, poi dopo non mi divida da questa carne. Avete ragione a pensare che oggi, anche dopo il matrimonio religioso in chiesa sacramento, dopo un mese ci si divide, anche se si era diventati con la benedizione di Dio una carne sola. Però è ovvio che se si è invece vissuto il momento del sacramento con rettitudine di intenzione, in coscienza, cercando di sapere più possibile che cosa questo comporta, dovrebbe diventare un po' più difficile poi dopo la separazione ed eventualmente purtroppo anche il divorzio. E quindi per questo che la Chiesa chiede di arrivare, diciamo, senza vivere appunto i rapporti prima del matrimonio, per poter vivere questa definitività anche nella carne. E poi anche perché col sacramento del matrimonio c'è la presenza di Dio, l'amore di Dio, lo Spirito Santo, la presenza di Gesù che viene a fecondare, a illuminare, a trasfigurare, a riempire la vita degli sposi e a riempire anche questo essere una carne sola. Quindi l'atto sessuale diventa veramente un atto sacro perché c'è la presenza di Dio. Senza il sacramento del matrimonio questo non c'è. Non c'è la presenza di Dio perché non c'è il sacramento del matrimonio. Allora, agli sposi cristiani è richiesto in modo particolare questo. Ecco perché, allora, ultima conseguenza, il Signore tramite la Chiesa chiede ai fidanzati di non convivere, perché evidentemente la convivenza poi comporta un'occasione prossima continua di peccato e che quindi diventerebbe più difficile poi vivere come fratelli e sorelle, come la Chiesa richiede, anche se ci sono delle coppie di fidanzati che io ho conosciuto e ho seguito, che convivendo con l'aiuto poi di un sacerdote che li ha seguiti e che li ha accompagnati, sono anche riusciti a vivere come fratello e sorella ed arrivare poi appunto a vivere la pienezza del rapporto attraverso anche il diventare una carne sola nell'atto sessuale dopo il matrimonio. Ecco, allora un po' in pillole, in sintesi, abbiamo un po' toccato questo argomento così importante, così scottante, così delicato, anche dell'amore di Dio con i riflessi che ha sull'amore umano nella coppia dei fidanzati e degli sposi. Spero di non avere confuso ancora di più le idee che forse avevate già un pochettino confuse, però vi invito ad andare, speriamo che ce li abbiate, dai vostri sacerdoti, che siano aperti, disponibili, in grado e con l'intenzione di accogliervi con il cuore aperto, con la casa aperta, per ascoltare i vostri dubbi, le vostre richieste, i vostri chiarimenti. E io chiedo per tutti voi la benedizione della Madonna, per intercessione sua, la benedizione di suo figlio, che poi alla fine della trasmissione vi daremo, perché il Signore vi illumini e vi guidi verso la pienezza della vostra gioia e della vostra felicità. Grazie ancora di avermi ascoltato, ci rivediamo dopo, grazie, pace e bene a tutti, ciao.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, amici e amici, amici e amiche, eccoci ancora qua in studio e adesso tocca a me. Il tema di quest'oggi, come vi abbiamo detto all'inizio, è sposarsi nel Signore. E allora questo sposarsi nel Signore io cercherò un pochettino di sbriciolarvelo, di approfondirvelo un pochettino proprio nella prospettiva della fede. Che cosa vuol dire sposarsi nel Signore? Ecco, non abbiamo la possibilità di farci domande e risposte, perché voi siete lì, mi vedete, ma io non vi vedo e non vi sento, però la domanda sarebbe questa: cosa vuol dire sposarsi nel Signore? Perché ci si sposa in chiesa? Cosa vuol dire quindi fare il sacramento del matrimonio? Lo dico in particolare a voi fidanzati che siete in ascolto, ma anche alle coppie di sposi. Ecco, forse sposarsi nel Signore bisogna farlo perché è una tradizione, ecco, si è sempre fatto così, i miei genitori vogliono che ci si sposa in chiesa, è una bella cerimonia, è bello tutto il contorno, allora ci si sposa in chiesa. Evidentemente non può essere questa la motivazione per cui ci si sposa con il sacramento del matrimonio, non è questo lo sposarsi nel Signore. È forse, e forse a volte è così, una forma di superstizione, una forma un po' di scaramanzia. Come dire, mi sposo nel Signore, è che così, insomma, magari, ecco, incrociando le dita, può essere che vada un pochettino meglio rispetto a chi non si sposa in chiesa. L'esperienza, ecco, di tutti i giorni, sia per me che sono sacerdote, sia per voi che comunque siete circondati da gente continuamente ogni giorno, la nostra esperienza che cosa ci dice? Che tante coppie che oggi purtroppo si sposano in chiesa, nonostante il sacramento del matrimonio, si dividono ugualmente. Quindi vuol dire che il sacramento del matrimonio, sposarsi nel Signore, non è un atto magico, è che io lo faccio, lo celebro e tutto andrà bene. Allora, chiediamoci che cosa vuol dire sposarsi nel Signore. Sposarsi nel Signore, in una frase, possiamo riassumerla così, è chiamare Gesù nel vostro amore. E allora dobbiamo chiederci chi è Gesù? Cosa vuol dire chiamare Gesù nel mio amore? Nell'amore della nostra coppia, di fidanzati, nell'amore degli sposi, chiamare Gesù. Allora dobbiamo capire bene chi è Gesù, chi è Gesù per me? Forse Gesù è un grande personaggio del passato e basta. Forse Gesù è stato un grande profeta alla pari di tanti altri fondatori di religioni del passato. Gesù è semplicemente una brava persona, una persona buona, un grande esempio di vita dell'umanità del passato. Ecco, non può evidentemente essere solo questo, perché allora rimarrebbe un atto semplicemente umano. Allora sposarsi nel Signore, che vuol dire chiamare Gesù nel vostro amore, vuol dire chiamare la persona di Gesù Cristo, che è vero Dio e vero uomo. Non è semplicemente un uomo Gesù, è anche Dio, è vero uomo e vero Dio, l'unigenito del Padre Celeste. Ecco, Gesù in alcuni passi del Vangelo dice: io e il Padre siamo una cosa sola. Chi vede me vede il Padre. Quindi Gesù, pur essendo anche con la sua parte umana come noi, ha anche, diciamo, la dimensione divina. Quindi sposarsi nel Signore vuol dire chiamare Gesù, vero Dio e vero uomo, nel vostro amore, per santificarlo, per consacrarlo, per benedirlo, per trasfigurarlo, per elevarlo, per perfezionarlo, per completarlo. Vuol dire avere una persona, una terza persona, che non è solo un uomo ma è anche Dio, insieme a voi nella vostra vita di coppia, nel vostro amore, che vuole comunicarvi che cosa? Il suo amore. Ecco, quindi sposarsi nel Signore è rispondere alla chiamata che voi come fidanzati e quindi poi come coppia di sposi avete ricevuto fin dall'eternità. La vostra vocazione, vocazione vuol dire chiamata, quindi evidentemente tutti siamo chiamati, non solo io che sono frate e che sono sacerdote, ho avuto la vocazione ce l'abbiamo tutti, ognuno nel suo stato di vita, quindi anche voi siete stati vocati, chiamati nel cuore, nel pensiero di Dio sin dall'eternità,
per accogliere insieme, come coppia, questo amore che viene da Gesù, la persona di Gesù e il suo amore, tramite proprio il dono dello Spirito Santo che viene effuso su di voi attraverso il sacramento del matrimonio, il giorno del vostro matrimonio. E allora questa vocazione che voi avete di vivere insieme questo stesso amore di Dio vuol dire manifestare l'amore fedele, incondizionato, l'alleanza eterna che Dio ha per ciascuno di noi. Cioè voi diventate segno dell'amore di Dio, questa è la vocazione degli sposi. Segno vuol dire che voi rendete presente attraverso la vostra vita comune una realtà che non si può vedere, che è appunto Dio. Voi la vostra vocazione, la vostra chiamata è questa, rendere presente l'amore di Dio. Siete il segno dell'amore di Dio qui sulla terra. Praticamente noi guardando voi, una coppia di sposi, non ancora quella di fidanzati, ma una coppia di sposi con il sacramento, noi dovremmo dire non solo ma guarda come si vogliono bene, che bello, ecco quello prima di tutto speriamo, però attraverso di quello noi dovremmo dire nella fede guarda questi come si vogliono bene e mi trasmettono proprio come il Signore mi ama, mi fanno vedere proprio l'amore di Dio. Com'è l'amore di Dio? Ecco, l'amore che Dio, che Gesù ha per noi è un amore grande, infinito, incondizionato, cioè che non pone condizioni. Cioè Gesù non ci ama dicendo io ti amo se, io ti amo però. No, Gesù ci ama comunque e sempre, veramente così come siamo. E poi è un amore non solo incondizionato, ma di alleanza. È un amore di alleanza, cioè Gesù ha fatto alleanza con noi dall'alto della croce e rinnova questa alleanza nell'Eucarestia, nella Santa Messa. Ecco, quando noi offriamo il calice, questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, eccetera. Quindi noi rinnoviamo questa alleanza ogni volta che celebriamo e partecipiamo alla Santa Messa. Questa alleanza che Gesù ha con noi, e che alleanza è? Di questo amore che non si spezza mai da parte sua, cioè vuol dire che è un amore che resiste a tutte le nostre infedeltà, è un amore che ci perdona sempre, che ci accoglie sempre, che rinnova continuamente tutte le cose, che rinnova e perpetua e rinsalda e rinforza questa alleanza continuamente tutti i giorni, in tutte le nostre situazioni, in tutti i nostri fallimenti, in tutte le nostre debolezze. Pensate che bello. E voi fidanzati, quando vi sposate, quindi voi sposi, ricevete questa grazia di comunicarvi questo amore di alleanza incondizionato che non dovrebbe venire meno anche con le difficoltà, con le tensioni, con le incomprensioni, con le mancanze di comunione. Ecco, un amore che quindi Gesù vuole continuamente rinnovare, ridonare a voi sposi per poter vivere questa alleanza con Dio e tra di voi. E allora ci vuole un presupposto. Se sposarsi nel Signore è accogliere la persona di Gesù, però la persona di Gesù non è un semplice uomo, ma è anche Dio, e che ci dona e vi dona in modo particolare il suo amore infinito di alleanza incondizionato, di vero uomo e di vero Dio, per trasfigurare la vostra coppia, il vostro amore, la vostra unione. Questo presupposto qual è? Ve lo dico io, anche se magari qualcuno ha provato a dare una risposta, ma io non l'ho mica sentita. Il presupposto è la fede. Allora vuol dire che sposarsi nel Signore vuol dire che ci vuole la fede. Non posso sposarmi per tradizione, non posso sposarmi perché i miei genitori ci tengono al vestito bianco, non posso sposarmi in chiesa nel Signore col sacramento del matrimonio solamente perché spero che così andrà tutto meglio, andrà tutto bene, come una forma appunto di scaramanzia. Sposarsi nel Signore dovrebbe essere una naturale conseguenza delle persone che hanno fede, e se la fede non ce l'abbiamo, non ce l'avete, ecco, mettersi un po' in quella disposizione di dire Signore, aiutami ad avere fede, aiuta la mia incredulità, come veniva nel Vangelo. E quindi la preparazione al matrimonio dei fidanzati dovrebbe appunto essere, diventare anche un cammino di approfondimento della fede. E anche le coppie di sposi, voi che siete in ascolto e che avete fatto magari, probabilmente, il sacramento del matrimonio un po' in maniera superficiale,
adesso può diventare un'occasione. Il Signore è sempre pronto e ci aspetta sempre, a braccia aperte, con cuore aperto, con grande amore, di riprendere un po' il cammino di fede per poter veramente iniziare a vivere sempre di più la grazia del sacramento del matrimonio, che è tutto quello che ho detto prima e che poi abbiamo anche sviluppato e stiamo sviluppando in queste puntate della trasmissione La gioia di amarsi. Allora, due parole, cosa vuol dire credere in Gesù? Probabilmente se state guardando questo canale tutti direte in cuor vostro, con la bocca e con la testa, io credo. Però sapete, anche il diavolo ci crede in Gesù, nel senso che il diavolo sa che Gesù c'è, che Gesù è vero uomo e vero Dio, che Gesù è diciamo infinito amore, lo sa, però non lo accoglie nella sua vita. Ecco perché ad esempio si dice che il diavolo è credente ma non è praticante. Quindi, se mi posso permettere, non offendo nessuno, non è mia intenzione, però vuole essere un po' uno stimolo, tutti coloro che dicono io sono credente ma non sono praticante, ecco, assomigliate un po' al diavolo, scusate, cioè vi mettete un po' in sua compagnia, quindi cerchiamo di essere credenti e di vivere la fede. E allora, credere che cosa vuol dire? Un'interpretazione del verbo credere viene dal Medioevo e da questa radice che è cor dare, cioè dare il cuore. Credere dovrebbe voler dire questo, non semplicemente dire io credo, io so che Gesù è Dio, che Gesù è uomo, è la seconda persona della Santissima Trinità. Credere vuol dire dare il cuore a queste verità, dare il cuore a questa persona che è Gesù, permettere a Gesù di venire nel mio cuore e di venire ad abitare nel mio cuore. Credere quindi vuol dire accogliere l'amore di Gesù e poco per volta, con la nostra fragilità e debolezza quotidiana, imparare a comunicarlo, ognuno nel proprio stato di vita, io come frate e sacerdote, voi come fidanzati e soprattutto dopo il sacramento del matrimonio come sposi. Quindi questo amore di Gesù che vuole imprimere dentro di noi i suoi sentimenti, il suo cuore, vedere le cose e le persone come le guarda Gesù, con tenerezza, con compassione, con misericordia, con la capacità di perdonare, di ridare la possibilità agli altri, di portare i pesi gli uni degli altri. Ecco, questo amore che è l'amore di Gesù. Allora, avere fede, quindi possiamo dire che coincide anche con amare come Gesù ama, e quindi mettendo la persona Gesù al centro del nostro cuore. E adesso concludo dandovi speranza, perché uno dice, ma caspita, se mi devo sposare solo se ho questi presupposti, questi sentimenti, ecco, ripeto, è un cammino. Per questo, essendo un cammino, ci vuole una gradualità. E poi noi sacerdoti, noi frati, noi religiosi, religiose, persone di chiesa, siamo tutti, o dovremmo essere, ma speriamo che insomma lo siamo tutti veramente, al vostro servizio per aiutarvi a imparare a vivere questo. E quindi questo cosa vuol dire? Iniziare, se già non lo fate, a pregare un pochino, a pregare tutti i giorni, ricominciare, se già appunto non lo fate, a andare a messa almeno la domenica, a farvi la confessione almeno una volta al mese e ogni volta che ci sono dei peccati gravi. Però questo poi è un altro discorso che forse avremo modo in altre occasioni di approfondire. E quindi vuol dire anche scegliersi una persona, un religioso, un sacerdote preferibilmente, che vi accompagni in questo cammino, che vi aiuti in questo cammino che è irto, no, a volte di difficoltà, di incredulità, di cadute, che quindi vi prenda per mano e vi accompagni per rialzarvi, per indicarvi la strada verso il Signore, che è la via, la verità e la vita. Ecco, allora concludo questo mio intervento augurando a tutti voi coppie di fidanzati di poter iniziare, se già non lo fate, a camminare in questa direzione attraverso questi elementi che vi ho un pochettino prospettato oggi in questo mio intervento, e anche tutti voi coppie di sposi che possiate proprio riaccendere come una fiamma vive d'amore il sacramento del matrimonio che un giorno avete ricevuto, che forse insomma è un po' una fiamma, un fuocherellino che adesso sta un po' dormendo forse sotto la cenere. Che il Signore vi conceda tutti i giorni di rinnovarlo
attraverso appunto l'adesione a Lui, la ricerca del Suo volto, la preghiera e i sacramenti. Allora, grazie di essere stati con noi e ci rivediamo più tardi. Grazie, pace e bene a tutti, ciao.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la Regina della Pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho tre figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso. Poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore e vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

desiderosa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto

0: Ci raccogliamo per la preghiera del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Maria Immacolata, affidiamo alle tue mani sante e benedette la nostra preghiera per tutti i presenti, tutti i pellegrini e in modo particolare per gli ammalati, perché possano ricevere speranza e luce per le loro necessità, ristoro e consolazione nel corpo e nello spirito. Grazie Maria, perché accogli le nostre preghiere. Contempliamo i misteri gloriosi. Primo mistero, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Giuseppe,
0: prega per noi.
1: San Giovanni Battista,
0: prega per noi.

0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio, lodando Dio.
1: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O mio Iisuse,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Kraljice Mira,
0: prega per noi.
1: Sveti Petre i Pavle,
0: pregate per noi.
1: Sveti Franje i Sveta Klaro,
0: pregate per noi.

0: Terzo mistero glorioso. La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne, e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara,
1: pregate per noi.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria al cielo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom.

0: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O mio Isuse,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Dievice vierna,
1: prega per noi.
0: Sveti Ivane Krstitelju,
1: prega per noi.

Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe dietro il tuo velo. Tutta bella sei tu, amata mia, e in te non vi è difetto.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
1: pregate per noi.
0: San Giovanni Battista,
1: prega per noi.
0: Angeli e santi tutti di Dio,
1: pregate per noi.

0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di ogni lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Funziona, sì. Bene, allora invochiamo ora lo Spirito Santo nel canto, dopo aver pregato con il rosario. Possiamo alzarci in piedi e cantare il Veni Creator invocando lo Spirito.

Bene, possiamo sedere. Durante quest'anno, nei ritiri, abbiamo meditato il frutto dello Spirito Santo, attraverso varie meditazioni. E oggi pensavo di fare un po', un incontro che un po' sintetizza l'azione dello Spirito Santo. Lo intitolo un po' così: l'azione dello Spirito Santo, come lo Spirito agisce in modo sintetico e in alcuni momenti. Allora, prima cosa, il rapporto tra lo Spirito Santo e Gesù. In Luca 3, 21, 22 e anche in altri Vangeli, no? Si dice che nel momento del battesimo lo Spirito Santo, lo Spirito scende in Gesù. Quindi Gesù è ricolmo di Spirito Santo. Luca 4, versetto 1, Gesù pieno di Spirito Santo si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto. Luca 4, 14, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse. Luca 4, 16, 19, Gesù entra nella sinagoga e legge e facciamo questa lettura. Quindi hai capito, è lo Spirito Santo, è in Gesù, Gesù è l'uomo spirituale che è pieno di Spirito Santo. Allora, Luca 4, 16. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Quindi Gesù è pieno di Spirito Santo, è l'uomo spirituale per eccellenza e lo Spirito Santo in Gesù che cosa provoca? Cioè che cosa fa lo Spirito in Gesù? E quindi che cosa fa lo Spirito in noi che siamo inseriti in Cristo? Portare ai poveri il lieto annuncio, evangelizzare, proclamare la liberazione ai prigionieri, guarire, curare ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi. Proclamare la grazia del Signore. Cioè, vedete, lo Spirito Santo ci spinge, ci porta a curare, a evangelizzare, a portare parole di grazia, a portare parole di gioia, a donare qualche aspetto della salvezza agli altri. Il mondo ha bisogno di essere evangelizzato, il mondo ha bisogno di sentire la grazia, il perdono di Dio. Il mondo ha bisogno di essere curato, il mondo ha bisogno di tutto questo. Allora lo Spirito Santo nei credenti porta a fare queste cose. Gesù, uomo spirituale, si dedica a questo. Allora vedete, una persona spirituale, animata dallo Spirito Santo, non è una persona astratta che ha la testa tra le nuvole. È una persona

filosofie. Spirituale è chi vive in questo mondo, in questa materia, con questo corpo, animato dallo spirito di Gesù ed è portato a prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, di chi ha bisogno, per curare, liberare, annunciare. E vedete che Gesù ubbidisce alla Sacra Scrittura e lui accoglie la parola e vive secondo le indicazioni che ci sono nella Sacra Scrittura. Cioè è obbediente alla volontà di Dio che si rivela nella Sacra Scrittura. Allora per essere uomini e donne spirituali dobbiamo fare lo stesso. Certo, abbiamo una spinta a imporre noi stessi, a mettere davanti la nostra volontà, il nostro volere, i nostri gusti, il nostro piacere, ma come Gesù siamo chiamati a metterci in obbedienza della Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura ci rivela ciò che è bene per noi e per tutti. E quindi questo è importante per noi, no? Questo continuo ascolto e meditazione della Scrittura, perché lo Spirito è nella Scrittura. Per essere uomini e donne spirituali dobbiamo proprio vivere meditando e accogliendo e obbedendo alla Sacra Scrittura. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 12-13, siamo sempre nel capire qual è il rapporto tra lo Spirito e Gesù. Nei discorsi dell'ultima sera, prima di essere catturato, molte cose ho ancora da dirvi, dice Gesù, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi dirà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Allora, vedete, lo Spirito, dopo, anche dopo l'esistenza storica di Gesù, porta tutta la verità. Dopo la morte, la Pasqua di Gesù, ci sarà una rivelazione sempre più piena e noi stiamo vivendo questo tempo. Lo Spirito non è inerte, non è morto. Andando avanti nel nostro cammino di vita abbiamo una rivelazione di Gesù sempre più piena. Perché questo? Perché è ovvio che lo Spirito Santo porta la Chiesa, porta noi cristiani ad affrontare le situazioni attuali nella storia. Lo Spirito ci illumina per il tempo presente, per l'oggi. E noi dobbiamo evangelizzare oggi, con le situazioni di oggi, affrontare i problemi di oggi. Non dobbiamo fermarci a ricordare, in alcuni ambienti c'è un po' questo, a ricordare nostalgicamente quello che avveniva nel passato. Nel passato eravamo tutti battezzati, tutti cristiani, nel nord Europa. Bene, adesso non è più così. Come evangelizziamo oggi? Cioè lo Spirito ci porta ad affrontare le situazioni, i problemi di oggi per portare la parola del Signore e ciò che è legato alla grazia del Signore nel tempo di oggi, nella nostra città, nelle nostre parrocchie. Oggi lo Spirito ci porta ad annunciare e a testimoniare. È un testo molto importante, fondamentale, in Giovanni 19:30, è il momento della morte di Gesù in croce. Allora, in una vecchia traduzione c'era che Gesù, dopo aver c'è Maria, il discepolo amato, tutto è compiuto, e

chinato il capo, spirò, morì. Ma non è la traduzione giusta. Infatti nella nuova Bibbia hanno tradotto correttamente che il verbo dice proprio con lo spirito, consegnò lo spirito, comunicò lo spirito. E la parola è pneuma, la stessa che si usa per dire lo Spirito Santo. Allora questo è molto importante, perché lo Spirito Santo è sempre lo Spirito di Gesù Cristo. Lui che aveva la pienezza lo consegna, alla morte con la Pasqua, consegna lo Spirito, ma è lo Spirito di Cristo. Cioè lo Spirito Santo non è una forza autonoma, anarchica, slegata da Gesù e dal Padre, che fa... Perché vedete, ci sono a volte delle persone che dicono lo Spirito Santo mi ha ispirato di fare questo, mi ha ispirato di dire quest'altro, mi ha spinto a fare questa scelta, ma è effettivamente lo Spirito Santo? Uno si sveglia e dice: lo Spirito Santo mi ha ispirato oggi ad andare a rapinare una banca. E lo Spirito Santo? Un generale si sveglia e dice: ecco, lo Spirito Santo mi ha ispirato di andare a invadere la Croazia. E lo Spirito Santo? Cioè, anche, a volte non può essere, no, che noi usiamo lo Spirito per dire quello che noi vogliamo, che va bene. Ecco, non dimentichiamo, lo Spirito è sempre Spirito di Cristo e non ispira mai cose contrarie al Vangelo, è chiaro. E lo Spirito sempre ispira le persone a vivere e a realizzare nel tempo di oggi nello spirito del Vangelo, nello spirito che muoveva Gesù nella sua esistenza. Lo spirito oggi continua a fare questo. Quindi in sintesi possiamo mettere sotto tre punti l'azione dello Spirito Santo oggi. Dopo aver chiarito che lo Spirito Santo è sempre Spirito di Cristo e non è una forza anarchica, autonoma, una energia così a caso, è sempre Cristo. Allora, primo, le azioni dello Spirito potremmo vederle in tre ambiti. Primo, l'ambito personale interiore, cioè lo Spirito mi guida alla preghiera, anima la mia interiorità e mi trasforma interiormente. Lo Spirito Santo fa questo. C'è un testo, è molto bello, nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 26, e dice così: allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché gli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Cioè, noi non sappiamo pregare e lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza e ci porta a pregare correttamente. L'unico maestro della preghiera è lo Spirito Santo. Noi possiamo prendere esempi da altre persone, insegnamenti, ma il maestro di preghiera è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. Questo ci dice Paolo. È lo Spirito che ci mette in rapporto a Cristo e al Padre. È lo Spirito che fa che la nostra preghiera sia veramente una preghiera trinitaria. È lo Spirito che rende la nostra preghiera viva. Viva.
E chiaro, più ci apriamo allo Spirito, più la nostra preghiera diventa efficace, anche per gli altri. Lo Spirito, come ho detto, non solo anima la nostra preghiera, agisce in noi, dentro di noi, per la nostra santificazione. Lo Spirito si comunica a noi bruciando il male che è presente in noi e mettendo in noi, come vi ho detto, lo Spirito che animava la vita di Gesù, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, la sua logica di vita, la sua fede, la sua obbedienza al Padre, la sua carità. Ecco, fa lo Spirito Santo, fa questo piano piano attraverso il nostro cammino di vita e di fede. Lo Spirito ci trasforma interiormente sullo Spirito di Cristo. Questo allora nel lato, diciamo, individuale, personale, primo. Ma lo Spirito agisce, secondo, a livello ecclesiale, di comunità, perché la Chiesa nasce nello Spirito Santo, la Chiesa è viva per opera dello Spirito Santo, la Chiesa è condotta dallo Spirito Santo. Nel ritiro e ad Assisi a Fasano abbiamo meditato la prima lettera ai Corinti, capitolo 12, e tutto il discorso dei carismi, quindi molti di voi erano presenti, hanno meditato questo, e lo Spirito è proprio questo, cioè per aiutare, per dare forma alla vita della Chiesa di comunità, si comunica nei carismi. E questo porta ognuno a mettersi a servizio degli altri, e lo Spirito agisce nella Chiesa spingendo la Chiesa ad essere unita. Credo la Chiesa una, unita. Lo Spirito porta alla comunione. Satana porta alla divisione, Il demonio disgiunge, lo Spirito unisce. Quindi tutta la forza, lo sforzo dello Spirito nella vita della Chiesa, attraverso, non sappiamo bene, le tante contraddizioni, i tanti conflitti che ci sono, ma la docilità allo Spirito vuol dire lasciarci condurre perché si realizzi comunione, perché si realizzi unione. Questo opera lo Spirito. Lo Spirito fa attraverso i sacramenti. Sapete che tutti i sacramenti ci donano lo Spirito Santo. Quindi la frequenza ai sacramenti con il cuore puro ci arricchisce di Spirito Santo e quindi porta la Chiesa, la comunità ad essere unita. La Sacra Scrittura è stata ispirata per opera dello Spirito Santo e quando preghiamo la Scrittura siamo ricolmati di Spirito Santo attraverso la Scrittura. E poi sappiamo che lo Spirito agisce con libertà nelle persone, quindi con vari doni, sempre portando a questo, allo spirito di servizio, alla fedeltà al Vangelo e allo spirito di unione, di riconciliazione. Le persone ricche di spirito sono persone che sanno accogliere, sanno essere segno di riconciliazione e sanno trasmettere, comunicare, testimoniare il Vangelo di Gesù. Quindi ecco, la Chiesa nasce, vive, si arricchisce e continua animata dallo Spirito Santo, spirito di unità e di comunione. Quindi c'è questa azione, l'abbiamo detto, azione personale in noi di santificazione, azione per la Chiesa, per le comunità, ma c'è anche questo fatto che noi
non ci accontentiamo di avere un arricchimento personale e non ci accontentiamo di stare bene tra noi in chiesa. Lo Spirito sempre spinge alla missione, verso il mondo. Lo Spirito in Gesù diceva, no, mi manda a portare la liberazione, a portare la guarigione, a portare l'annuncio del Vangelo a chi non lo conosce. Spinge ad andare oltre. E se ricordiamo, penso questo lo ricordiamo tutti, il testo di Pentecoste in Atti 2, il testo è che arricchisce di Spirito Santo per andare. C'è questa forza centrifuga che viene dallo Spirito Santo, andare, annunciare, testimoniare. È proprio questo desiderio di portare la salvezza agli altri per il bene del mondo, per il bene di tutti. È questa forza anche che ha animato tutta la missione di Gesù. Quindi evangelizzare, non fermarci in noi stessi. La vita cristiana, vedete, per sua natura ha sempre questo dinamismo, cioè la bellezza di stare insieme, di costruire comunità, ma comunità accoglienti, comunità che siano attive, comunità che siano evangelizzanti, comunità soprattutto che sappia accogliere i più deboli, ammalati, bisognosi di consolazione, di accoglienza, e comunità sempre aperte, come nello spirito della missione di Gesù. Queste quindi le tre azioni, diciamo i tre ambiti nei quali lo Spirito Santo agisce, sempre, livello individuale, livello di comunità e di missione verso il mondo, perché tutto il mondo possa accogliere il messaggio di Gesù Cristo, il messaggio del Vangelo, possa accogliere la salvezza e possa sperimentare la grazia del Signore. Ecco, questo è un dinamismo costante, continuo, e questo dovrebbe essere veramente il nostro desiderio, il nostro desiderio. Certo che tutti noi abbiamo dei problemi, delle difficoltà, abbiamo delle cose personali da curare, però vedete, nello stesso tempo dovremmo proprio avere questo spirito missionario, questo desiderio di evangelizzare, di portare la salvezza del Signore agli altri. Non siamo perfetti, ne abbiamo bisogno noi, ma contemporaneamente vogliamo comunicare agli altri. Questo è il dinamismo dello spirito continuo. E infine, un'ultima parte, volevo fermarmi su un ostacolo all'azione dello spirito. Ce ne possono essere tanti, ma oggi mi fermo su uno. Lo chiamiamo così, è un termine un po' che viene da Freud, della coazione a ripetere. Cioè, Freud ha un po' scoperto, no, che noi abbiamo questa tendenza a ricercare il piacere e attraverso la sessualità la vita, quindi sono in noi istinti di vita. Dopo si rendeva conto che c'erano alcune persone che ripetevano azioni, scelte autodistruttive, quindi che non portavano alla vita, al piacere, ma portavano del danno a se stessi, e le ripetevano varie volte. Ora si chiede, ma com'è che se noi abbiamo questa, insomma, tendenza, desiderio di vita, di piacere, eccetera, capita anche questa cosa che sembra proprio contraddire, contrastare
lo spirito vitale che c'è in noi. E allora dice un po' questo, che in noi c'è un po' una tendenza a ripetere le esperienze che facciamo, sia quelle positive ma anche quelle negative, a ripeterle. C'è una coazione, dice, a ripetere, una forza che ci fa ripetere. E questo, cioè, il passato ci condiziona. Per questo noi siamo, abbiamo difficoltà alla conversione, a convertirci. Vi faccio alcuni esempi, dopo voi li potete. Un esempio molto chiaro, eclatante, no? Una persona si abitua a usare cocaina, sa che gli fa male, ma lo ripete. Sa che andando avanti questo gesto è autodistruttivo, ma lo ripete. Lo ripete. Coazione a ripetere. So che non mi fa bene, ma continuo. È per questo che dobbiamo cantare Veni Creator Spiritus, vieni Spirito Creatore, rompi queste catene, questa forza che ci spinge a ripetere il passato. Nei rapporti affettivi questa cosa capita spesso. Un esempio, una ragazza è stata abbandonata dai genitori o da uno dei genitori, va bene, e sente questo senso di abbandono. Allora trova un ragazzo, si lega a lui e dopo un po' di mesi lui la lascia, abbandono. Allora trova un altro ragazzo e si lega a lui e dopo un po' di mesi lui l'abbandona. Ne trova un altro e dopo un po' di mesi lui l'abbandona. C'è una ripetizione, ma cosa può essere successo in questo? Vi faccio capire questa coazione a ripetere. Questa ragazza, ad esempio, per paura di essere abbandonata, si lega al suo ragazzo in un modo eccessivo e diventa gelosa e non vuole che vada da nessuna parte e gli fa mille telefonate, insomma non lo lascia respirare, e dopo un po' lui si fiacca e la lascia. Ma lei, invece di capire che la sua modalità è autodistruttiva, con il nuovo ragazzo fa la stessa cosa, diventa assillante, no? E questo dopo un po' si fiacca e l'abbandona. Allora lei può dire, fare la martire, che gli uomini sfruttano, eccetera, eccetera, però non capisce che sta ripetendo una modalità di relazione che fa male a lei. Ecco che qua cantare, no? Veni Creator Spirito, vieni Spirito Creatore, e aiuta a mettere nei cuori modalità di relazione che siano buone, nuove. Pensate anche alle abitudini alimentari. Una persona sa che certi alimenti gli fanno male, ma continua a mangiarli. So che mi fa male, mangio, sto male, prendo il digestivo, mi rendo conto e poi ripeto. Oppure anche chi ha problemi di anoressia, so che io dovrei nutrirmi adeguatamente, ma rifiuto il cibo. Una volta, due volte, so che dovrei nutrirmi adeguatamente, ma rifiuto. E c'è una catena che mi porta a ripetere ciò che è negativo, ciò che mi fa male, a volte nei casi estremi fino alla morte. Quindi dice, ma dovremmo avere dentro una tendenza alla vita e ci procuriamo la morte con le nostre scelte. Veni Creator Spiritus, vieni Spirito Creatore, rompi queste catene
E ci sono persone anche nelle parrocchie, nelle comunità.

Capita di vedere qualcuno che forse da piccolo è abituato a avere sempre ragione, quindi quando entra in una comunità così non è capace di accogliere una contraddizione, cioè vuole avere sempre ragione, e allora insomma a un certo punto litiga, no? Quindi sono, non so, nella parrocchia di Sant'Antonio, litigo con il parroco, col consiglio pastorale, con tutti, insomma, a un certo punto vado nella parrocchia di Sant'Andrea e anche lì, per il mio modo di fare, litigo con l'uno, con l'altro, con Tizio, allora via, vado via. Allora vado nella parrocchia di San Nicola e anche, vedete, non c'è santo che tenga, cioè in tutti i luoghi ci sono persone che sono litigiose, non sopportano e hanno una modalità che li porta poi ad essere isolati, magari poi a lamentarsi degli altri che non capiscono niente, ma è qui che c'è da rompere, no? Veni creator spiritus, rompere questa coazione a ripetere i comportamenti autodistruttivi. Vieni spirito creatore. E se poi ci pensate, ci sono tantissimi esempi da questo punto di vista, ma in questo cadono anche le comunità. Perché? Perché le comunità sono fatte da singoli individui con questa tendenza a ripetere in modo di, quindi siamo tutti molto conservatori proprio anche per questo motivo, e quindi non c'è anche da meravigliarsi, perché ad esempio nella Chiesa le novità accadono, ma ci vogliono alcuni secoli, ad esempio, no? Uno si chiede, ma come mai fino al Concilio Vaticano II pregavano solo in latino nella Chiesa Cattolica e le persone non capivano? Cioè, ci vuole molto a dire, parliamone, solo qualche secolo, quindi le novità ci sono, ma sono molto lente, molto lente. E vedete, anche nelle nostre comunità questo capita, spostare di mezz'ora l'orario della messa a volte provoca delle liti, vogliamo introdurre, l'adorazione eucaristica, ma qua non si è mai fatto. Vogliamo introdurre la lezione divina, qua non si è mai fatto. Cioè, la fatica ad accogliere le novità e a volte nelle comunità si spendono tante energie, sforzi, semplicemente per organizzare quello che si è sempre fatto, piuttosto che mettersi in ascolto dello Spirito, pregare e riuscire a capire che cosa è bene fare per evangelizzare nel mondo di oggi, per crescere spiritualmente. Cioè, mettersi, lo Spirito è sempre attivo e anche noi dovremmo essere sempre, invece no, si impiega, no, tanto tempo, energie e tutto semplicemente per rifare ciò che si è sempre fatto. Questa coazione a ripetere anche a livello comunitario, ecclesiale, che in fondo blocca un po' lo Spirito Santo. Questo è chiaro, è tipico degli anziani, ma a volte anche dei giovani. Non è solo una cosa di generazioni. Ecco, credo che non dobbiamo lasciare che alcune persone sequestrino le comunità bloccandole. Bisogna aprirsi allo Spirito, al Vangelo e riuscire proprio ad avere una vita comunitaria, ecclesiale, che sia significativa e saper annunciare il Vangelo nelle situazioni, nei contesti di oggi. Quindi vieni Spirito Creatore. Ecco, ci mettiamo davanti al Signore con questa riflessione sull'azione dello Spirito e pregando proprio perché in noi personalmente, nelle nostre comunità, possiamo proprio sperimentare la presenza, la vitalità, l'attualità dello Spirito che vuole condurci, continuare a condurci verso la santità.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è unico. Per questo ci raduniamo, celebriamo l'Eucaristia per metterci in ascolto della parola e per essere nutriti del corpo e sangue di Cristo che ci costituisce in unità nella comunione. Per tutte le nostre mancanze e peccati che hanno portato alla disunione all'interno delle nostre comunità, nei nostri cuori, per le nostre disobbedienze, chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È grandissima colpa. E supplicò la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, che guardi con amore ai tuoi figli, ispiraci pensieri secondo il tuo cuore, perché non ci conformiamo alla mentalità di questo mondo, ma, seguendo le orme di Cristo, scegliamo sempre le vie che accrescono la vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio. Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.

0: In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro di me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.
1: Grazie.

Se siete andati a messa domenica scorsa, avete sentito nel Vangelo che Gesù diceva a Pietro: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno». Quindi Pietro è beato, Pietro ha avuto la rivelazione del Padre, e dopo pochi minuti lo chiama Satana. Prima è beato con la rivelazione del Padre, passa qualche minuto, siamo nello stesso luogo, Satana. Che cosa è successo? Perché Satana? Perché Pietro, come noi, è un po', sapete come sono i pendoli, no? Vanno un po' di qua, un po' di là. E Pietro è un po' così, cioè ha fede, ma non capisce ancora bene. E quindi ha un'idea di Dio,

e non è ancora quella di Gesù. E quindi per lui Dio è un Dio di forza, di potenza, e quello che Gesù ha detto è inconciliabile con l'immagine di Dio, ma lo possiamo capire perché anche noi, dopo tanti anni, secoli di vita, di storia della Chiesa, facciamo fatica ad accogliere questa immagine di Dio. Lo chiama Satana perché Pietro in questo momento fa esattamente quello che all'inizio del ministero di Gesù ha fatto Satana, cioè ha cercato di indurre Gesù a vivere il suo ministero in un modo diverso da quello che era nei piani del Padre, cioè con potere, con potenza, con ricchezza e non nella via dell'amore e del servizio. Pietro, anche lui, ha ancora un po' questa idea del Dio che deve essere potente, imporsi con la forza e quindi realizzare il regno di Dio distruggendo i cattivi. Ecco, quello che Gesù dice, questa manifestazione anche di debolezza e di sofferenza, certamente contraddice l'idea che Pietro ha di Dio e quindi non ci sta. Allora è interessante, no? Come dice, lo prende in disparte, lo prende, quasi era con gli altri discepoli, quasi sembra quasi di vedere, no? Che lo strattona, lo tira, e poi non solo, ma si mette a rimproverarlo, lo rimprovera, quindi si mette lui a fare il maestro, e lo rimprovera: questo non ti accadrà mai. Ecco, Gesù reagisce con forza proprio perché anche per Gesù è difficile accettare questo cammino, accettare la sua, e quindi è un dato molto sensibile anche per il cuore di Gesù, e deve reagire con violenza di fronte a queste tentazioni. E quindi è Satana, è colui che si oppone al piano di Dio in questo momento. E Pietro allora che cosa deve fare? Cosa dovrebbe fare? E Gesù glielo dice subito: va dietro di me, Satana, perché tu mi sei di scandalo in questo momento. Quando ti ho chiamato ti ho detto seguimi. Allora, cosa devi fare? Stai al tuo posto. Il tuo posto è il posto del discepolo. Stai dietro a me. Non venire davanti a me ad insegnarmi quello che devo fare. Tu ancora non hai ben capito la volontà di Dio. Non sei tu il maestro. Tu piano piano imparerai, ma imparerai come? Se ti metti dietro. Se continui a fare il discepolo e non il maestro, e allora Pietro imparerà. E quindi se si mette a seguire Gesù non è più Satana, ma è beato in comunione con il Padre. E un po' la vita, sapete, è sempre un po' così anche per noi, no? Siamo a volte un po' con lo spirito contrario, abbiamo un po' di Satana in noi e un po' dello spirito di Dio, e oscilliamo cercando di farci discepoli e di seguire Gesù sempre più nella nostra vita. Pietro forse non ha neanche ascoltato bene del tutto, perché Gesù dice, certo, doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, venire ucciso e risorgere. Cioè, per qualche ora soffrirà, sarà rimproverato e ucciso, ma poi l'eternità è la resurrezione. Quindi non è che devi vedere solo la prima parte. La prima parte, certo, è forte, significativa, ma è breve, finisce. Ciò che è importante è veramente il trionfo della risurrezione, Quindi non focalizzarti solo sulle poche ore della passione. Certo che ci sono e sono
inevitabili, ma la prospettiva

viva è la gloria della risurrezione, e l'eternità è lì. L'eternità non è la sofferenza. Ecco, Pietro deve un po' ascoltare bene e vedere tutta la prospettiva. E certo, Pietro nei Vangeli è sempre un po' l'emblema del percorso anche del discepolo, di tutti i discepoli, e anche quello che ci viene detto a noi. Abbiamo tutti un po' un'idea di un Dio che deve essere forza, potenza, e la via di Gesù di mitezza, di amore, di benevolenza, e anche accettare la sofferenza per amore. Questo noi tutti facciamo fatica ad accettarlo, e quindi continuamente dobbiamo metterci dietro Gesù, continuamente dobbiamo convertirci, non è una cosa che abbiamo già. E Gesù dà alcune altre indicazioni: chi vuol venire dietro me rinneghi se stesso. Ecco, è un rinnegare noi stessi, non per cadere nella depressione, ma per capire che dobbiamo sgonfiare il nostro narcisismo e imparare a lasciare spazio a Dio e agli altri. Questo rinnegare noi stessi. Se non rinneghiamo un po' noi stessi, come facciamo a formare una famiglia? Accogliendo una persona, un compagno, una compagna, figli. Se non rinneghiamo un po' noi stessi, com'è che riusciamo a vivere delle amicizie vere, o a vivere una vita di comunità, di chiesa, accogliendo gli altri? È necessario, non solo in ambito cristiano, ma per vivere. Se uno non rinnega un po' se stesso, com'è che entra in relazione costante con le altre persone? Prenda la sua croce e mi segua. Prenda la sua croce e mi segua. Questa, chiaro, non l'esperienza, diciamo, fisica della croce di legno, diventa anche simbolico per dire: prendi lo spirito che ha animato Gesù, dicevamo nella meditazione, lo spirito di amore, lo spirito anche di sacrificio, lo spirito di donazione, che entra nel tuo percorso di vita, anche accettando le sofferenze che possono capitare e venire, perché tu ami la giustizia, tu sei per l'amore, tu non cedi ai compromessi, tu non entri in situazioni di male, cerchi di non entrare. Questo causerà probabilmente qualche difficoltà anche nell'ambiente di lavoro, da qualche parte, ma tu cerca di vivere nell'onestà, nella giustizia, nell'amore, nella fede. Vai avanti in questo. Questa è la logica della croce, che siamo chiamati a seguire. E vedete, Gesù dice: prenda la sua croce. Cioè, ognuno di noi ha un cammino, e a volte ci sono delle persone con molto zelo che ad esempio vorrebbero sostituirsi ai figli o altre persone, prendere le croci di altri. Ognuno ha la sua, ha il suo percorso da affrontare. Io potrò aiutare, essere vicino, ma non è bene sostituirsi agli altri, Ognuno deve apprendere ad affrontare anche la propria vita, Ognuno, e quindi ognuno prende con questa immagine, no? La propria croce, il proprio cammino di vita, di fede, di amore, e continuare a seguire Gesù. Ecco, noi siamo qui perché ci rendiamo conto che a volte vogliamo metterci davanti a Gesù. Vogliamo insegnare a Dio quello che dovrebbe fare, vogliamo insegnare a Gesù il suo mestiere, ma dobbiamo continuamente metterci dietro. Segui. Ecco, allora, se io accetto di seguire, prima ero un po' Satana, ma se seguo continuo ad essere benedetto dal Padre in comunione con Dio.
Ecco, che il Signore ci illumini, ci aiuti a seguire con gioia il cammino di vita, il cammino cristiano, pregando anche per noi e per tutti i nostri fratelli e sorelle.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
1: Come comunità di fede vogliamo presentare le nostre preghiere, i nostri bisogni. Preghiamo insieme e diciamo: venga il tuo regno, Signore.
2: Guarda la tua Chiesa e donale il vigore della fede e della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni povertà umana. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: Assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Mossi dal tuo spirito, annuncino con fermezza la parola di verità che libera e apre alla salvezza. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: Infondi il tuo spirito di sapienza in coloro che governano i popoli. Depongano ogni progetto di vuoto prestigio e promuovano lealmente il bene comune. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: Dona conforto e speranza ai malati e ai sofferenti. Siano toccati dalla mano risanatrice del tuo Figlio, che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: Concedi a noi la tua grazia. Questa Eucaristia ci dia il coraggio di prendere ogni giorno la croce, rinunciando a noi stessi per servire il Vangelo. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore. Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo sempre annunciare ai nostri fratelli le meraviglie della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, questa nostra famiglia riunita nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti, renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci convochi nella tua casa. La tua famiglia oggi riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con San Francesco, Santa Chiara, San Giovanni Battista e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra e il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giacomo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per l'indulgenza. Il credo l'abbiamo detto. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Immacolata Concezione, prega. San Francesco e Santa Chiara d'Assisi.
2: Care famiglie, abbiamo allestito il teatrino con due schermi TV collegati con la chiesa. Vi chiediamo gentilmente, se alcuni bambini fanno fatica a rimanere in chiesa, di accompagnarli in teatrino, così da custodire per tutti un clima sereno e raccolto di preghiera. È presente anche la babysitter. Grazie di cuore per la vostra collaborazione. Draghi obiti, gli pripremi l'ismo capelli, suo premio teve ekranima, putem koji će se uživo prenositi sav molitveni program. Molimo vas da djecu koje je teško ostati u crkvi odpratite u kapelicu. Prisutna je i dadilja i sve to kako bismo svima omogućili ozračje tišine, sabranosti i molitve. Hvala vam na razumijevanju.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Preghiamo. Ti benediciamo, Signore Padre Santo, perché nella ricchezza del tuo amore, dall'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina, hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita. Ora ti preghiamo, Dio onnipotente, fa che i tuoi figli, adorando la croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione. Su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati, infrangano la loro superbia, guariscano l'infermità della condizione umana. Traggano conforto nella prova, sicurezza nel pericolo e forti della sua protezione, percorrano incolumi le strade del mondo, fino a quando tuo Padre li accoglierai nella tua casa. Per Cristo nostro Signore.

O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore.

Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi.

cantiamo tutti insieme. Voglio adorare te. Voglio dirti ti amo. Voglio dirti ti amo. Voglio lodare te. Voglio adorare te. Voglio dirti ti amo. Voglio dirti ti amo.

0: ti amo, Signore.
1: Io ti amo, Signore.
0: Io ti adoro, Signore.
1: Io ti adoro, Signore.
0: Tu sei tutto per me.
1: Tu sei tutto per me.
0: Tu sei tutto per me.
1: Tu sei tutto per me.
0: Tutti insieme.

0: Io sono qui dentro di te.
1: Dentro di te.
0: Lasciami il posto dentro di te.
1: Lasciami il posto dentro.
0: Lasciati amare.
1: Lasciati amare.
0: Io sono qui dentro di te.

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici, siamo negli studi di Maria Vision. Sono Adele e ho il piacere di darvi il benvenuto ad una nuova trasmissione dal titolo Le pagine della speranza. Durante questi minuti che trascorreremo insieme, presenteremo di volta in volta un libro e poi lo commenteremo qui da studio. E saremmo lieti se qualcuno di voi volesse intervenire anche da casa dando il proprio contributo. Quest'oggi il primo libro che avremo la gioia di leggere e commentare insieme è Il perdono guarisce. Il titolo è già molto impegnativo. Però ecco, vogliamo partire proprio da questo libro perché moltissime volte è stato richiesto di scrivere su questo argomento. Il libro è stato scritto da padre Mario Filippone ed è stato edito dall'editrice Shalom. Prima di andare avanti vi voglio presentare le persone che sono qui con me e che interverranno in questo nostro spazio. Vi presento Lucia.
1: Salve a tutti.
0: Barbara.
2: Salve a tutti.
0: Ecco, vi dico subito, noi tre lavoriamo proprio all'editrice Shalom e ci occupiamo della redazione. E poi vi voglio presentare anche un nostro amico che fa lo scrittore e si chiama Andrea.
3: Salve a tutti.
0: Come vi dicevo all'inizio, questo libro è stato scritto da padre Mario Filippone, è un sacerdote rogazionista. Quest'ordine è stato fondato da Sant'Annibale Maria di Francia nel 1897. Questo sacerdote si trovò a intervenire a un incontro di preghiera del rinnovamento carismatico nello Spirito Santo nel 1987, il mese di luglio. Questo incontro era guidato da padre Renato Tissot. Padre Mario ebbe modo di vedere un'immaginetta, un pieghevole, quattro fogli, in cui era contenuta una preghiera che lo attirò moltissimo. Il titolo era proprio Il perdono guarisce. Aprì questo foglietto e cominciò a leggere. Da qui gli venne proprio l'idea di scrivere questo libro e chiese il permesso di poter utilizzare questa preghiera per poi poterla offrire alle persone, dato che dalla sua esperienza pastorale notava proprio la difficoltà delle persone a poter mettere in pratica il perdono, questa parola così difficile ma così essenziale per la vita cristiana. E così prese contatto con l'editrice Shalom e poi si decise di pubblicare questo piccolo libricino. Vi dico subito che il libro è diviso in due parti. Una prima parte in cui il sacerdote spiega le ragioni del perdono, ci fa capire l'importanza che esso ha nella nostra vita, e poi una seconda parte, che è poi quella più cospicua, in cui ci sono delle preghiere, perché come vedremo attraverso le pagine di questo libro, non si può perdonare se non chiediamo la grazia del perdono nella preghiera.
1: Prego. Prima di cominciare la lettura e il viaggio attraverso questo testo, ci sembra cosa necessaria chiedere l'aiuto dello Spirito Santo per essere illuminati noi nel parlare e voi

0: ci ascoltate perché la nostra parola e i vostri cuori si incontrino. Proponiamo la preghiera a pagina 96 del libro. Chi lo ha a casa può pregare insieme a noi. Preghiera allo Spirito Santo. O Spirito Santo, luce, sapienza e amore, che emani dal Padre e dal Figlio, vieni in mio aiuto, insegnami ad amarti e ad amare, insegnami a pregare e aiutami a perdonare me stesso e gli altri. Insegnami e aiutami a fidarmi di te e a dirti sempre sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu. Insegnami a parlare, come e quando parlare, e aiutami a tacere e a saper ascoltare. Dirigimi nel camminare, arrestami per sostare presso di te, affinché ogni parola detta o taciuta, ogni passo fatto o respinto, sia tutto secondo la tua santa volontà. Riempimi dei tuoi santi doni, dei tuoi lumi e del tuo amore, perché ripieno di te ottenga l'equilibrio dei santi. Amen.
1: In realtà, come dicevano prima le mie amiche, ci è sembrato importante come editrice Shalom pubblicare questo libro perché i nostri clienti ce lo richiedevano molto spesso. Le nostre colleghe del reparto ordini del centralino ci spronavano appunto a scrivere un libro sul perdono, proprio perché il perdono è un problema quotidiano che incontriamo tutti nelle nostre giornate frenetiche. Ci troviamo sempre a dover, a volte a litigare, a volte a dover chiedere scusa, e questa è proprio una delle cose più difficili. E tramite anche tutte le nostre pagine, i social network, tutte le persone più umili e semplici ci chiedevano appunto un sussidio, un qualcosa che li potesse aiutare per imparare, per camminare appunto su questa difficile strada del perdono.
0: Questo incontro sarà gestito, come adesso vi spiegherò, Andrea leggerà per noi dei brani tratti dal libro e cominceremo a capire innanzitutto perché è importante perdonare. Lascio tra poco la parola ad Andrea, vi dico soltanto, per lasciarvi una piccola indicazione che vi guidi, importante perdonare soprattutto e prima di tutto per se stessi, per non tenere dentro una rabbia che fa nascere dei muri poi difficili da superare. La parola a te, Andrea.
2: Bene. Uno dei maggiori ostacoli alla vita cristiana e al suo progresso è la mancanza di perdono. Il perdono, al contrario, dovrebbe essere il pane quotidiano per ogni uomo. Infatti ci fermiamo quotidianamente a vicenda, con parole, con azioni, con domande impertinenti o risposte pungenti, con gesti sgarbati o rimproveri ingiusti, con bugie, pettegolezzi, critiche, calunnie o giudizi sbagliati, con furti o soprusi, con disobbedienze e mancanze di rispetto, con violenze, abusi, inganni e infedeltà, con cattivi esempi, inclinazioni al male e con tantissimi altri atteggiamenti o azioni. Molte volte offendiamo gli altri, anche senza volerlo, o veniamo offesi senza che l'altro lo voglia.
0: Scusate, prima di cominciare il commento volevo dire a chi è a casa e a chi ha il libro che stiamo leggendo da pagina 8, così potete, se avete il libro, seguirci.
3: Ecco, cari amici, padre Mario è subito entrato nel vivo dell'argomento e sicuramente non ci ha fatto sconti con un elenco di alcune azioni che compiamo quotidianamente, in cui penso che tutti ci possiamo ritrovare. dentro. Però ecco, prima poi di analizzare alcuni di questi termini che il sacerdote ci ha ricordato, volevo una

0: attimino richiamare un po' il significato di questa parola, che spesso noi usiamo, sentiamo dire questa parola, ma che cosa significa la parola perdono? Ecco, andando un po' ad analizzare questo termine, mi sono accorta che in realtà perdono vuol dire dono per, quindi è un dono al superlativo, mentre spesso noi a questo termine diamo un'accezione che è negativa, quasi di umiliazione nei confronti di un'altra persona. Invece no, secondo me vederlo nell'ottica appunto del dono raddoppiato, del dono per eccellenza, ci dà un nuovo aspetto di positività che ci fa andare verso l'altro, proprio con questo atteggiamento: io mi dono. E poi l'altro elemento che almeno a me ha fatto molto, molto riflettere, che mi ha aiutato anche in questo cammino, perché il perdono è un cammino, impariamo a perdonare perdonando, quindi non è qualcosa di acquisito per sempre, ma è un cammino. Allora vi dicevo, l'altra riflessione che mi ha aiutato in questo cammino è stata proprio quella che di pensare cosa vuol dire questo perdono. In fondo perdonare vuol dire rinunciare volontariamente, quindi con un atto di volontà, rinunciare volontariamente alla vendetta, rinunciare volontariamente alla rivalsa su un altro, anche se alcune volte giustamente, perché alcune volte subiamo dei torti. Però ecco, non ci possiamo fermare a questo, dobbiamo andare avanti. Quindi due piccole cose: dono per, quindi essere dono per l'altro, e poi rinunciare volontariamente ad ogni rivalsa verso l'altro. E poi ecco, ci sono delle parole che in questa prima parte ci hanno colpiti particolarmente, tra cui pettegolezzi, critiche, calunnie, giudizi sbagliati.
1: Sì, colpiscono queste parole innanzitutto perché ci sembra sempre, forse siamo portati a pensare che le parole non possano far male, e invece possiamo far male in molti modi anche non volendo, e le chiacchiere fanno male, e non solo ce lo ricorda Padre Mario qui, ma ce lo ricorda con insistenza anche Papa Francesco. E allora mi piace condividere con voi e ricordare qui alcune delle sue parole veramente forti contro la chiacchiera. Dice ad un certo punto anche: le chiacchiere uccidono come e più delle armi, e chi parla male, chi critica è un ipocrita, è anche una persona poco coraggiosa, perché non sa mettersi davanti allo specchio e guardare prima se stesso invece di criticare gli altri. E un'altra frase che sempre in questo contesto mi ha molto, molto colpito, perché va poi nella direzione ovviamente che ci indica anche Gesù, lui dice: non possiamo pensare che bisogna criticare perché una persona se lo merita, questo non è mai vero, anzi bisogna andare e pregare per lui, dice Papa Francesco, vai e fai penitenza per lui, e poi se necessario parla a quella persona e risolvi il suo problema. Quindi non criticare, non ucciderlo dentro insomma, ma aiutarlo.
2: In realtà questo problema di cui ci parla sempre così spesso Papa Francesco, come dicevamo prima, non è una novità. Probabilmente da che esiste l'uomo che esistono le maldicenze, i pettegolezzi, le chiacchiere. Tant'è che un aneddoto curioso che ci era venuto in mente era su San Filippo Neri, che a Roma confessava, passava molto del suo tempo in confessionale, e una volta una delle più note chiacchierone di Roma si era rivolta a lui per essere confessata, e gli aveva detto, fra tutta la moltitudine di peccati, appunto, che quello più frequente per lei era la maldicenza. Allora San Filippo Neri gli aveva detto: vai, allora adesso torna a casa e portami una gallina, la uccidi a casa e poi lungo il tragitto spargi le piume per spennarla. E questa signora, seppur un po' a malincuore perché questa penitenza gli appariva un po' strana, era andata a casa, aveva ucciso questa gallina e lungo il tragitto che la portava fino al confessionale aveva sparso tutte queste piume. Una volta giunta al confessionale, San Filippo Neri gli aveva detto: benissimo, adesso torna indietro e raccogli e ritrova tutte queste piume, che nel frattempo si erano sparse in tutta Roma. E San Filippo Neri gli aveva dato questo insegnamento: le tue chiacchiere sono proprio come queste piume che vanno in giro e che dopo sono difficili da riprendere. Una volta che la chiacchiera parte,

0: non si sa mai dove si spargerà e quanto male potrà fare alla persona che appunto la subisce.
1: Ecco, vedete come sono state veramente molto forti queste due testimonianze, questa di San Filippo Neri che non ha bisogno di commenti perché tutti abbiamo immaginato queste piume che volano per le strade e che non riusciamo più a recuperare, quindi quanto dobbiamo stare attenti. Ma anche le parole di Papa Francesco, che forse ci sono più vicine perché quotidianamente, ecco, anche attraverso la televisione abbiamo il contatto con questo pontefice e con i suoi gesti tanto rivoluzionari. Ecco la frase che lui diceva, la ripeto perché comunque è molto forte: le chiacchiere uccidono come e più delle armi, che poi in fondo riecheggiano le parole del Vangelo e della Bibbia. San Giacomo ci ammoniva dicendo: attenzione, perché appunto le chiacchiere uccidono più delle armi. È un piccolo organo la lingua, ci dice la Sacra Scrittura, eppure fa grossi danni. Quindi possiamo proprio riflettere su queste parole e soprattutto ricavare un proposito per la nostra vita, per non ricadere in questo che è un grosso difetto, devo dirlo, un po' a malincuore, soprattutto di noi donne. Ecco, quindi adesso ci fermeremo per qualche istante, una piccola pausa, anche per poter immagazzinare tutto quello che ci siamo detti, poi mi raccomando ci ritroviamo tra qualche minuto tutti insieme. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci tornati di nuovo con voi e, come avevamo già anticipato, partiamo con una seconda lettura del testo, un altro brano, sempre da pagina 8. Tutti, insomma, ogni giorno ci scontriamo con la necessità di perdonare. Ma questa cosa così importante, il più delle volte risulta difficile. E così, non perdonando, ci autodistruggiamo spiritualmente, psicologicamente, fisicamente. La mancanza di perdono è un vero flagello che rovina l'uomo e la sua salute, i matrimoni, le famiglie, la comunità, la vita sociale e conduce l'uomo all'inciviltà e al delitto. E i popoli alla guerra e alla distruzione di tutto.
1: Ecco, io su questo passo volevo un attimino fare un parallelo storico. Volevo, diciamo così, citare un grande santo della Chiesa Cattolica che proprio nel 74 in una conferenza in Sud America, San José María Escrivá, sulla salute della famiglia, sul durare santo dei matrimoni, sulla famiglia, disse proprio questo: se non c'è perdono, ma perdono non significa mi dici una parola detta male, io ti dico va bene, ti perdono. No, il perdono è qualcosa che va reiterato nel tempo, è qualcosa che un uomo poi deve seguire la persona dal quale è stato offeso e portarla avanti nel tempo, perché poi diventa di famiglia, entra nel tuo cuore se è veramente perdonata. E San José María Escrivá, ancora più importante, diceva: mi raccomando, se non c'è perdono non si diventa santi, non si entra in paradiso, e bisogna viverlo dentro la famiglia, anche nel semplice gesto di apparecchiare o di allacciarsi le scarpe, lui diceva, anche nel semplice gesto di portare un figlio a scuola. Perché in quel tragitto accade il mondo, accade, ci si arrabbia per tutto, anche una persona che frena davanti noi, e invece no, Dio è con me anche in quel momento. Così parlava San José María Escrivá. Di santi che si sono espressi in termini di perdono, ovviamente, miriadi. E vorrei citare un altro santo, poi passo la parola alle colleghe. Santa Veronica Giuliani, che diceva: attenzione, il perdono è fondamentale. Davanti a Dio la prima cosa che dovremmo rendere è proprio ciò che ha emesso la nostra bocca, quindi la lingua. Il perdono parte dal cuore, ma è dalla parola che esce. A voi.
0: Infatti io, leggendo queste parole, mi sono soffermata soprattutto sul fatto, su queste parole che infatti l'autore sottolinea: la mancanza di perdono è un vero flagello che rovina l'uomo e la sua salute, i matrimoni e le famiglie. Devo dirlo sinceramente, la prima volta che l'ho letto mi ci sono fermata perché mi sembrava esagerato, cioè non ci credevo, la mancanza di perdono rovina un matrimonio, rovina una famiglia. Poi però riflettuto e mi sono detta che invece è profondamente vero, e l'ho vissuto proprio sulla mia pelle, nel mio matrimonio, perché una volta ho litigato con mio marito ed eravamo talmente arrabbiati tutte e due, talmente orgogliosi e talmente convinti l'un l'altro di aver ragione, uno in un verso, uno nell'altro, che non ci siamo incontrati, cioè non ci siamo chiesti scusa, almeno non subito. E io proprio dentro di me pensavo: no, non devo essere io ad andare a chiedere scusa a lui, perché io ho ragione, e quindi deve essere lui a venire a chiedere scusa a me. Siamo andati a dormire arrabbiati. E il giorno dopo questa rabbia non era diminuita, ma anzi era cresciuta, e di un sassolino abbiamo fatto non una montagna, perché esagererei, ma una collina sì, insomma, sì, una collina sì. E invece forse forte di questa esperienza, un'altra volta in cui mi sono trovata a litigare con mio marito, non litighiamo sempre, ma insomma accade, mi sono detta no, questa volta voglio provare a vedere se magari io, se faccio un passo, magari lui ne fa un altro e non succede, non si alzano i muri. Ed effettivamente è successo così, è bastato una mia parola perché anche lui mi venisse incontro e non si è alzato proprio nessun muro.
2: Mentre Lucia parlava mi veniva in mente proprio Papa Francesco, che quando alle giovani famiglie ha detto tiratevi i piatti, litigate, perché poi in realtà è anche salutare, no? Perché anche se Papa Francesco ovviamente non è sposato, però in mezzo alla gente ci ha vissuto per tanti anni e tuttora, nonostante sia il Santo Padre, vive in mezzo alla gente. E ha detto litigate durante il giorno, tiratevi i piatti, ma mai, mai andate a dormire senza aver fatto la pace, senza esservi dati un bacio. Poi il problema lo potete rimandare al giorno dopo, perché speriamo fra marito e moglie che non siano mai problemi insormontabili. E proprio anche Papa Francesco, questo Papa così vicino a noi, che veramente avrà vissuto magari anche nel suo pontificato, durante i suoi anni a Buenos Aires, avrà vissuto le difficoltà, le separazioni di tante famiglie, ci ricordiamo di come ci abbia colpito e di come sia stata data molta enfasi anche nei telegiornali quando lui ha detto nella famiglia non servono tante cose, servono solo tre parole: permesso, scusa e grazie, che poi in realtà sono tre parole molto semplici, però se ci pensiamo, soprattutto scusa è la parola più difficile, perché tutti siamo orgogliosi, è inutile che diciamo no, io no, siamo tutti orgogliosi, soprattutto marito e moglie l'uno con l'altro per la gestione dei figli, la gestione della casa, tutto. E invece saper dire scusa, anche quando magari, come diceva Lucia, sappiamo che la ragione un pochino di più è dalla parte nostra, è fondamentale, bisogna saper fare un passo indietro, mettere da parte il proprio orgoglio e dire scusa, ho sbagliato. E lo stesso permesso e grazie, perché tante volte anche nei confronti dei nostri genitori diamo tutto per scontato, invece dire anche semplicemente grazie ogni volta che se ne ha l'occasione è una cosa importantissima, perché ci fa capire quanto le altre persone anche nelle piccole cose si donino a noi, come diceva giustamente Andrea, apparecchiare, sparecchiare, portare il bambino a scuola, piuttosto adesso fortunatamente nella gestione della casa i mariti aiutano tanto le mogli nella gestione dei bambini, allora non dare per scontato che quando il marito cambia il pannolino alla bambina sia il suo dovere, dirgli grazie perché in questo momento ho potuto fare un'altra cosa. E secondo me questa è una cosa bella, importante, e oltre a Papa Francesco penso che la possiamo condividere tutti. Può essere difficile, dobbiamo camminarci, però io credo che ecco sia la via per la salvezza di tante famiglie in difficoltà.
3: Io un attimino mi volevo riagganciare a quello che diceva prima Lucia, no? Quando parlava della mancanza di perdono e dei muri che causa, delle montagne che causa la mancanza di perdono. Allora mi è venuto in mente un esempio che poi sicuramente rincontreremo e magari potremo anche approfondire nei prossimi incontri, che fa proprio il sacerdote nel libro. Allora, lui, per farci capire questi muri che andiamo ad innalzare, fa un piccolo esempio che secondo me è proprio esplicativo, chiarissimo al massimo. Allora lui fa questo esempio, dice: facciamo un esempio, se qualcuno mi lancia una pietra, la pietra mi colpisce, la pietra mi ferisce anche, e poi cosa fa? Cade ai miei piedi. Durante la giornata ci sono diverse pietre che ci vengono lanciate, che ci colpiscono, che ci feriscono e cadono ai nostri piedi, quindi una pietra sull'altra, alla fine della giornata ci troviamo con un muro che si è innalzato attorno a noi, difficilissimo da buttare giù, ancora più difficile se poi passano i giorni, i mesi e gli anni. Invece, ci dice il sacerdote, se noi avessimo il coraggio, appena ci viene lanciata la pietra, anche se ci colpisce, anche se ci ferisce, quando cade a terra, gli diamo un bel calcio lontano, cioè perdoniamo, alla sera ci troveremo senza muri da abbattere. Quindi, ripeto, questo per me è un esempio molto, molto significativo, ma anche molto chiaro. E quindi solo dobbiamo avere il coraggio di buttare via subito la pietra, senza soffermarci troppo su che cosa? Sulla nostra ferita, sul fatto che la pietra ci abbia colpito, perché poi questo in fondo che causa il nostro dolore, che causa la nostra sofferenza. Ma facendo in questo modo, noi continuiamo a guardare solo e soltanto la nostra ferita, il nostro dolore, che diventa sempre più grande, che diventa sempre più insormontabile, e intanto le pietre si accumulano. Quindi se troviamo il coraggio di calciare questa pietra, sperimenteremo la pace del cuore. Però ecco, chi è che ci dà poi il coraggio di scalciare lontano questa pietra? Guardate, perdonare non è una virtù umana. Per perdonare bisogna innanzitutto chiederlo come dono al Signore. Quindi per questo è fondamentale prima di tutto chiederlo nella preghiera, chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, chiedere l'aiuto di Gesù, chiedere l'aiuto della Madonna, perché siano loro a mettere nel nostro cuore questo frutto, questo desiderio di scalciare lontano, scalciare oltre le nostre pietre. E poi prima di tutto forse dovremmo chiedere al Signore di perdonare noi stessi. E sì, perché vedete, anche qui ci viene in aiuto il Vangelo, perché il Signore ci dice delle parole molto forti. Lui ci ha detto: amate il prossimo come voi stessi, come te stesso. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ora, come posso amare il mio prossimo? Come posso perdonare il mio prossimo? Un passo ulteriore. Se non amo me stesso, se non perdono me stesso. E penso che noi abbiamo tanto da perdonare a noi stessi, cominciando dalla propria corporeità, dalla propria età, dal proprio carattere, dagli errori della nostra vita. Quanti sensi di colpa ci portiamo dentro? Dalla nostra storia. Ecco, sono tutte delle cose che noi dobbiamo, come dire, nel nostro profondo chiedere al Signore, ecco, che ci dia il dono del perdono. Per esempio la corporeità oggi è molto necessario, perché vedete, la TV ci propone dei modelli che sono irraggiungibili, soprattutto per i giovani. Allora ci presentano sempre queste modelle, questi modelli, questi attori che sono tutti alti, muscolosi, magri, occhi azzurri, biondi, bellissimi, altissimi, inarrivabili. E allora cosa succede? Che tutti i giovani, soprattutto le ragazze, cadono in depressione, anoressia, bulimia, solo per fare alcuni nomi, ma in generale per dire che creano un malessere. E poi che dire delle persone magari più avanti degli anni, che non accettano la proprietà? E allora vedete la corsa al chirurgo plastico per togliere via le rughe. Vedete amici, abbiamo bisogno di perdonare noi stessi per poi fare questo salto di qualità e andare anche verso gli altri. Però ecco, tutto parte da noi, dal nostro cuore, da quello che c'è nel nostro cuore e dalla pace, dall'amore che noi riusciamo a mettere in esso, possiamo poi anche spargerlo intorno a noi. Ma se nel nostro cuore c'è solo rancore, invidia, rabbia, paura, che cosa possiamo portare a chi ci sta intorno? Che cosa possiamo portare alla nostra vita? Nulla. Ecco perché Padre Mario ci diceva: la mancanza di perdono è un vero flagello che rovina innanzitutto l'uomo e la sua salute, ma poi rovina i matrimoni, cioè passa alla società, quindi ai matrimoni, le famiglie. E anche qui sarebbe tantissimo da parlare sulla difficoltà che vivono le nostre famiglie nel mondo attuale, però avremo modo anche nelle prossime puntate di tornarci su. Poi ecco, la comunità, la parrocchia, la vita sociale, la politica, sono veramente tanti i campi in cui poi entra la rovina, il flagello. Quindi ecco, dobbiamo sentirci spronati, invogliati, incoraggiati, anche appassionati di intraprendere questo cammino di perdono, innanzitutto a cominciare da noi stessi, per poi propagarlo a onda anche negli altri. Ecco, il tempo è volato, ci fermiamo per qualche altro istante e poi noi vi attendiamo qui ancora per andare avanti in questo nostro dibattito, sperando di farvi piacere e di darvi anche degli spunti che siano utili per la vostra vita.
2: Ricordo a tutti che se volete intervenire in trasmissione potete telefonare al numero in sovrimpressione e i vostri commenti, le vostre richieste, cercheremo nel nostro piccolo di accontentarle. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci, siamo quasi arrivati al termine della trasmissione, ma nell'intervallo Lucia ci ha dato un piccolo anticipo su una testimonianza che non vorremmo farvi prendere. Allora magari Lucia ce la racconta.
1: Sì, perché pensando appunto di dover parlare del perdono, mi è tornata in mente una figura tra le tante che abbiamo già ricordato, che ricorderemo. Non solo i santi perdonano, potremmo intitolarlo così, nel senso che c'è anche una testimonianza bella di un imprenditore che è stato rapito nel 97, Sofiantini, il quale, tornato da questo rapimento, che tra l'altro era stato funestato anche dalla morte di un poliziotto che aveva cercato di liberarlo e in tutto questo è stato ucciso. Lui ha testimoniato il suo percorso per arrivare a perdonare. Ha detto delle frasi molto belle, ne voglio leggere almeno due con voi perché secondo me riassumono un po' e comunque sono intonate, diciamo, con tutte le frasi che abbiamo goduto finora. Lui dice: se si coltivano l'odio e la vendetta, si può anche rimanere sequestrati tutta la vita. Perdonare vuol dire venirne fuori, ricominciare a vivere. Anche la rabbia è una prigione che noi costruiamo su noi stessi. E ancora, dicevo tra me e me, se do spazio all'odio sono finito, mi distruggo e distruggo la mia famiglia. L'odio è un sentimento montante, o lo si stronca all'inizio oppure arriva a un punto di non ritorno. L'odio non dà speranza, il perdono invece, come abbiamo visto, la dà e dal male più profondo riesce a costruire il bene. San Giovanni Paolo II, Santa Maria Goretti, ma anche un uomo come noi, molto più vicino a noi, ma perché in realtà non è lui come ci ha detto più volte Adele, il perdono è una grazia. E quindi anche noi dobbiamo, possiamo perdonare, dobbiamo chiederla questa grazia.
0: E non dimentichiamoci che tutti noi, in quanto battezzati, comunque siamo chiamati alla santità. E quindi se abbiamo visto tutte queste belle figure, San José Escrivá de Balaguer, Santa Maria Goretti, San Giovanni Paolo II, San Giovanni XXIII, ecco che sono molto, molto vicini a noi, i nostri contemporanei, possiamo dire. E loro ce l'hanno fatta, perché non posso farcela anch'io? Lo stesso Sant'Agostino diceva proprio questa frase, vedendo tutti i testimoni che c'erano stati prima di lui: ma se loro ce l'hanno fatta, ma perché non ce la posso fare anch'io? Quindi anche noi ce la possiamo fare e abbiamo degli esempi concreti. Adesso questo, per esempio, di Sofiantini è abbastanza eclatante, insomma, perché subire un sequestro, voglio dire, è un evento abbastanza pesante, ma anche particolare. Ecco, noi invece siamo chiamati a viverlo nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità. Ma anche noi siamo chiamati a fare queste scelte eroiche, se volete, con l'aiuto della grazia e con l'aiuto del Signore. Quindi adesso questa nostra puntata sta per terminare, ci mancano pochi minuti e noi all'inizio abbiamo cominciato con la preghiera, perché è il passo fondamentale e vogliamo lasciarvi con la preghiera. E noi utilizzeremo come strumento questo libro, quindi vi invito magari a procurarlo per le prossime volte, così ci potrete seguire magari più agevolmente anche da casa. Comunque, per chi già ne fosse in possesso, preghiamo a pagina 105 una preghiera che è solo per oggi di proprio San Giovanni XXIII.
2: Cercherò di vivere alla giornata senza voler risolvere il problema della mia vita. Tutto in una volta. Avrò la massima cura del mio aspetto. Vestirò con sobrietà. Non alzerò la voce. Sarò cortese nei modi. Non criticherò nessuno. Non pretenderò di migliorare o di disciplinare nessuno, tranne me stesso. Sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice, non solo nell'altro mondo, ma anche in questo. Mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostanze si adattino tutte ai miei desideri. Dedicherò 10 minuti del mio tempo a qualche lettura buona, ricordando che, come il cibo è necessario alla vita del corpo, così la buona lettura è necessaria alla vita dell'anima. Compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno. Farò almeno una cosa che non desidero fare, e se mi sentirò offeso nei miei sentimenti, farò in modo che nessuno se ne accorga. Mi farò un programma, forse non lo seguirò a puntino, ma lo farò. Mi guarderò da due malanni, la fretta e l'indecisione. Crederò fermamente, nonostante le apparenze contrarie, che la provvidenza di Dio si occupa di me come se nessun altro esistesse al mondo. Non avrò timori, in modo particolare non avrò paura di godere di ciò che è bello e di credere alla bontà. Amen.
0: Ecco, grazie a tutti per averci seguito e speriamo di ritrovarci ancora più numerosi alla prossima puntata. Arrivederci a tutti.
2: Arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amiche, cari amici, sono Gianluca Malatini e vi voglio presentare questa rubrica edita dalla Positività, dal mio libro, La Positività. In queste puntate ci parleremo di che cos'è la positività, in che modo dovrebbe permeare un po' tutte le nostre vite, in ogni circostanza e anche nel lavoro. Ora vi vado a dare i numeri con cui poi potete intervenire da casa. Prendete nota, 071 750 1707 è il numero fisso, o da WhatsApp 349 9370 840. In queste puntate cercherò di darvi degli input pratici, in maniera che da casa potrete sperimentare gli 8 capitoli del libro in maniera pratica, da mettere nella vita di ogni giorno, nelle vostre attività, nella ricerca di un lavoro, in ambienti familiari o con le persone vicine a voi. Qui alla mia destra e alla mia sinistra ho degli ospiti che ora vado a presentare. Prego.
1: Angelillo Giuseppe, sono imprenditore nel campo alimentare e sono pugliese, non so se si sente, forse sì, ma vivo da 30 anni alle Marche e Loreto poi è un paese che mi ha accolto per la prima volta.
0: Grazie Pino. Alla mia destra.
2: Salve, sono Claudia Principi, sono imprenditrice nel ramo del fitness e del benessere, con una catena di centri fitness e benessere con sedi a Loreto, Castelfidardo, Ancona e Chiaravalle. Diciamo che siamo la principale realtà per questo settore nelle Marche.
0: Grazie Claudia, grazie Pino. E quindi, come avete visto, anche gli ospiti hanno una connotazione nel nostro tessuto sociale e pratico, dove le cose vengono svolte giornalmente a livello imprenditoriale. In questa prima rubrica voglio parlarvi della leadership. La leadership, che è un argomento a me molto caro, molto controverso ovviamente, perché molti interpretano la leadership come la persona che comanda, la persona che è autoritaria. Bene, quindi a voi tutti da casa voglio dire con molta semplicità che la leadership, dal mio personale punto di vista, che ho avuto modo di sperimentare in questi anni a livello di impresa, avendo contatto con molti imprenditori, è qualcosa di completamente diverso. Il leader è quella persona umile che fa dell'ironia uno dei suoi punti di forza e soprattutto è una persona che si mette in discussione, che cambia con i tempi. Non so se per voi è la stessa cosa, ma tanti anni fa le cose cambiavano molto molto rapidamente. Si andava di 10 anni in 10 anni, a volte in 20 anni. Oggi il mondo del lavoro e dell'impresa ha una velocità pazzesca. Noi andiamo a 20 all'ora e il mondo va a 200 all'ora. Una cosa importante che voglio comunicarvi è che tutto ciò, scusate, non voglio spaventarvi, ma tutto ciò che l'intelligenza artificiale potrà sostituire molti mestieri o l'uomo lo farà. Veramente lo ha già fatto e lo sta già facendo. Dove l'uomo non potrà mai essere sostituito è nelle relazioni umane, nelle relational skill, come chiamo. Quindi dobbiamo imparare o a volerci bene e a crescere come persone. Non è così complicato crescere come persone. Sembra che queste parole spaventino e sembra che chissà quali cose ci caschino addosso. Guardate, è molto semplice. Mettersi in discussione significa prendere una strada diversa da quella che abbiamo adottato finora. Magari nel mondo del lavoro, nel mondo delle imprese, nel mondo dei rapporti sociali, cambiare strada a volte significa andare incontro alle situazioni piuttosto che scappare via. Ora vi introduco al primo capitolo, che è il potere di scelta. Che cosa significa il potere di scelta? Scusate, a casa preparatevi delle domande in modo che potete intervenire e possiamo dare delle risposte. Io qui ai miei ospiti ovviamente indico di fare mente locale mentre io parlo e cerco di spiegare questo primo capitolo, di farsi venire in mente delle domande in modo tale che possa dare anche una mia spiegazione e soprattutto di inserirla nel contesto del libro e potervi dare delle cose pratiche da mettere in atto. Allora, partiamo dal primo capitolo. Diciamo che il potere di scelta è innato in ognuno di noi. Ognuno di noi si trova a dover scegliere, a dover decidere ogni santo giorno. Poi però a volte, durante la crescita, durante il percorso degli studi o dei primi approcci al lavoro, queste cose ci vengono un po' frustrate, ci vengono, come dire, veniamo direzionati su altre strade che sembrano non essere le nostre. Quindi la scelta è come quando si va ad un incrocio. vorremmo una terza strada, ma fatto sta che ad un incrocio dovremmo decidere se andare a destra o a sinistra, sempre che abbiamo deciso il percorso. Anche questo è molto importante. Decidere il percorso nella nostra vita a volte sembra una cosa banale, ma non lo è. Decidere un percorso, decidere una rotta, è come una nave. Se una nave parte da un porto, sa in quale porto arriverà. Poi però che cosa c'è di mezzo? Ci possono essere le burrasche, ci possono essere le mareggiate, ma fatto sta che se il capitano della nave sa in quale porto arrivare, arriverà in ritardo, arriverà con non allungare i tempi, ma arriverà in quel porto. E vedete, signori, a volte nella nostra vita manca una meta. È una meta, va stabilita per ognuno di noi, sia per uno studente, sia per una persona che è alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, sia per un imprenditore che spesso e volentieri ha perso una meta, ha perso davvero lo stimolo dei propri sogni. Quindi questa prima cosa che vi trasferisco, che vi cerco di dirvi in maniera semplice: stabilite delle mete, stabilite il porto dove arrivare. In genere la meta è un luogo che non c'è nella nostra vita e che non esiste e che si auspica di voler raggiungere, ma se non ci metto davvero tutta l'energia e tutta la positività del mondo, difficilmente queste cose arriveranno o arriveranno così per caso. Vi prego di aiutarmi a farmi a fare qualche domanda, in modo tale che così almeno anche al pubblico a casa lo aiutiamo a mettere dentro qualche piccolo spunto. Io vado avanti e intanto vi introduco ad un concetto chiave. Il mondo culturale che ci pervade è fatto di negazioni, fateci caso. Quando noi siamo piccoli e cresciamo, ci vengono imposte molte cose. Quello non funziona, quello non va bene, quello non si fa così, te lo avevo detto, quella cosa non va. Vedete che tutte queste negazioni sono lì a tenerci bloccati, bloccano la nostra creatività e bloccano ed inquinano il nostro mood. Oggi vi dico, il mood è l'umore, sarà una parte importante in tutto questo percorso di questa rubrica, la positività. Ma il mood è la chiave di volta della nostra positività. Allora, la positività, innanzitutto voglio chiarirvi che è un assetto mentale, non è il pensare positivo che ci aiuterà a risolvere i problemi, ma è, di fronte alle situazioni avverse che io mi trovo ad affrontare, qual è la cosa positiva che posso fare, qual è l'azione buona che posso intraprendere. La positività è un assetto mentale, non è che il pensare positivo mi aiuta. Perché? Perché se io penso in maniera positiva nei confronti della vita, significa che c'è una sbavatura molto sottile in cui al di sotto ci sono solo ed esclusivamente cose negative. Quindi dobbiamo diventare realisti, ovviamente molto realisti, ma caricare la nostra energia positiva per guardare a qual è la meta e il porto in cui vogliamo arrivare, in cui vogliamo attraccare. Bene, quindi una delle cose fondamentali è fare mente locale a quante volte durante la giornata abbiamo delle negazioni nella nostra testa, perché se le abbiamo nella nostra testa significa che le tiriamo fuori a livello verbale e noi non ci accorgiamo, e questa cosa è molto dannosa, soprattutto per noi ma per i nostri interlocutori, perché li mettiamo in uno stato d'animo agitato. Quindi con questo voglio ritornare ora al leader. Allora, il leader, ognuno di noi può essere leader, ognuno di noi può scegliere di diventare leader nel proprio settore, nella propria attività, in ciò che fa ogni giorno. L'importante è cercare di ironizzare sulle proprie lacune, cercare di essere palese con gli altri nelle proprie inefficienze. Il capo queste cose non riesce a farle, quindi qua tracciamo una rotta molto chiara e ben distinta sul fatto che il leader è una scelta di campo che puoi fare anche tu. Il capo è un fattore culturale. Fateci caso, le persone che hanno questa sindrome cercano costantemente di non sbagliare mai, cercano costantemente di dimostrare che le cose che sanno fare loro sono meglio degli altri. Il leader è colui che sembra un po' una persona sprovveduta, è una persona che cerca costantemente di essere ironico, di scherzare, di essere piacevole agli occhi degli altri, di far finta di non sapere le cose. Quindi, scusate, ora facciamo un attimo di pausa e ritorniamo fra 30 secondi.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oh, bene, riprendiamo da dove ci siamo salutati e vorrei in questo momento interpellare anche i miei ospiti. Quindi magari fatemi una domanda, magari chi se la prepara per primo, poi per secondo, così in modo tale che diamo spunto alle persone a casa di entrare nel vivo delle situazioni giornaliere lavorative.
1: Posso?
0: Prego.
1: A me quello che incuriosiva capire, prima hai fatto un'allusione al linguaggio negativo delle persone. Prova a semplificare un po' il concetto di linguaggio negativo rispetto a un linguaggio positivo, come può svilupparsi, se è
0: Bene.
1: qualcosa che è fisso, scolpito nella pietra o è magari mutevole rispetto a, non so, un allenamento fatto.
0: Bene, grazie, grazie Claudia. Ci ha fatto una domanda bellissima, veramente importante. In effetti ha proprio toccato una cosa fondamentale. Allora, il linguaggio positivo e il linguaggio negativo. Questi due tipi di linguaggio sono molto, molto sottili, sono molto vicini e riguardo allo scolpito nella pietra ha fatto un esempio veramente molto bello, perché ognuno di noi durante la crescita questa cosa viene forgiata dall'ambiente. L'ambiente in cui viviamo veramente è qualcosa di incredibile ed impressionante. Se prendiamo una persona un po' triste, diciamo un po' triste, e potessimo davvero toglierla per un mese dall'ambiente che frequenta e trapiantarla come una piantina, spostarla in un altro ambiente dove l'ambiente invece è positivo, dove c'è l'incoraggiamento, l'apprezzamento, il sostegno a livello umano, la persona cambierebbe. Quindi non è proprio che il nostro carattere è scolpito nella pietra, è soprattutto un qualcosa che si forma nel tempo e negli anni. Quindi è davvero una questione di allenamento. È una questione di allenamento. Togliere qualcosa di poco positivo ed inserire qualcosa di poco positivo. Questo, e ringrazio davvero Claudio di questa domanda, avviene perché? Perché noi siamo stati, chi più, chi meno, abituati ad assorbire un certo tipo di comunicazione, cioè che a livello culturale è abbastanza dannosa. Non sto discutendo del merito, ma l'abbastanza dannosa riguarda il fatto che siamo stati corretti continuamente nel corso degli anni e della vita sulle cose che non funzionavano, partendo già dalla scuola, che il bravo è scritto in blu e l'errore è scritto in rosso, quindi già questi colori danno già un significato abbastanza importante alla crescita della nostra vita. Oppure una persona che fa una buona azione o fa qualcosa di buono, difficilmente gli viene riconosciuto palesemente. Vabbè, dai, ha fatto il suo dovere. Invece queste cose caratterizzano davvero il nostro andamento, il nostro mood. Quindi è una questione di allenamento, è una questione di incoraggiare, di apprezzare, di sostenere le persone nelle cose che fanno. Uno, perché ognuno di noi vive un proprio punto di vista. È un po', lo voglio fare in maniera materiale, cioè voi se vi faccio inquadrare il libro vedete questo punto di vista, ma io ne vedo un altro sul retro e nel mondo della comunicazione tra individui è un po' questo che spesso e volentieri viene sottovalutato, dove si sorvola, cioè ognuno di noi ha un proprio punto di vista, ognuno di noi ha un proprio vissuto e quindi quelle cose diventano fondamentali ed importanti. È un allenamento. Allora, il linguaggio positivo è far mettere ai nostri interlocutori, e quindi allena anche noi, l'attenzione su cose positive. Cioè quando incontriamo qualcuno, quando incontriamo un collega, quando incontriamo un collaboratore, quando incontriamo chi ha figli, chi ha. Dov'è la domanda? Facciamo un'affermazione o facciamo una domanda che porta il nostro interlocutore a guardare l'aspetto positivo? Cioè, è così che si acquisisce leadership, ragazzi e signori a casa. qual è la domanda che faccio? Qual è la cosa bella che hai fatto ieri? Qual è la cosa positiva che hai prodotto una settimana fa? Quanto ti sei divertito con i tuoi amici? Ecco che le domande poste in un certo modo fanno mettere l'attenzione alle persone su soggetti positivi, altrimenti siamo circondati da situazioni poco positive. Il mondo che va a rotoli, l'economia che crolla e una serie di bombardamenti mediatici molto forti e molto potenti che ci condizionano la vita, ci fanno vedere la vita non tanto con questo benedetto bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, è guardare la vita con positività, significa osservare la realtà nuda e cruda, ma da lì prendere degli spunti per poter migliorare oggi pomeriggio, per poter migliorare domani, per poter fare qualcosa di buono nell'immediato. Quando il vaso è rotto, è rotto. E invece spesso e volentieri l'attenzione, fateci caso, è bloccata su ciò che è successo. Ciò che è successo non può più essere modificato per natura, ma possiamo prendere precauzioni per migliorare qualcosa l'indomani. Non so se sono stato in grado di rispondere in maniera adeguata.
2: Io volevo chiederti questo.
0: Grazie Pino.
2: Prima della domanda volevo ringraziarti per questo libro che hai fatto.

0: intendo trasmettere, perché loro, guarda, veramente, io nei momenti a volte strani della vita, come può succedere, ci può succedere a tutti, io leggendo il tuo libro, il mio mood si innalzava, e questa è una cosa che proprio mi faceva proprio venire la pelle d'oca, davvero. E ogni volta mi succedeva questo, alla fine mi arrivava uno stile di vita, perché ho cominciato a pensare sempre in modo positivo. Quando gli altri mi parlano negativo, io li parlo in modo positivo. E alla fine mi sono reso conto che non ce la faccio, beh, veramente tanto bene a trasmettere quello. Quindi, o come posso fare, non so, perché questo mi piacerebbe fare.
1: Grazie, grazie, grazie. So veramente se... è stata un'osservazione bellissima. È bellissima perché? Perché quando una persona apprende qualcosa e la fa sua, noi istintivamente siamo esseri umani, siamo l'unica razza, diciamo, vivente che comunque ha l'intelligenza o comunque riesce ad assorbire dalle esperienze che facciamo, e così cresciamo. Quindi ci pervade una sorta di entusiasmo, la voglia di voler trasferire ad altri qualcosa di buono, e ovviamente e inevitabilmente troviamo degli ostacoli.
0: Bisogna saperlo fare.
1: Perché le persone sono comunque riluttanti a dover assorbire qualcosa che d'impatto potrebbe modificargli la vita. E quindi l'osservazione è veramente, veramente bella, grazie perché l'hai fatta. E qui vi posso dire una cosa. Dobbiamo allenarci, e qui ritorna di nuovo la parola allenarci, a fare domande, ad essere più incuriositi, perché torna lo stesso esempio che facevo prima sulla domanda di Claudia. Noi, per trasferire qualcosa a qualcuno, dovremmo prima di tutto andare a guardare o ad osservare le cose che positivamente, inevitabilmente, ogni essere umano fa, perché ne facciamo a migliaia. E quindi piano piano trasferire anche questo qualcosa, o far mettere l'attenzione alle persone su quella cosa che sta facendo, se davvero la appaga, se davvero la rende felice, se davvero la rende serena. Noi però, torno di nuovo ai fattori culturali, siamo stati abituati ad essere bombardati, ad andare ad una velocità molto forte, molto veloce, e spesso e volentieri sottovalutiamo il modo di comunicare tra individui. Il modo di comunicare è qualcosa di estremamente affascinante, e ci sembra che i corsi e i ricorsi storici che ognuno di noi ha vissuto siano gli stessi anche per i nostri interlocutori, mentre invece non è così. Vedete, ora dirò una cosa: che a casa ci sono persone che hanno famiglie, quindi potrebbe in un certo senso un po' scuotervi, però vedete, signori miei, ognuno di noi, nelle famiglie che ha frequentato, chi più e chi meno, dove siamo nati, siamo stati abituati ad essere messi in guardia dai pericoli che inevitabilmente la vita ci mette di fronte o che la vita ci crea. E il mondo delle famiglie, il mondo genitoriale, chiamiamolo così, ci ha un po' anche abituato a metterci in guardia, a stare attenti ai pericoli. E queste cose sono molto diverse dal fatto che una famiglia, un genitore ami i propri figli. I genitori amano i figli. Il modo di comunicare spesso e volentieri quel tipo di affetto è abbastanza discutibile nell'era di oggi. Magari 50 anni fa era perfetta, ma nel mondo di oggi viviamo in una linea molto sottile in cui c'è molta instabilità emotiva. Cioè le persone nutrono un sentimento molto forte di sfiducia. Sì. Noi dobbiamo ricominciare a ritornare ad avere fiducia nelle persone, ma nel momento in cui abbiamo fiducia dobbiamo anche essere in grado di verificare se questa fiducia è posta nel modo giusto o nel modo meno giusto. Vedete, io faccio molta attenzione, se ci avete fatto caso, a dire il giusto o lo sbagliato, perché la parola sbagliato sarebbe una di quelle parole che dal nostro vocabolario dovrebbero essere abolite, perché ci sono le cose giuste e le cose meno giuste. Le cose meno giuste vanno migliorate, le cose giuste vanno rafforzate. Quindi questa cosa ci tengo in maniera particolare, perché queste domande che hanno fatto i miei ospiti c'entrano molto nel campo della leadership. Allora, signori, non so se per voi a casa è la stessa cosa, noi nel nostro bel amato paese viviamo una crisi profonda di leadership, perché fondamentalmente abbiamo pochi modelli di riferimento, e quindi dobbiamo cercare noi a livello culturale di ricreare questo tipo di fiducia tra individui, tra persone. perché è un asset, è un vantaggio troppo importante.

0: importante e fondamentale nella vita di ogni giorno. Signori, io per questa sera vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.
1: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati amici e amiche di Maria Vision, siamo nuovamente alla Ronda, il programma dedicato alla Pro Loco Felix Civitas Lauretana e alle sue attività. Siamo in studio con Elena Pia Campo e Chiara Serenelli, che sono qui in mia compagnia per raccontarvi il loro apporto in qualità di protagonisti alla iniziativa Festival Nuovi Talenti. Abbiamo appena visto alcune immagini di un importantissimo appuntamento che si è tenuto lo scorso 21 luglio insieme a Verdiana Network. Non so, qui abbiamo Chiara, se ci vuoi raccontare un po' di questa esperienza che abbiamo vissuto tutti insieme.
1: Sì, siamo intanto molto contenti per la partecipazione perché non solo la partecipazione è stata piuttosto numerosa, ma le persone sono state entusiaste di scoprire alcuni particolari, alcuni dettagli del proprio territorio che non conoscevano in alcuni casi. Quindi è stato bello anche scambiare sia, ecco, delle opinioni, insomma, sul paesaggio, proprio su come questi temi, il tema in questo caso della traslazione, può essere letto nel paesaggio con i protagonisti della passeggiata e sia poi effettivamente scambiare anche delle idee e avere anche delle noi stessi, delle informazioni in più da parte delle persone che hanno partecipato, perché molto spesso e la passeggiata serve anche a questo, cioè non solo a far conoscere alle persone determinati aspetti del paesaggio, ma anche a conoscere noi stessi determinati dettagli o comunque delle particolarità che sui libri appunto non si leggono e che quindi possono essere letti solo camminando effettivamente all'interno di certi paesaggi. In particolare appunto la passeggiata di domenica 21 luglio era incentrata sul territorio lauretano. Del comune, tra i comuni di Porto Recanati e Loreto, perché appunto, come sappiamo, prima storicamente questo era un unico territorio, ora fa parte di due amministrazioni comunali, però la passeggiata ci ha permesso in qualche modo di scoprire l'area dal punto di vista paesaggistico, l'area della Piana del Musone, dalla foce appunto di questo importante fiume, per quanto piccolo nei nostri luoghi, fino al Colle Lauretano. Ed è stato anche interessante percorrere la famosa Scala Santa, quindi quella che dalla metà più o meno del Novecento conduce dalla stazione di Loreto fino al Colle. Questa passeggiata, appunto, ripetuta, verrà ripetuta sabato 10 agosto, ovviamente non la stessa, si sta parlando di un'altra passeggiata, però le intenzioni sono simili, appunto. In questo caso, però, stiamo parlando di due territori completamente diversi. E nella passeggiata del 21 luglio abbiamo visto la piana del Musone e quindi quei luoghi legati anche fisicamente a Loreto, al santuario di Loreto, che non solo hanno fatto parte della sua storia e della sua sacralità, ma che costituiscono effettivamente il territorio fisico su cui sorge Loreto. Sabato 10 agosto ci allontaniamo e idealmente restiamo all'interno del bacino lauretano e dal punto di vista appunto della spiritualità, ma ci allontaniamo un pochino per andare a vedere i luoghi dell'Appennino umbro-marchigiano. Infatti la passeggiata di sabato 10 si svolgerà lungo un tratto all'interno, lungo un breve tratto di circa 5 chilometri all'interno del comune di Serravalle di Chienti, tra due frazioni del territorio comunale. Poi tutti i dettagli li daremo in chiusura e avremo modo comunque di parlarne anche nella sera del 4, di domenica 4
0: 4 agosto.
1: agosto.
0: E poi scusami, Chiara,
1: Sì.
0: se intervengo. Comunque, diciamo, vi ricollegate direttamente comunque da Serravalle a Loreto, perché comunque queste sono le vecchie vie di
1: Esatto,
0: pellegrinaggio che si
1: sì.
0: facevano
1: Esatto,
0: per raggiungere sino al santuario, se non sbaglio.
1: sì. Anzi, diciamo che Serravalle è uno dei nodi di quella che viene chiamata la Via Lauretana, cioè l'itinerario che collega Foligno, non solo perché poi ovviamente collega Roma con Loreto, però tra l'Umbria e le Marche, Foligno e Serravalle, appunto, Macerata, Tolentino, Macerata fino al santuario di Loreto, quindi fa parte proprio di quel tracciato definito Via Lauretana anche dagli storici e dagli studiosi. E una cosa interessante riguarda proprio la anzi, che permette anche di darci questo collegamento ideale, riguarda appunto le iconografie, le rappresentazioni pittoriche che andremo a vedere nella passeggiata del 10. Infatti avremo modo di visitare alcune chiese grazie appunto all'amministrazione comunale di Serravalle di Chienti, che ci aprirà per l'occasione alcune delle chiese e dei santuari del territorio, di vedere come gli artisti locali in questo caso hanno rappresentato le figure di santi e la Madonna con bambino, quindi la Vergine lauretana, anche con attributi lauretani, in quei territori percorsi dai pellegrini diretti al santuario di Loreto.
0: Infatti, scusami, è qui che si crea il legame con la mostra di Giacomo Burattini,
1: Esatto,
0: perché
1: esatto.
0: voi praticamente riproponete come il tema è stato interpretato nel passato sulle vie di
1: Sì.
0: pellegrinaggio verso la Santa Casa, potremmo dire, e Giacomo a modo suo è andato a recuperare questo tema e quindi un'ulteriore, diciamo, opera dedicata alla Vergine Nera Lauretana, alla Madonna della Tenerezza, che con voi ritroveremo anche lungo questo tracciato, se non erro.
1: Sì, certamente. Anzi, è molto interessante l'interpretazione di Giacomo, perché intanto è un'interpretazione contemporanea e veramente molto umana, come hai detto all'inizio. Rappresenta proprio l'umanità di questo gesto tenero di una mamma che abbraccia il proprio bambino. Nelle pitture, negli affreschi di queste chiese, risalenti in alcuni casi, molte al Cinquecento, diciamo, tra i primi del Cinquecento e la fine del Cinquecento, le tipologie di rappresentazione sono anche molto diverse, però rimandano comunque tutti, effettivamente tutte o quasi alla Vergine Lauretana, e in alcuni casi quindi sono effettivamente legate proprio al pellegrinaggio e comunque sono opere molto interessanti da vedere, che poi tra l'altro possono essere anche confrontate, comparate con quelle esposte al Museo Antico Tesoro della Santa Casa. Abbiamo avuto la possibilità ieri sera di visitare appunto il museo, quindi di vedere alcune rappresentazioni che poi vengono riprese anche in queste chiese, in queste pievi dell'Appennino, insieme a delle rappresentazioni eccelse, perché abbiamo visto anche ieri sera un bellissimo Lorenzo
0: Lorenzo
1: Lotto del San
0: Lotto,
1: Cristoforo
0: bellissimo, confermo.
1: con.
0: Scusami se ti interrompo,
1: Sì,
0: ma dalla
1: dobbiamo
0: regia mi dicono che dobbiamo andare
1: interrompere.
0: in pausa.
1: Va bene,
0: Amici
1: sì.
0: da casa, restate con noi, ci ritroviamo subito qui e continuiamo a seguire Chiara e i progetti di Verdiana Network.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati amici e amiche di Maria Visione alla Ronda. Mi scuso con Chiara se l'ho interrotta bruscamente prima della pausa, ma dalla regia ci dicevano che dovevamo appunto fare un brevissimo stop. Prego Chiara, se vuoi continuare a raccontarci di questa bellissima iniziativa che anzitutto diciamo, colgo l'occasione per ringraziarti, ringraziare te tutta Verdiana per aver
1: A
0: collaborato con
1: voi per
0: noi della
1: l'organizzazione.
0: Proloco per questa bellissima iniziativa. Ecco.
1: Sì, io stavo appunto parlando diciamo delle rappresentazioni, delle iconografie che troviamo tra Loreto e l'Appennino umbro-marchigiano, quindi nel territorio appunto marchigiano. E per l'appunto una cosa che mi ha colpito ieri, ovviamente alla visita al Museo Antico Tesoro della Santa Casa, la vista del meraviglioso quadro di Lorenzo Lotto del San
0: Bellissimo,
1: Cristoforo, stavamo
0: confermo, molto
1: dicendo,
0: bello.
1: che proprio ne stavamo discutendo anche con la guida, rappresenta ai lati San Rocco e San Sebastiano, che sono anche dei santi che molto spesso vengono rappresentate nei santuari lungo le vie di pellegrinaggio, perché dice perlomeno la storiografia. Ora io in questo, non mi intendo molto in questo campo, non sono ovviamente un'esperta, mi occupo di paesaggio, però avendo letto insomma alcuni libri, effettivamente si capisce come alcune rappresentazioni sono ricorrenti lungo gli itinerari della fede, gli itinerari di pellegrinaggio. E questi li ritroviamo, San Rocco, San Sebastiano e in alcuni casi anche San Giacomo, insieme appunto alle rappresentazioni della Vergine con bambino nelle vie, lungo le vie di pellegrinaggio. E avremo modo di vederne anche alcune nei territori di Serra Valle di Chienti durante la passeggiata del 10. È molto interessante, dunque, lo sforzo che noi cerchiamo di fare è quello di dare a queste figure e a questi elementi del patrimonio culturale, oltre che sacro, una dimensione, quella che cerchiamo di chiamare una dimensione paesaggistica, cioè di capire come sono inseriti all'interno di un territorio molto complesso, che a volte ha anche dei problemi a livello di gestione e di pianificazione. E attraverso la passeggiata però cerchiamo appunto di allargare questo sguardo dal singolo bene culturale, religioso in questo caso, e all'architettura che lo ospita e al paesaggio nella sua complessità, appunto.
0: E che poi, come ricordavi tu prima, è bellissima questa esperienza a cui, diciamo, invito quanti da casa, diciamo, vi invito a partecipare perché è veramente bello, perché, solo quando si è lì sul luogo veramente ci si sente che si è sulle orme del passato, potremmo
1: Esatto,
0: dire,
1: sì.
0: e si apprezza più da vicino, e si ha modo di vedere e toccare proprio attraverso l'esperienza diretta su questi territori, quanto Chiara ci sta raccontando ora. E quindi vi invitiamo veramente a partecipare sia alla serata del prossimo 4 agosto, ricordiamo alle ore 19, Bastione San Gallo, Chiara insieme ad altri esperti di Verdiana Network riprenderanno queste tematiche e ci parleranno nel dettaglio di quello che sarà il percorso che sarà proposto il prossimo 10 agosto, appunto nell'Appennino umbro-marchigiano.
1: Esatto.
0: E quindi vi invitiamo a intervenire perché sarà veramente sia interessante confrontarci inizialmente su questi temi e poi percorrere questi territori, giusto Chiara?
1: Esatto, anche per condividere poi con voi questo aspetto e per chiudere questa bellissima manifestazione a cui mi sento personalmente e a nome di tutta l'associazione di ringraziarvi per averci dato la
0: Voi.
1: possibilità di collaborare, perché comunque è la collaborazione che fa sempre il bello di un'attività, di una manifestazione come questa, soprattutto quando si parla di cultura. Quindi ovviamente anch'io personalmente invito tutti a partecipare sia alla serata del 4, in cui presenteremo la passeggiata, sia poi per chi ha modo di raggiungere la zona di Serra Valle di Chienti alla passeggiata del 10 agosto.
0: Passeggiata a cui interverrà anche Giacomo
1: Certo,
0: Burattini, l'artista
1: ovviamente.
0: di questa seconda parte del Festival Nuovi Talenti, con la sua mostra di tratti introspettive in grafite, che, come ricordavamo precedentemente, si lega direttamente a questa passeggiata sulle tracce della storia dell'iconografia della Vergine col Bambino, con la sua reinterpretazione della Madonna della Tenerezza. Madonna che chissà, forse quanti interverranno alla passeggiata forse potranno anche apprezzare in quella giornata perché non vogliamo svelare in anticipo, diciamo, troppe sorprese, potremmo dire, però probabilmente Giacomo forse ci porterà qualche sua opera per come dire, poterla apprezzare nuovamente, rivederla insieme e poi ripercorrere questo interessantissimo percorso sulle orme del passato, sulle orme della nostra storia e anche sulle orme della storia dell'iconografia della Vergine, che è appunto un elemento integrante, inscindibile dalla storia del santuario di Loreto e anche, come stiamo vedendo da quanto ci racconta Chiara, legata all'intero territorio marchigiano.
1: Certo, sì. Sì, anche no, non sveliamo effettivamente troppi dettagli perché alcune questa passeggiata sembra, insomma, si prospetta ricca di sorprese perché una forse riusciamo ad averla anche noi. Ora vediamo di Verdiana perché oltre appunto alla partecipazione dell'artista. E cercheremo anche magari di far intervenire anche delle persone del posto e quindi avremo modo anche di interagire con loro. E una cosa, ovviamente avremo anche come ospite della passeggiata la stessa assessore alla cultura del Comune Serravalle di Chienti, Isabella Piermarini, che di nuovo ringrazio perché ci dà questa possibilità con il Comune di Serravalle di Chienti. Quindi ecco, non resta che dire effettivamente partecipate alla
0: Partecipate.
1: passeggiata e ovviamente alla chiusura della mostra, perché comunque nonostante la settimana di mezzo,
0: Sì, sono.
1: i due eventi sono legati, sì.
0: Comunque, dicevamo, volevamo dedicare 2 minuti della trasmissione che Maria Vision ci dedica per ricordare anche Mauro Falcioni, che abbiamo già avuto modo di incontrare attraverso la mostra Sogni di Carta, mostra che è stata talmente apprezzata dal pubblico lauretano, tanto che è già possibile poterla rivedere all'interno della Biblioteca Comunale Attilio Brugiamolini. E anche qui Elena si è, come dire, messa a disposizione per alcuni appuntamenti per i bambini. Non so, ci vuoi parlare di questi
1: Sì,
0: appuntamenti?
1: ah, mi passi. No, no.
0: Tu tengo io.
1: Ah, no. No, va bene così.
0: Bene così.
1: Mi si sente anche così. Sì, la mostra di Mauro Falcioni è stata traslata, spostata all'interno della biblioteca comunale e saranno realizzati altri 2 appuntamenti rivolti ai bambini. Il 5 agosto alle 17:30 riproporremo un laboratorio già fatto per i bambini dei centri estivi, e cioè faremo realizzare una gatto maschera con stoffe, colori, perline, brillantini, cannucce, insomma, e quant'altro. Mentre il 7 agosto, sempre alle 17:30, ci saranno le letture animate rivolte ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni.
0: Ovviamente entrambe le attività sono gratuite e quindi invitiamo quanti sono in zona e abbiano piacere di passare del tempo con noi, con i loro figli, di partecipare a queste iniziative che saranno appunto realizzate all'interno degli spazi della Biblioteca Attilio Brugiamolini. Quindi vi ricordiamo l'appuntamento per il 5 di agosto alle 17:30 e poi per il 7 di agosto. Sempre alle
1: Alla stessa ora,
0: 17:30,
1: sì.
0: perfetto, quindi è facilissimo ricordarlo. Adesso vedevo dalla regia che mandavano alcune immagini di Elena con altri nostri collaboratori, tra cui Mauro Falcioni, mentre erano impegnati a, come dire, realizzare letture animate, materiali per questi appuntamenti. Non so, vuoi fare un ultimo saluto, un ultimo ringraziamento a queste persone?
1: Sì, ringrazio appunto ancora una volta le socie junior della Proloco, Marianna, Sabrina, Alessia e Rachele. Ringrazio Mauro che si è prestato anche lui con i bambini dei centri estivi per darci una mano e ha realizzato anche lui una sua maschera. E ringrazio Alessandro della Biblioteca Comunale Brugiamolini che ci ha dato un preziosissimo aiuto tecnologico durante la realizzazione delle letture. Per quello che concerne le varie proiezioni, le
0: musiche di accompagnamento. E ringrazio la Proloco per avermi dato la possibilità di intervenire all'interno di questo festival e di aver fatto parte di una cosa ben organizzata e bella, insomma.
2: Grazie a te. Quindi amici, come avete potuto capire, questo è stato un festival che sì, vuole, come dire, valorizzare la città di Loreto, creare servizi e attività per i suoi cittadini e per i turisti che intervengono all'interno di questo contesto durante il periodo estivo. Ma per noi in primis, potremmo dire, è stata un'esperienza veramente unica per noi giovani che ci siamo sentiti chiamare in causa, che siamo stati protagonisti e in tutti gli aspetti, sia dall'organizzazione di tutte le iniziative e poi nella realizzazione sul campo di questi eventi che hanno arricchito questa estate lauretana e che speriamo di poter ripetere la prossima estate. Quindi facciamo anche un appello se ci sono artisti da casa e vogliono uscire allo scoperto e ci sono anche ragazzi che hanno voglia di fare, di conoscere la Proloco, Verdiana Network e tutti gli altri collaboratori che hanno dato il via a questa bellissima manifestazione. Vi invitiamo a rivolgervi alla Proloco perché noi siamo sempre felici di accogliere persone vogliose e che abbiano veramente il desiderio di mettersi in gioco e di partecipare a queste attività di volontariato. Siamo in un periodo purtroppo brutto storicamente per l'Italia, la crisi economica e tutti gli altri fatti che adesso non sto qui a ripetere, non mi sembra neanche il contesto. E volevo dire che il mondo Proloco personalmente è un mondo in cui un attimo un ragazzo nel volontariato ritrova quegli aspetti, quei valori che spesso il contesto attuale ci nega. Quindi fare questo festival, collaborare con tanti soggetti quali Verdiana Network, che ringraziamo ancora di cuore, Elena
1: Credimi.
2: Pigliacampo, che è una socia, neo socia acquisita per il festival, per noi è veramente importante perché ci permette di metterci in gioco, di lavorare, tirare fuori il talento che ognuno di noi ha. Quindi, artisti da casa, se avete voglia di mettervi in gioco per il prossimo anno, contattateci così che potremo ripetere e rinnovare questa bellissima esperienza. Ora vorrei anche, ringraziare in particolar modo Mauro Falcioni e Giacomo Burattini, che hanno dato la possibilità alla Proloco e a tutti gli altri collaboratori di dare il via a questa bellissima iniziativa Festival Nuovi Talenti, perché senza il loro talento, senza la loro volontà, voglia di mettersi in gioco con le loro capacità artistiche, probabilmente non ci sarebbe stato niente. Quindi li ringrazio di cuore per essersi messi in gioco, per aver abbracciato la sfida di interpretare dei temi anche difficili, quali quelli della traslazione, interpretato da Mauro, e poi la Madonna della Tenerezza interpretata da Giacomo. Quindi ringrazio di cuore questi ragazzi che si sono letteralmente spesi per sia i loro sogni sia per la Proloco, ringraziandola con il lavoro e la dedizione che hanno dimostrato quotidianamente. Quindi vi ricordiamo gli ultimi appuntamenti di questo festival alla sua prima edizione. Sono per questa sera insieme ad Elena Pigliacampo, Alessandro Finucci della Biblioteca Comunale Attilio Brugiamolini, in incontro con l'autore e intermezzi letterari. Quindi ovviamente ci sarà anche Giacomo con noi. L'appuntamento è alle 9:30 al Bastione San Gallo, sullo sfondo della mostra Ritratti introspettive in grafite. Poi con Chiara ci ritroveremo questa domenica. Non so se vuoi ripetere tu l'appuntamento.
1: Sì, domenica 4 agosto alle 19 con Damiano e Maria Teresa, gli altri due soci dell'associazione che mi hanno aiutato ad organizzare, anzi che sono stati protagonisti dell'organizzazione di queste passeggiate, e sabato 10 agosto alle 9 di mattina direttamente a Serravalle di Chienti e in un luogo che poi preciseremo la sera del 4. Per la passeggiata con Giacomo Burattini, appunto, tra i partecipanti.
2: Quindi vi invitiamo a partecipare a questi ultimi appuntamenti per incontrarci da vicino e anche divertirvi con noi, perché per noi diciamolo che ci siamo anche divertiti, abbiamo lavorato tanto ma ci siamo anche tanto divertiti.

0: video. E quindi vi ricordiamo questi appuntamenti. E noi col Festival Nuovi Talenti ci salutiamo oggi qui. Ringraziamo anche Maria Vision che ci ha dato l'occasione di raccontare questo importantissimo evento attraverso la trasmissione che ci ha appunto dedicato. Quindi vi salutiamo rinnovando come dire, l'appuntamento con la Proloco nelle prossime settimane. Purtroppo il Festival Nuovi Talenti
1: Si chiude.
0: si chiude questa domenica e appunto partecipate numerosi. Buonasera amici da casa.
1: Buonasera.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera bambini, bentrovati, benvenuti nella nostra casa vicino al nostro focolare e benvenuti quindi da nonna Simona
1: e nonno Francesco.
0: Questa sera la favola che vi raccontiamo si intitola Il ramo e la farfalla.
1: Il ramo e la farfalla. Bene, c'era una volta un artista. Un giorno era affacciato alla finestra del suo laboratorio ed osservava il paesaggio che gli si presentava di fronte. Lo guardava con molta attenzione perché cercava l'ispirazione per comporre una nuova opera d'arte.
0: Ad un tratto vide una bellissima farfalla leggera, candida, delicata, che svolazzava da un fiore all'altro, poi si posava su un ramo e poi su un ramo ancora, fino a che si fermò su un ramo robusto, forte, ruvido. Ciò che vide gli piacque così tanto che decise di riprodurre quanto aveva visto.
1: Come prima cosa, uscì di casa e andò nel bosco per cercare un ramo adatto all'opera d'arte. No, questo è troppo grande, questo è troppo piccolo, questo è troppo sottile, questo è troppo fresco, questo potrebbe andare bene, e quindi ne trovò uno che andava proprio bene. Lo portò nel suo laboratorio, pronto a dare inizio al lavoro.
0: Posò il ramo sul banco da lavoro, cominciò a spolverarlo dalla terra, eliminò qualche sporgenza, lisciò le estremità fino ad ottenere proprio un bel ramo. Ora però mancava la farfalla, questo essere così delicato, e per riprodurla cercò nella scatola dei ritagli delle stoffe un tessuto che potesse ricordarne le caratteristiche. Questo è troppo spesso, questo è troppo leggero, questo è troppo scuro, questo è troppo colorato. Ecco, questo va benissimo.
1: L'artista aveva scelto del semplice tulle, lo modellò, ritagliò ciò che era di troppo e ottenne così una bella farfalla. La posò sul ramo e disse: «Proprio questa è l'opera d'arte che volevo riprodurre».
0: Ma questa felicità durò molto poco, perché bastò un impercettibile spostamento d'aria e la farfalla cadde dal ramo. L'artista, molto dispiaciuto, pensò: «Così non va, c'è bisogno di qualcosa che unisca questi due elementi così diversi». Visto che la farfalla era così delicata, utilizzò della colla per carta. Quindi posò la farfalla sul ramo, ma bastarono pochi minuti e quando la colla si asciugò, la farfalla si staccò dal ramo e cadde di nuovo a terra.
1: «No», pensò l'artista, «questa colla è troppo delicata. Cosa posso fare? Ah sì, proverò con la colla per il legno». Prese il barattolo della colla e con un pennello la stese sul ramo, poi vi posò la farfalla, ma la consistenza densa e vischiosa della colla imbrottò la farfalla. «Che pasticcio», pensò l'artista, che aveva bene in mente l'opera d'arte che voleva realizzare, e subito prima che la colla si asciugasse, lavò la farfalla per bene e ripulì il ramo per ricominciare tutto da capo. Pensa e ripensa, all'artista venne in mente un'altra soluzione, e cioè quella di fissare la farfalla al ramo con una puntina da disegno. prese la puntina, ma mentre infilzava la farfalla e trafiggeva il ramo, gli venne un brivido di dolore. No, non era ciò che di meraviglioso aveva visto in natura.
0: Pensò ancora ad un'altra soluzione. Posso legarli insieme con lo spago. Ma l'idea fu peggiore delle altre. La farfalla si avvolse al ramo, così non si capiva più cos'era, e parte del ramo era come soffocato da questo legame. Non ci siamo, rifletté l'artista, devo escogitare qualche altro sistema. E così cominciò a girare per il suo laboratorio pieno di attrezzi, materiali prodotti per le sue creazioni e cominciò a guardare con più attenzione ciò che poteva essere utile per unire i due materiali così diversi.
1: Si stava scoraggiando, ma quando i suoi occhi cadono su un tubicino di colla. Ma un tubicino piccolissimo. Lo prese in mano e disse: super colla, incolla all'istante materiali diversi con una sola goccia. L'artista rifletté alcuni secondi su quanto aveva letto. Ecco, questo è proprio quello che cercavo. Mise una piccola goccia di supercolla sul ruvido ramo e vi passò sopra la leggera farfalla. Alcuni istanti dopo, ed ecco, l'opera d'arte era compiuta, bella proprio come l'immagine della vera farfalla poggiata sul ramo che aveva visto dalla finestra. E così i due materiali così diversi furono uniti per sempre.
0: Voi direte, ma l'artista poteva pensarci prima a questa supercolla. Anche io la conosco. Questo è vero quando si vogliono fare questi tipi di lavori manuali. Ma pensate un attimo a voi stessi e a quante volte siete stati in difficoltà perché non riuscivate a legare con qualche bambino che vedevate diverso da voi. Provate invece a giocare insieme a lui, pensando non alle cose che non vi fanno andare d'accordo, ma a quelle che avete in comune. C'è sempre qualcosa di bello da condividere insieme.
1: Provate questa colla speciale e vedrete che vi divertirete di più e sarete più contenti.
0: Ecco, anche questa favola è finita e vi auguriamo anche questa volta una buona notte, però prima vi vogliamo ricordare che se voi avete qualche storia che volete sentire, una storia personale o che vi piace tanto, oppure se volete scrivere voi proprio una storia che poi noi qui racconteremo, noi siamo qui in attesa. E vi ricordiamo anche che il nostro numero telefonico è 071 7501 707. Vi auguriamo quindi di nuovo una buona notte. Sogni d'oro da nonna Simona
1: e nonno Francesco.
0: A presto, buonanotte. Ciao, buonanotte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti bambini, buonasera. Benvenuti nella nostra casa, nella casa di nonna Simona
1: e nonno Francesco.
0: Questa sera vi raccontiamo una storia che si intitola Tina la tartaruga. C'era una volta una tartaruga di terra di nome Tina, che come tutti gli anni aveva scavato la sua tana per andare in letargo. Dopo un lungo inverno, pieno di freddo, pioggia e neve, era arrivato il momento di uscire dal letargo. Tina si mise a scavare sotto la terra, con tutte e due le zampine, fino a che, con pazienza e fatica, riuscì ad arrivare in superficie.
1: Quando il suo simpatico musetto sbucò dalla terra polverosa, si trovò davanti un bellissimo spettacolo. Uno stupendo cielo azzurro, un caldo splendente di sole giallo. La primavera era arrivata. Tina, affamata dopo il digiuno del lungo letargo, ci ronzolava nel prato alla ricerca di cibo, quando riconobbe l'inconfondibile vibrazione che produceva il passo pesante e cadenzato del suo padrone. Si voltò e vide che teneva nelle mani una grossa fetta di anguria, rossa e succulenta. Non resistette ed emise un gemito. Il padrone la guardò e disse: «Eh sì, Tina, hai capito bene, è proprio per te». Posò l'anguria per terra e se ne andò. La tartarughina non credeva ai suoi occhi. Una fetta di anguria tutta per lei. Avrebbe potuto strafogarsi tutto il pomeriggio. Divorò tutta la fetta e, una volta finita, cercò un angolino riscaldato dal timido sole primaverile e si addormentò.
0: Purtroppo l'odore dell'anguria aveva attirato anche i passerotti del quartiere e in poco tempo la zona si era riempita di gatti affamati a caccia di uccellini. Il più pericoloso dei felini era Leopoldo, il gatto della vicina, che spadroneggiava nel quartiere grazie alla sua mole imponente e alla sua rinomata crudeltà verso gli animaletti più piccoli di lui. Era rispettato da tutti i gatti del vicinato, che, impauriti, cercavano di non contrariarlo mai e che quasi sempre si dileguavano al suo arrivo. Anche questa volta non fu diversa dalle altre. E quando il testone di Leopoldo fece capolino da sotto la jeep parcheggiata in strada, tutti i suoi simili sparirono in un battito di ciglia.
1: Con aria di suprema importanza si approprincuò verso il recinto di Tina e addocchiò un piccolo passerotto che era rimasto incastrato con un'ala nel filo della siepe. Si avvicinò e, mentre la piccola creaturina si dimenava dolorante e impaurita, egli pregustava, leccandosi i baffi, il delizioso spuntino che da lì a poco avrebbe riempito il suo stomaco. Il tentativo frenetico del passerotto di liberarsi aveva sì attirato l'attenzione di Leopoldo, ma aveva anche svegliato Tina, che da un po' osservava quello che stava accadendo. Il gatto si avvicinò con passo felpato e si fermò a pochi passi dalla sua preda, contraendosi nella classica posizione dei felini a caccia. ma proprio mentre stava per spiccare il salto decisivo, sentì una fitta tremenda che dalla coda salì fino alla schiena, procurandogli un dolore insopportabile.
0: Leopoldo scappò impaurito e dolorante, senza neanche capire cosa fosse successo. Infatti non si era reso conto che Tina, dopo una lunga rincorsa, si era scagliata contro di lui mordendogli la coda con le potenti mascelle. La piccola testuggine liberò l'uccellino e gli diede un po' della sua anguria. Il calore prodotto dal sole piano piano si indebolì. Era arrivata la sera e un altro giorno era finito. Stava arrivando l'ora di andare a dormire. Quindi Tina si avvicinò alla propria tana, salutò il passerotto che volò via e sparì sottoterra.
1: Quel giorno Tina aveva aggiunto alla propria vita un'esperienza che avrebbe potuto raccontare ai propri nipotini. Era riuscita ad allontanare un animale 10 volte più grosso di lei, soltanto con la forza di volontà, di coraggio e la caparbietà. Con quella storia avrebbe potuto insegnare loro che essere piccoli e mansueti non vuol dire non accorgersi dei soprusi dei più forti. Tina si era resa disponibile ad aiutare l'uccellino indifeso con le qualità che aveva, e cioè il coraggio, la volontà e l'impegno. E contenta del risultato ottenuto, ripeteva a tutti e dice anche a voi bambini: ricordatevi che volere è potere.
0: Bene bambini, la storia per questa sera è finita. Noi vi auguriamo una buona notte, sogni d'oro da nonna Simona
1: e da nonno Francesco.
0: Ciao,
1: ciao,
0: a presto.
1: Ciao.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, intanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre.

così scherzando con il vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con due diocesi, e abbiamo detto più che preti e vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi.

Le comunità sono comunità che si sanno gestire in tutto e a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie diventa veramente la grande occasione, che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che al centro ci sia sempre e solo lui.

O Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Stiamo celebrando la memoria del martirio di Giovanni Battista. E vedremo nel Vangelo quanto il martirio suo è una questione di coscienza e il coraggio di dire la verità. E allora per anche noi, per entrare in questo mistero, apriamo la nostra coscienza alla luce di Cristo, al suo perdono. Chiediamo perdono.

0: grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che a Cristo, tuo Figlio, hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di lottare con coraggio per la testimonianza della tua parola, come egli morì martiri per la verità e la giustizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio.
2: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
2: Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
2: Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
3: La mia bocca, Signore,
2: la mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
3: La mia bocca.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
1: Amen.

Oggi celebriamo il martirio di San Giovanni Battista, ma il Vangelo ci fa guardare molto di più a Erode. Intanto Giovanni Battista non è martire perché è dovuto, l'hanno chiesto lui di rinunciare a Gesù Cristo, è martire perché l'hanno chiesto lui di tacere la verità. Non devi dire la verità. Ma lui deve dire la verità, semplicemente e serenamente. E alla fine questo gli costerà la vita. Erode è invece un uomo potente, è un capo, ma dentro la sua potenza è anche pieno di vanagloria, così che durante la festa, durante il banchetto, fa questo assurdo promesso: ti darò la metà del mio regno, come se avessi il potere, veramente. Ma questo suo orgoglio viene portato sul palco quando la piccola figlia, manipolata da Erodiade, chiede la testa di Giovanni Battista. Erode, lui vuole bene Giovanni Battista, è diviso in se stesso, sa che è un uomo santo e giusto, lo ascolta anche volentieri, c'è una parte di lui che è capace di riconoscere la verità e la virtù di Giovanni Battista, però l'altra parte di Erode, ecco l'uomo diviso in se stesso tra questo richiamo all'alto e poi un'altra parte di lui che la tira verso la sua lussura, il suo orgoglio, la sua rispetto umano. È questa battaglia terribile. E dietro questo povero uomo così potente e debolissima c'è una persona ancora più astuta, più fredda. E questo è Erodiade, capace di manipolarlo fino in fondo. Da tempo vuole uccidere Giovanni Battista, adesso se ne approfitta. Allora lui, Erode, è in balia di questo terribile morso della sua coscienza. Sa che il bene è qui, sa che il suo orgoglio va là e il rispetto umano è quello che gli altri aspettano da lui o quello che lui pensa, ha paura di Erodiade. Alla fine quell'uomo debole diventa criminale, un assassino, e si scatena una catena di crimini uno dopo l'altro, fino alla persona che deve tagliare la testa di Giovanni Battista, fino a questa piccola figlia che viene manipolata, usata per la morte di una persona. C'è una catena devastante di male. Ecco perché bisogna guardare bene questa lettura e capire Erode, perché non è così lontana dalle nostre logiche, dalle nostre fatiche di coscienza. Quando anche noi abbiamo posizioni di potere ed è riempito della nostra vanagloria, oh quanto è facile che quella vanagloria viene chiamata in causa, io devo difenderla o rinunciare alla mia vanagloria. E se non la rinuncio, sono spesso portato a compiere delle ingiustizie per difendermi. E quanto spesso le persone in posizioni di potere, da quella di un presidente a quella di un capo di ufficio, da queste posizioni di potere diventano causa delle nostre ingiustizie poi. Perché dobbiamo difendere una falsità, perché siamo falsi da principio. Ecco, Giovanni Battista, il suo percorso è stato l'innamoramento del Signore che viene e questa certezza che verrà, è il suo donarsi alla verità e questo gli costerà la vita. Ma lui è fiero di poter

perdonarsi per l'amore di Dio. Anche noi abbiamo la stessa vocazione, chiamati alla verità, e quanto è importante che assumiamo in pieno questa nostra chiamata. Però non devo essere arrogante e dire: oh, Erode è stato cattivo, io non avrei mai fatto così. Siamo molto capaci, ma magari non a tagliare la testa di nessuno, ma di comprometterci per difendere me stesso e tacere la verità perché magari gli altri penseranno male di me o io sarò escluso a causa di questa verità che credo. Cioè, ognuno di noi in questo Vangelo ha un lavoro da fare con grande umiltà. Non è corretto che punto il dito: ah sì, anche Erodiade, io conosco una donna così, e rimandare a qualcun altro tutto il problema. Se il Signore ci presenta questo Vangelo è perché purifichi me, è che io mi guardo, che divento lo specchio di me, è che io mi guardo dentro Rode, mi guardo dentro la piccola bimba, mi guardo dentro Erodiade, e eventualmente devo trovarmi in Giovanni Battista. Allora vedete, è importante quella che esce dalle nostre bocche, sia quando esce del male, può costare la testa di qualcuno, sia quando esce del bene, può costare la mia testa.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,

0: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita. Eleviamo le nostre preghiere pregando, Padre buono, ascoltaci. Padre, buono, ascoltaci.
1: Affinché il Signore ci indichi sempre la via della verità, camminiamo nella Sua parola. Preghiamo.
0: Padre, buono, ascoltaci. Padre, buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per i nostri governanti perché possano aprire il loro cuore al Signore, che possano trovare la pace. Per questo ti prego.
0: Padre, buono, ascoltaci.
3: Preghiamo anche per nuove vocazioni alla Tua Chiesa, Signore, che perché non manca mai il sacerdote, i religiosi nella Tua Chiesa. Preghiamo.
0: Padre, buono, ascoltaci.

0: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto di offertorio 95.

per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accogliaci, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo a nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio. Allora.
0: Accogli, o Padre, le nostre offerte e fa che camminiamo sempre nella via della santità che San Giovanni Battista proclamò con voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e resi a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Mafalda e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, San Giovanni Battista, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Peace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò santo.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti alla tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di raccoglierne con gioia il frutto di salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita. Benediciamo il Signore.
1: E rendiamo grazie a Dio.
2: 236.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà,
Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace,
prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei la prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio di anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, della, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere alla santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa, l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere, lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire.

0: ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto, dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto, esatto, è anche per quello che io non vado, io non cerco la perdizione, la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore, per quello che ci regala ogni giorno.
1: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola lei? A te?
0: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
1: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta, veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo, non pregare in modo cantando?
0: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so.
1: Dipende. Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua da più di 40 anni, ci chiama alla santità. Ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
0: Da soli no. Noi, per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta, c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
1: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
0: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio. Praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, che era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
1: Noi che siamo credenti crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
0: Certo.
1: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
0: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso, a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso, basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
1: Buon festival. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Ecco.

pregate perché lo Spirito Santo illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo

0: Mio fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giuro più volte: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, forse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: voglio che tu mi porti, mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero e ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, anche quest'anno ci ritroviamo così numerosi per questa, possiamo ormai dire, tradizionale incontro delle spade dell'Arcangelo Michele, dei diversi paesi, luoghi, città, parrocchie, santuari, rappresentati da così significativa presenza dei sindaci, dei sacerdoti qui presenti, e da voi, cari fratelli e sorelle, che ancora con tutto il cuore, anche a nome del rettore del santuario, saluto e vi do il nostro benvenuto. Cari, la spada che avete portato, nel linguaggio direi comune, parla di guerra, parla di divisione, parla anche di ferita. Ma la spada, come sappiamo, di San Michele Arcangelo è diversa, completamente diversa. Non serve a versare sangue, bensì a tracciare un confine ben preciso, confine tra la luce e le tenebre, tra la verità e la menzogna. Nell'Apocalisse che poco fa, nella seconda lettura, abbiamo ascoltato, ci è stata raccontata una grande battaglia nei cieli. San Michele Arcangelo, come immaginate, non vince quella battaglia per forza di muscoli, ma per la forza della sua identità. Custode di quel grido, di quella domanda, se vogliamo, fondamentale, che era chiusa nel suo nome: chi come Dio? In un mondo spesso frammentato, dove i punti di riferimento

momento sembrano sfumare come quello nostro e il male tenta di presentarsi sotto le spoglie del bene, l'Arcangelo Michele ci invita a impugnare la nostra spada spirituale, soprattutto noi che siamo, ecco, quella porzione del mondo cristiano che ha una particolare devozione per Arcangelo Michele. Che cosa è questa spada per il cristiano di oggi e di sempre? Non è altro che la parola di Dio. La vera spada a doppio taglio, che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, aiutandoci appunto a discernere ciò che viene dal Signore da ciò che ci allontana dal Signore, ciò che viene dal maligno. La verità e la coerenza, carissimi, la capacità di dire sì quando è sì e no quando è no, senza cedere ai compromessi del tornaconto personale o della comodità, o qualche volta anche per paura di perdere la posizione o qualche altra cosa. La preghiera invece è la carità, le uniche armi, carissimi, capaci di spezzare le catene dell'odio, del rancore e dell'egoismo che attanaglia i nostri ambienti di vita quotidiana. La preghiera e la carità sono le uniche armi capaci di seminare la pace così desiderata soprattutto nel mondo di oggi. Pellegrinare lungo i luoghi micaelici significa ricordarci che la vita stessa è un cammino e che la vita stessa è una continua lotta spirituale. Vedete, San Michele non combatte al posto nostro. San Michele combatte con noi, ricordandoci che il male, per quanto rumoroso e apparentemente forte, ha già i giorni contati. Non siamo chiamati a essere spettatori passivi, ma testimoni attivi della vittoria di Cristo. Ed ecco il patrono di questa giornata, San Giovanni Battista, il precursore, non è considerato martire, attenzione, della fede, cioè non è stato ucciso perché è discepolo di Gesù. Lui è martire per che cosa? Della verità, per la verità. Egli è stato messo a morte perché ha richiamato un potente della terra annunciandogli la parola di Dio e vivendo la fedeltà al suo mandato. L'amore per la verità, e carissimi, per noi la verità che noi sappiamo non è un insieme di concetti, ma è una persona, ha un nome e un volto, si chiama Gesù Cristo. Quindi l'amore per la verità è l'amore per Gesù. E questo dovrebbe essere come un motore che ci spinge a vivere in modo ogni giorno autentico, contribuendo a costruire un mondo più giusto e più fraterno, a incominciare dai nostri ambienti in cui viviamo. La verità è ciò che permette un'autentica libertà. E Cristo ci ha liberati dal male e ci insegna qual è la verità dell'amore. Senza verità non c'è libertà e senza verità non c'è nemmeno la vera carità. Come disse Papa Benedetto XVI, la verità è la luce che dà senso al valore, dà senso e valore alla carità. Solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta. Invece nel 16 maggio
l'anno scorso Papa Leone XIV ha detto: da parte sua la Chiesa non può mai esimersi dal dire la verità sull'uomo e sul mondo, ricorrendo, quando necessario, attenzione, anche ad un linguaggio schietto che può suscitare qualche iniziale incomprensione. La verità però non è mai disgiunta dalla carità, che alla radice ha sempre la preoccupazione per la vita e il bene di ogni uomo e di ogni donna. D'altronde, continua il Papa, nella prospettiva cristiana la verità non è l'affermazione di principi astratti e disincarnati. La verità è l'incontro con la persona stessa di Cristo, che vive nella comunità dei credenti. Così la verità non ci allontana, dice il Papa, anzi ci consente di affrontare con miglior vigore le sfide del nostro tempo. Fine citazione. Perciò, carissimi, concludo con invito alla preghiera. Chiediamo al Signore la grazia che ci aiuti ad amare la verità, cioè la parola di Dio, che ci aiuti a testimoniarla negli ambienti in cui siamo inseriti, sia sociali, parrocchiali, cercando di viverla senza mai separarla però dalla carità. Chiediamo oggi all'Arcangelo Michele di custodire le nostre famiglie, le nostre comunità, di donare forza a chi sta attraversando il buio della prova e di infondere nei nostri cuori il coraggio, sottolineo, coraggio della fede. Che il nostro raduno annuale non sia solo un momento di incontro, pur essendo molto bello, ma un rinnovamento interiore, un rinnovato impegno a portare la luce del Vangelo ovunque ci troviamo a vivere, a incominciare dalle nostre famiglie, comunità parrocchiali, comunità comunali e così via. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Così sia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.